0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Live.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: PM.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah. Good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Hey girls.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
6: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
6: Back in time.

Pills. Wake up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di una sensazione che tutti quanti conosciamo nella vita. È un tratto comune dell'essere umano, comune persino al sottoscritto.

0: delle onde o lasciare che il mio sguardo vaghi sull'orizzonte è uno dei momenti più rilassanti che mi capita di avere nella vita.
1: Non era il mare all'orizzonte, non era il vento a muovere le onde.

Funzioniamo un po' tutti così. Più guardiamo il mare e più il cervello da un lato si spegne e dall'altro sembra aprire nuovi, sconfinati e sconosciuti orizzonti. Si spegne il traffico mentale, si abbassa il rumore nella testa e ci sentiamo bene. E dentro di noi pensiamo, non c'è niente da fare, il mare rilassa. E per una volta, cari amici, questa non è una leggenda, è una verità neurofisiologica.

termine che usano gli scienziati è Blue Mind, letteralmente la mente blu. È stato coniato da un biologo marino, Wallace J. Nichols, per descrivere quello stato mentale calmo, ma anche lucido, creativo, rilassato, che si innesca quando siamo vicini all'acqua. Non è solo suggestione. Secondo gli studi, quando ascoltiamo il rumore delle onde, nel nostro cervello accadono varie cose. Il suono ritmico, lento, prevedibile in qualche modo dell'onda, agisce da ninna nanna geologica. Si abbassano i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, aumenta l'attività del nervo vago che regola il sistema cosiddetto parasimpatico, quello del relax, della digestione, del sto bene. La vista dell'acqua oltretutto stimola aree cerebrali legate all'attenzione leggera. È uno stato mentale particolare in cui non si è precisamente concentrati su qualcosa, ma neanche totalmente distratti. L'incresparsi dell'acqua e i riflessi fanno sì che il nostro cervello si ponga su uno strano stato di calma allerta, relax, ma anche creatività.

Secondo alcuni studi, basta semplicemente il colore blu per stimolare delle risposte nel nostro cervello. In questo caso studi di psicologia ambientale, non neurofisiologia, hanno però dimostrato in maniera piuttosto convincente che guardare a lungo il colore blu, soprattutto se un blu naturale come quello del mare o come quello di un lago, riduce il battito cardiaco. E, secondo i questionari sottoposti agli utenti, migliora l'umore rispetto a guardare qualsiasi altro colore. È probabile che dietro questa nostra risposta neurofisiologica alla presenza dell'acqua sia un retaggio biologico-evoluzionistico. Per le antiche società di cacciatori-raccoglitori, che vagavano chilometri, centinaia di chilometri fra pianure e foreste, avere uno specchio d'acqua era la salvezza.

0: individui che naturalmente tendevano a restare vicino agli specchi d'acqua probabilmente sopravvivevano più degli altri. E l'attrazione verso le masse d'acqua ci ha effettivamente tenuto in vita, evoluzionisticamente parlando. È probabile che questa sensazione di piacere che proviamo ritrovandoci di fronte a una distesa d'acqua sia un modo che l'evoluzione ha escogitato per dirci: stai qui, qui c'è da bere, c'è tanta acqua, probabilmente delle piante, probabilmente degli animali, tutto quello di cui hai bisogno. Questa volta, insomma, non c'è davvero niente da sbugiardare. Il mare rilassa e lo fa davvero, non solo in senso psicologico, ma in senso fisiologico. Il rumore delle onde, il colore dell'acqua, l'aria salmastra non sono solo poetici. In questo caso sono quasi terapeutici. Oh, a proposito, scusate, vado, devo proprio fare la mia terapia. Ho una birra ghiacciata che mi aspetta in frigo e il sole sta giusto tramontando sull'orizzonte. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore AcquaSmart SRL.
6: 814 10 13 AcquaSmart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore AcquaSmart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
3: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
11: Summer Edition.
12: Buongiorno a tutti amici e amiche di Radio Rock, sono le 7 e 4 minuti e siamo pronti ad iniziare insieme questo giovedì 13 agosto. Ci avviciniamo a grandi passi al fatidico momento di Ferragosto, quindi al giro di boa di questo mese estivo, e a tenervi in compagnia fino alle 10 saremo in due. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
13: Ciao Nicole, buon giovedì a tutte e a tutti.
12: Partiamo dalla musica di Bitty Clyro, The Captain.

0: Gatta Morta con questa novità. Torniamo in diretta stamattina, sono le 7:10, siamo pronti e pimpanti per iniziare insieme la giornata.
1: Gatta Morta lo devi dire più con la pronuncia americana.
0: Gatta Morta. Sì, probabilmente è meglio.
1: Sono le 7:10, in giro per le varie città italiane c'è poca gente francamente, però forse meglio, la butto lì. Siamo entrati, signori, nella seconda metà della settimana. Diceva Nicole, mancano 2 giorni a Ferragosto, che è il momento clou di questa estate 2026. E che faremo a Ferragosto? Saremo qui e Radio Rock sarà qui nei festivi, nei feriali, sabato, domenica, lunedì, martedì. Ci siamo sempre fino a mezzanotte con il palinsesto, rigorosamente in diretta.
0: C'è chi si ritrova al Pallo della Morte, c'è chi si ritrova a Radio Rock. Noi saremo dalle 9 alle 12, ma tutto il palinsesto proseguirà per tutta la giornata, non vi lascerà mai soli. Se volete iniziare con il piede giusto questa giornata e avete dei desideri da esprimere a livello musicale, perché di altro non possiamo, tra l'altro non possiamo
1: accontentare. Siamo come il genio della lampada, però non accontentiamo
0: un
1: i desideri.
0: Genio della lampada musicale, c'era Alessandra, a cui diamo il buongiorno, che ci chiedeva di partire con il piede giusto stamani con Starbuster dei Fountain DC. Questo lo ha fatto al 3899 106 600, quindi unitevi anche voi alle richieste se volete. Intanto l'ascoltiamo.

0: Siamo molto di fronte in DC, ma questa Starbuster devo dire che in alcuni punti mi mette l'ansia.
1: Sembra Roberto da Crema, Roberto il Baffo, ve lo ricorderete magari... Quelli con qualche annetto in più.
0: Quello diciamo. se lo ricordo. Quindi intanto mi fa sussultare. Ma fate sussultare anche le corde del mio cuore. Voi amici e amiche che ci scrivete al 3899 106 600. Un buongiorno a Domenico che ci scrive e ci chiede anzi: ma è vero che il palinsesto estivo di Radio Rock è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO?
1: Come la cucina per italiana.
0: Per me decisione non fu più azzeccata. È vero, è verissimo. È uscita questa notizia. Un buongiorno anche a Pino che ci ascolta dalla sua legnameria tutti i giorni.
1: E viva gli artigiani e viva Pino.
0: Esattamente. Poi c'è Fabio che ci dice che sta andando al lavoro. Potreste mettere qualcosa dei Tool? E perché no? Non siamo mai sordi alle richieste musicali quando si tratta dei Tool.
1: Cara working class di sì. Radio Rock, palesatevi, si sta insieme questa mattina. Vi butto subito la domanda lì, togliamoci il dente. Ma qualcuno poi ieri sera l'eclissi l'ha vista oppure no? Si è appostato, piazzato da qualche parte oppure no? Perché ci sono diversi video a Roma anche deludenti, perché ieri poco prima dell'eclissi è venuto giù dal cielo qualcosa di importante, quindi c'erano dei video provenienti dalla capitale del cielo, ma il cielo con le nuvole, che è stato un po' così amareggiante, perché no, tanti si erano appostati.
0: Un po' una delusione. Se avete delle foto, documentazione fotografica, inviatecela. Noi intanto ascoltiamo i Tool.

0: Best e Tool, una delle vostre proposte musicali, ma sentiamo ancora cosa ci dite stamattina. Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Raffaele.
2: Buongiorno, a quale eclissi? Non pioveva da 7 anni, ci ha deciso di farlo ieri quando c'era l'eclissi, fenomeno che si ripeterà fra 81 anni, con te che si ripeterà.
1: Il 2081 in Italia.
2: Quindi questa è proprio una congiura dell'universo contro l'umanità.
0: Niente, un amareggiato Raffaele.
1: Allora,
0: stamattina
1: l'eclissi totale in Italia si vedrà nel 2081, mentre l'anno prossimo, sempre in Spagna e anche in Egitto, ci sarà quella che viene definita l'eclissi del secolo, ovvero durerà di più, circa 6 minuti. Nel 2024, quando ci fu l'ultima negli Stati Uniti, sai su Google quale fu la cosa più cercata negli istanti successivi e nelle ore successive?
0: Quali?
1: Mi fanno male gli occhi.
0: Aia.
1: Voleva dire che tanta gente, non seguendo i consigli, si era messa a vedere l'eclissi a occhio nudo.
0: Così.
1: E quindi nei Google Trends, che ti fanno vedere quello che cerca di più la gente in quel momento, tantissimo, mi fanno male gli occhi.
0: Oh,
1: boh. E Google gli ha risposto: perché sei un cretino. Addirittura c'era chi si metteva 2 occhiali da sole, uno sopra
0: e
1: l'altro.
0: E non basta neanche quello.
1: No, non serve, perché non proteggono gli occhiali da sole da quel tipo di radiazione diretta.
0: Ci scrivono: sono al lavoro dalle 6:18 e a te va il nostro più caloroso e sentito abbraccio. Non ho visto l'eclissi, adoro voi ragazzi della programmazione agostana, vorrei fosse agosto tutto l'anno per farmi compagnia con Radio Rock dalle 6 alle 15, ma un pezzo degli Alice in Chains, come la vedete? La vediamo bene, io mi sono buttata sul pezzo che proprio ha un posto speciale nel mio cuore, ovvero Nutshell.

0: Alice in Chains con Nutshell, una delle vostre proposte musicali stamattina.
1: Allora, sono francamente affascinanti le immagini che vengono dalla Spagna, dagli altri posti in cui ieri questa eclissi totale era al 100%. In Italia il posto dove si vedeva meglio era Ventimiglia, quella in cui l'eclissi era minore era Pachino, con il 13%. Pachino, questo comune siciliano che può consolarsi avendo i Pachino pomodori. C'erano pure un po' di fake news. Quella che andava per la maggiore ed è stata riportata dai giornali è che qualcuno su internet diceva che durante l'eclissi la gravità terrestre non ci sarebbe stata per 7 secondi, che voleva dire sostanzialmente che io e te avremmo volato nell'aereo, le macchine e tutto quanto. Chiaramente non era così, quindi la gravità terrestre
0: era rimasta intatta.
1: Allora oggettivamente sarebbe stata una figata, però sì, volare per 7 secondi. Mentre Brian May, il chitarrista dei Queen, ieri era in Spagna proprio per questo. Lui, oltre a essere stato un grandissimo chitarrista, è anche laureato in fisica e poi a 60 anni ha preso il dottorato in astrofisica, quindi è la sua grande passione quella per gli astri e per lo spazio, e ha fatto vedere tutto il suo percorso in macchina, e in macchina aveva già gli occhialini per l'eclissi qualche ora prima, per dire alle persone: non usate gli occhiali da sole, ma usate degli strumenti specifici. Ed era bello gigione, contento, e poi sui social network ha testimoniato tutta la giornata in pratica.
0: Noi arriviamo alla pausa delle 8 con un gancio incredibile degli Offspring, un brano che si intitola Staring at Sun. Ci ritroviamo tra poco, restate sintonizzati.
1: Volate, volate. Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Let's get back to the rock. State ascoltando
13: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
14: Summer Edition.
15: Sono le 7:34 minuti di questo giovedì mattina. Fuffa Nicole con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica dei Foo Fighters con My Hero.

traccia della canzone in questo autotune, mi verrebbe da dire Lonely in the Future, gli Strokes. E c'è un aggiornamento sul caso Anthony Fantano. Questa canzone sta diventando famosa.

0: questo Anthony Fantano, ha detto che gli Strokes stanno pagando altri creator su YouTube o sui social network per parlare di questa situazione e possibilmente per parlarne male, quindi fare una sorta di pubblicità secondaria al brano, facendo parlare il TikToker di turno, eccetera. E dice c'è proprio una società, magari dietro ci sono gli Strokes, che gli è arrivata una mail, sta pagando $500 ai creator per parlare di questo brano.
1: Noi siamo pronti, eh.
0: Allora, Strokes.
1: Strokes.
0: Noi facciamo 400.
1: Allora, è vero che abbiamo difeso Anthony Fantano in più di un'occasione, ma in questo caso...
0: Allora, Casablanca, se ci dai €400 ti diciamo le peggio cose su Fantano. Io neanche lo conosco, ma sono disponibile a dirgli di tutto.
1: Una pioggia di fango su Fantano. Noi intanto andiamo avanti con la musica. C'è una richiesta musicale che ci scrivono dalla litoranea verso l'aeroporto per lavoro. Una nuotando nell'aria dei Marlene Kunz. Ci vogliamo fare del male? Facciamoci del male.

0: pensavo fosse amore, invece era un calesse. C'è una scena in cui Troisi intima agli amici di lasciarlo stare perché non riesce a soffrire bene, lui vuole soffrire bene. Ecco, questa canzone, questo brano dei Marlene Kunze è perfetta per soffrire bene. Io ho una playlist ad hoc che serve allo
1: che
0: scopo.
1: Si chiama così, soffrire
0: no,
1: bene.
0: No, si intitola Facciamoci del male, che è quando hai bisogno proprio di impanarti un po' nella mestizia, nella sofferenza, e questo brano è perfetto perché anche il testo ti dà proprio quella sofferenza di gusto di cui a volte c'è bisogno.
1: C'è bisogno di soffrire con il sorriso sulle labbra.
0: Di soffrire con cognizione di causa. Alcuni testi servono perfettamente questo scopo.
1: Invece c'era un messaggio sul brano degli Strokes che abbiamo passato
0: sì,
1: poco fa.
0: Lo ascoltiamo immantinente.
2: Signori, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, giuro, prometto, non sarò minimamente volgare.
0: Bravo.
2: Però un quesito continua a ronzarmi nella testa e non riesco assolutamente a non condividerlo con voi. Ma perché uno come Julian Casablancas deve utilizzare questo pezzo di autotune? È un po' come se Rocco Siffredi dovesse mettere l'ovatta nei pantaloni per far pensare di averlo più grosso. Non lo capisco. Perché Giulia?
0: Questo
2: perché?
0: Era anche il quesito di, era anche la domanda che si poneva Anthony Fantano, che poverino.
1: Più
0: si
1: che altro
0: la stessa cosa.
1: In ritardo di anni sul fenomeno autotune, perché ormai saranno quanti? 5-6 anni.
0: Anche di più,
1: anche
0: secondo
1: di più,
0: me.
1: Anche di più. Insomma, si diverte così il ragazzo. È una delle critiche che gli fanno.
0: È una risposta che non abbiamo, ahimè. Salutiamo Valentina che è in treno, in viaggio per il Trentino. Le facciamo compagnia durante questo tragitto e siamo lieti di farlo, e ti mandiamo un grande abbraccio. Andiamo avanti con la musica, Dropkick Murphys con Smash It Up.

0: Police da Boston con furore, loro Smash It Up alle 7:54. Io stavo dando uno sguardo anche alle prime pagine dei giornali in edicola quest'oggi e chiaramente il titolo di apertura è ancora legato alla vicenda Walter Lavitola, Sigfrido Ranucci. Perché? Perché ieri Walter Lavitola ha parlato per oltre 4 ore, anzi 5 ore, al PM Edoardo De Santis. E la storia sta prendendo connotati anche surreali. Perché sostanzialmente che ha detto Lavitola, che è in carcere da 3 giorni a Rebibbia? Sì, è vero, sono io il mandante, ma l'ho fatto per proteggere il mio amico Sigfrido Ranucci, perché aveva poca scorta e quindi fargli un attentato sostanzialmente avrebbe aiutato a mettergli un'altra macchina di scorta. Che è la prima volta che sento faccio un attentato per il tuo bene. E ok, allora, dopo l'hai fatto per il suo bene, comunque vuol dire che tu, attraverso il tuo factotum Tavares, hai fatto contattare 4 criminali che hanno messo un ordine, quindi sei comunque molto pericoloso. Ma la vicenda è stata raccontata dal legale Sergio Cola ieri davanti ai giornalisti, che ha proprio detto sì, Lavitola ha confermato l'ipotesi accusatoria, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Indubbiamente è un fatto delittuoso, ma l'ha fatto per tutelare l'incolumità di... È il concetto, io ti metto una bomba per tutelare la tua incolumità. Questa almeno è la linea difensiva, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e così fargli innalzare la scorta. Pensate, prima aveva 2 uomini, adesso gli hanno messo un'altra macchina con 8 persone per una protezione completa. E poi dice che ha chiesto gli arresti domiciliari, eccetera. Invece la teoria del GIP quale era? Che l'attentato, sì, il mandante era Lavitola, però perché? Per aumentare il consenso, comunque il consenso attorno a Ranucci per un'eventuale candidatura politica, che era l'obiettivo di Lavitola, per poi diventarne il consigliere, avere un ruolo di primo piano all'interno della politica italiana. È comunque una vicenda
1: che assume dei contorni vie più curiosi
0: e l'aggettivo
1: sembra,
0: che
1: non so se qualcuno ricorda Gianni Stecchino quando parla di Cozza Amara, sembra più o meno estratto da lì. Se qualcuno ha presente più o meno la scena, sembra uscito da lì, invece ahimè è cronaca ed è la realtà.
0: Comunque,
1: dei fatti.
0: Se volete bene a qualcuno,
1: fate un attentato,
0: non mettetegli una bomba, grazie.
1: Non organizzate un attentato. Prima ho detto incautamente che stavamo arrivando alla pausa delle 8, ma adesso ho fatto prendere un colpo al povero Yuri, che pensava di essere in ritardo. Ma adesso invece è proprio la pausa delle 8. Ci arriviamo con i Kiss, Detroit Rock City, e torniamo tra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Summer Edition on Radio Rock.
3: Molto Summer Edition, ancora buongiorno, buon giovedì 13 agosto, Radio Rock è in diretta, lo sarà fino a mezzanotte, 8 e 3 del mattino, direi che ci stanno bene gli ZZ Top.
1: Radio Rock, back in time.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboy, Pin Up Boys, questa è una delle nostre novità in alta rotazione, se vi piace, ebbene lo sapete, potete votarla sul sito radiorock.it. Sono le 8:11, entriamo nella seconda ora di questo Rock Show Summer Edition.
2: Prima davamo uno sguardo all'apertura dei giornali, vi ho riassunto le ultime sul caso La Vitola Ranucci e al di là poi di tutto quello che pensiate, per me la frase... Sono io il mandante, l'attentato l'ho fatto per proteggerlo. Rientra tra le frasi più surreali che io abbia mai letto.
1: C'è Daniele che ci scrive: questa storia della bomba è tipo la frase ti lascio perché ti amo troppo mentre ti fai gli affari tuoi.
2: Ti voglio così bene, vero, che ti piazzo una bomba così ti aumentano la scorta.
1: È vero. È perfetto questo riassunto, è questa storia delle storie un po' tossiche così, del non sei tu sono io, che effettivamente ci siamo sentiti dire almeno una volta nella vita tutti quanti.
2: Lasciarsi con frasi così surreali, l'altro classico, sì, non sei tu sono io.
1: Adesso non so se voi abbiate un vostro cavallo di battaglia con il quale avete lasciato qualcuno o con il quale siete stati lasciati.
2: Quindi hai un repertorio per lasciare.
1: C'è chi c'ha comunque quel corollario di frasi.
2: Forse la cosa peggiore è lasciarsi per telefono, per messaggio. Vabbè, c'è pure il ghosting, queste cose qua. Però le frasi quando ci si lascia, quelle un po' cliché.
1: Allora, se avete delle frasi che vi siete sentiti dire o che avete detto comunque così di questo tenore, fatecelo sapere al 3899 106 600.
2: Per esempio, nel mondo di Spider-Man, una cosa che mi fa incazzare è quando Spider-Man dice devo lasciarti o non possiamo stare insieme, esatto, per proteggerti.
1: Devo proteggere, è vero.
2: Che comunque sei Spider-Man. Sì. Ok. Hai dei poteri. Poi per carità. Tra l'altro
1: so
2: Spider-Man,
1: che tu hai visto di recente lo Spider-Man.
2: Il primo
1: di
2: e l'ultimo, esatto. Quello di Sam Raimi è questo. A parte sei Spider-Man, poi comunque hai il pensiero lì a MJ. Lavori male.
1: Lavori male.
2: E sta sempre con la testa là. A sto punto mettetevi insieme.
1: Quindi stai dicendo che è mendace, che anche lui forse un po' ti amo troppo per stare insieme, che è una
2: bar. Allora il primo magari l'hanno visto, no, Toby Maguire, che sta là tutto, sono 20 anni che segue MJ, ci riesce, lei dice sono innamorato di te, lui no, si può fare,
1: perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Questo è quello che ha detto la Vitola: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Forse anche lui. Se avete frasi di questo tipo, fatecelo sapere. Intanto, i Lacuna Coil con Heaven's Alive.

0: Fiona Coyle, Heaven's a Lie. Stavamo parlando del caso La Vitola, che ci ha fatto venire in mente un po' quelle scuse con le quali abbiamo lasciato e con le quali ci siamo stati lasciati, insomma, quelle non sei tu, sono io, lo faccio perché ti amo troppo.
1: Anche se queste cose onestamente ne stiamo leggendo, ma ti faccio l'attentato per proteggerti,
0: sì,
1: è proprio in testa.
0: È oltre, ma sono arrivati diversi racconti al 3899 106 600, e ve ne diamo conto. Partiamo da qui.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, premetto che avevo 16 anni, il mio primo fidanzatino, ci eravamo conosciuti al Piper, sono di Roma, e praticamente niente, l'ho lasciato al telefono, sono una cabina telefonica, quella gettoni ancora, e sì, perché ho 53 anni, quindi insomma fate vedere i calcoli, ed è stato bruttissimo, cioè tuttora me lo ricordo... veramente brutta, sono stata proprio una merda.
0: No. Però comunque l'hai fatto al telefono, anche lì se ti sei messa
1: anni.
0: Ci hai messo la faccia, quindi comunque bravo.
1: Poi no, ci ripensi e dici non sono stata proprio brava.
0: Comunque lasciare è sempre brutto, adesso poi c'è modo e modo, però è sempre brutto pure per chi lascia. E sentiamo ancora.
3: A me è capitato qualche volta in passato di lasciare qualcuno, però non sono un lasciatore seriale, diciamo la mia frase top è: guarda, lo faccio per te, meriti di meglio, sicuramente troverai una persona migliore di me. Mamma mia, che pavido che sono.
0: Guarda, io ti assombro molto brido lungo la schiena.
1: Allora, però dipende dalla voce, e io direi le stesse identiche frasi, sai con cosa? Con i primi secondi di Everybody Hurts dei Rem, che rendono tutto molto più credibile.
0: Facciamo proviamo.
1: Guarda, lo faccio per te. Meriti di meglio. Sicuramente troverai una persona migliore di me. E guarda, se usate questa per
0: usate
1: lasciare.
0: Questa per lasciare qualcuno. Ma
1: questa
0: funzionare.
1: Canzone mi mette un senso profondo di tristezza. Mi viene da piangere ogni volta che la sento.
0: È una delle canzoni che riesce in questo intento. La prima è Tears in Heaven di Eric
1: mamma
0: Clapton.
1: Mamma mia. Vabbè, quella è anche una storia
0: drammatica. Però questa è dove comunque che fa capitolare anche i cuori,
1: cioè,
0: più
1: aridi.
0: Cioè,
1: come se, non lo so, Michael Stipe ammazzasse un cucciolo di foca davanti a me e io piango.
0: Devo consigliare alla Vitola di confessare
1: questa col PM.
0: Noi andiamo avanti con la musica. PJ Harvey,

0: This Wicked Tongue, PJ Harvey. Allora, stavo ripensando, sono arrivati diversi messaggi per quanto riguarda il lasciarsi o comunque delle frasi. Mi è venuta in mente forse quella,
1: le frasi cliché.
0: Io me ne sono sentita dire una incredibile da una persona a cui voglio molto bene, ancora siamo grandissimi amici, ma era il più grande di tutti. Lui aveva una ragazza e mi disse questa cosa, mi disse: guarda, c'è lei che è la ragazza che amo, poi ci sono tutte le altre con cui voglio stare a tempo, ma tu non sei come tutte le altre. E io me la sono bevuta come proprio una cedrata Tassoni rinfrescante. E ha funzionato questa pacca.
1: Non aveva proprio una sua linearità.
0: No, però lui se l'è giocata così: cioè, io sto con una, voglio stare con tutte le altre, ma tu sei speciale.
1: Beh, e
0: ha funzionato.
1: Va bene.
0: Cioè, questo darmi una connotazione più speciale rispetto a tutte le altre funzionò.
1: Sono la prima delle altre.
0: Sì.
1: Quindi
0: sei la alla fine, a 20 anni, come questa cosa mi era sembrata comunque già una conquista.
1: Il secondo è il migliore di tutti gli altri. Buongiorno, io nelle mie rocambolesche storie sentimentali ho anche avuto il coraggio di lasciare una delle mie prime ragazze il giorno del suo compleanno.
0: No, questa è tosta, eh.
1: Vabbè,
0: questa
1: magari sentivi quel giorno. Ma ti devo dire una cosa. Lei, oh, che bello il mio compleanno.
0: È un bel regalo di compleanno. Sentiamo ancora le vostre voci. Buongiorno.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma una cortesia, non è che si potrebbe cambiare argomento, visto che io sono stato mollato circa 3 anni fa dalla mia compagna ed eravamo prossimi al matrimonio con una spiegazione che sinceramente non ho ancora capito dopo 3 anni. Grazie.
0: Se vuoi provare a dirlo a noi, magari cerchiamo di dare noi un'interpretazione.
1: No, più che altro ti meriti una canzone a questo punto.
0: Ti meriti
1: Stavamo
0: una canzone.
1: Giocando un po' sui cliché, in realtà, più che su queste cose. C'era pure il seguito del messaggio di Federica, che raccontava di aver lasciato anni e anni fa
0: un ragazzo per telefono.
1: Telefono
0: a gettoni.
1: Sì, a gettoni.
3: Tra l'altro ho messo la questione principale, che la settimana dopo al Piper, ovviamente non c'erano i telefonini, quindi sai, non è che si può avvertire, ok, ho trovato la sorella e mi ha menato.
0: Ma no,
1: così,
0: ma come?
1: Storie brutte. C'era, scusami, e qui poi andiamo in pausa, un messaggio, una nota audio.
0: Sentiamo.
1: Di un ascoltatore che ha una voce incredibile.
2: Te lascio perché ti voglio troppo bene, io ti farei soffrire e tu non te lo meriti.
0: Mi hai convinto, Vittorio, mi hai convinto, con me avrebbe funzionato. Fra poco continuiamo, arriviamo alla pausa delle 8:30 con Poppy, Bruce, oh, ragazzi, riesco a parlare oggi,
1: Aspetta, ci arriviamo.
0: Poppy,
1: okay.
0: Con Bruce Sky.
1: Bruce.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Stai ascoltando
11: The Rock Show,
12: il morning show di Radio Rock,
11: Summer Edition
13: on Radio Rock.
14: Le 8.33 prosegue la mattinata di Radio Rock con il Rock Show Summer Edition. Siamo Fuffo e Nicole, resteremo con voi fino alle 10 e ripartiamo dai Supertramp, Give a Little Bit.
13: Radio Rock, back in time.

0: Yard Act con Redeemer, una delle novità in alta rotazione. Se vi piace questa rispetto alle altre, potete sempre votarla sul sito radiorock.it.
1: Perché siamo una grande democrazia, noi
0: sì,
1: di Radio Rock.
0: Vero.
1: Allora, prima ci stavamo divertendo un po' sulle frasi cliché per lasciare qualcuno, e paradossalmente eravamo partiti poi dall'articolo, agli articoli di oggi, la notizia di oggi, che è la Vitola che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, dicendo che l'ha fatto sostanzialmente per il suo bene, per aumentargli la scorta, che è una frase surreale. Da lì è nato il discorso sulle frasi surreali. Qual è la prima? Ti lascio perché ti amo troppo.
0: Sì, siamo
1: sembrava
0: partiti
1: una
0: da
1: cosa
0: là.
1: Del genere. Da lì sono usciti un po' di racconti. C'era anche questo ragazzo che diceva: ciao ragazzi, buondì, io lasciai la mia tipa dell'epoca 10 anni fa il giorno di San Valentino, a proposito di ricorrenze, eccetera.
0: Poi c'è chi invece tornava comunque a bomba sulla

0: perché non si fa luce. E invece non si fa luce su Del Masso in cui non accendono proprio. Questo
1: però
0: era il messaggio.
1: È inevitabile che gli avversari politici di Ranucci cavalchino la situazione, certo, perché è la vicenda di per sé è surreale. Che l'amicizia fosse conclamata, lo diceva Ranucci stesso, la vitola, ci sono le foto, non mi ricordo se dal 2019 o quando. Non so come sia nata questa amicizia, forse per avere delle fonti, perché una persona con un passato come quella di La Vitola chiaramente conosce bene i gangli del potere, amicizie eccetera, può diventare una fonte. È anche vero che se sei amico di un personaggio del genere, ricordiamo che accusato di appropriazione indebita di 20 milioni per l'Avanti, condannato per tentata estorsione a Berlusconi, di cui comunque era amico. Ma non solo,
0: è un amico, cioè, controverso,
1: hai capito?
0: Così.
1: Hai capito? Compravendita dei senatori, c'era La Vitola pure in quel caso. Quindi dovresti stare in teoria un palmo dal come si suol dire. Quindi pecca di ingenuità. Secondo il PM, anzi secondo i GIP, in realtà è stato manovrato Ranucci, non c'entrerebbe nulla. Però non ne esce bene, è chiaro che non ne esce bene da questa storia, e gli avversari,
0: cioè,
1: politici
0: l'ombra ovviamente
1: la
0: del cavalcano. Ovviamente è lì, e quindi chi è, gli avversari cercano di spingere molto su questo fronte.
1: Adesso c'è il comitato etico della RAI che molto probabilmente nella sua relazione chiederà all'amministratore delegato Rossi di togliergli la conduzione del programma. Però è una brutta storia questa.
0: Hai fatto incapricciare Luciano dicendo gangli. Dice, quando dici gangli, sì. È vero, anch'io ho cominciato a arricciarmi i capelli con le dita quando Fuffo dice gangli. È irresistibile. Noi andiamo avanti. A proposito di musiche, di sensualità, ecco.
1: Comunque, l'ingenuità non è un reato.
0: No, quello
1: dicevo, potrebbe aver peccato Ranucci di ingenuità. È la storia che ogni giorno diventa più surreale del giorno prima. E vabbè, dai.
0: Attenderemo gli sviluppi mentre ascoltiamo, a proposito di sensualità, i Nine Inch Nails con Closer.

0: Comunque il testo di sta canzone sta alla sensualità come il concetto d'amicizia sta alla vitola, eh.
1: Allora, perché? Beh, è una canzone sensuale, è carnale, molto
2: che dice,
1: carnale.
2: Che dice?
1: I wanna fuck you like an animal, cioè molto molto
2: sensualità.
1: No, è quel tipo. Cioè non è quel dico non dico.
2: Quel romanticismo.
1: Non è quel romanticismo così.
2: Bene,
1: ti dico, è così molto esplicito, molto carnale, ecco. Forse non è, ecco, non è nell'accezione romantica del termine.
2: Sai che direbbe un grande intellettuale delicatissimo.
1: Però a me questa canzone fa questo effetto così
2: romantico,
1: un po'
2: molto
1: romantico. Non romantico, però allora, se dobbiamo pensare a una canzone da accoppiamento, no, mettiamo così,
2: non è romantico l'accoppiamento selvaggio.
1: No, perché deve essere per forza romantico? Uno può anche pensare
2: a
1: una cosa un po' più frizzantina, un po' più così, una serata
2: un po' più spinta.
1: Avete una canzone così che vi stimola così all'amore? Mettiamola così, ecco. Però certo il testo non è che sia proprio un testo da educande, però è di fatto una canzone carnale. Adesso mi sto incartando.
2: Sto incartando, voglio vedere il tuo fallimento. Un po' come questi giorni che non riesci a dire Rock Show Summer Edition.
1: Rock Show Summer Edition e non riesco a dire Bruce Sky.
2: Allora, c'è una polemica curiosa che viene da Siena e riguarda il Palio di Siena e l'arcivescovo della città e soprattutto il drappellone. Non è niente di scapo, il drappellone è il dipinto su stoffa rettangolare che viene dato come premio alla contrada che vince il Palio di Siena. E perché? Guarda, ve lo spiego tra poco, la storia del drappellone.
1: La storia del drappellone
2: e del vescovo.
1: Intanto scrivi, parlo io che in termini di canzoni d'accoppiamento volavo alto coi Sigur Rós. Però già vedi, Sigur Rós sono la canzone più del romanticismo, quella che comunque accompagna. Va bene. Andiamo avanti. In No Effects.

0: love you more than I hate me, no FX.
1: Allora fammi spiegare, magari qualcuno lo può anche cercare. Drappellone Siena, e su Google gli escono le notizie. Perché? Cosa accade? Chi vince il Palio di Siena vince sto drappellone, che è dipinto su stoffa, su seta, un rettangolo allungato, sorretto in verticale da un'asta alabardata. Quindi è il premio per il
0: Sai
1: vincitore.
0: Sai che sono tutto di un'ambiguità straordinaria.
1: No, dai.
0: Però vai.
1: Resta di proprietà alla contrada e la raffigurazione deve essere quella della Madonna, perché i due pali che si fanno sono il Palio dell'Assunta e il palio dell'altro palio, quale era quello di luglio? Non mi ricordo, sempre dedicato alla Madonna. E quindi deve essere raffigurata anche il suo rapporto con la città di Siena. In questo caso, cosa succede? Qual è l'accusa di fondo? Che la Madonna rappresentata è troppo androgina, ovvero sembra un uomo. Se vai a vedere, il problema secondo me sono le mani sono sovradimensionate e il volto in effetti ricorda un po' quello di Brian Molko, di David Bowie. E c'è l'arcivescovo, il cardinale di Siena, Augusto Paolo Lo Iudice, che non l'ha presa benissimo, perché va benedetto in chiesa, nella cattedrale, nel Duomo di Siena. E dice è anche molto cupo, perché se si vede lo sfondo, in effetti c'è questa atmosfera di tempesta, quindi è cupo. C'è la Madonna androgina, puoi capire che per vescovo di Siena questo è un attentato alla sua salute. Dice no, per carità, poi lo benedico, non c'è niente contro, però la prossima volta stiano attenti, soprattutto quando si commissiona il drappellone, perché ogni volta, ogni palio c'è una polemica. E quindi questa è la polemica di fondo, che sta avendo spazio lì nella città di Siena. Là l'artista è Teodora Axente, artista romena, che ha comunque nella sua arte un po' di surreale, eccetera. C'è un sito, il giornale dell'arte.com, lo definisce sinistro e surrealista il drappellone. Quindi il vescovo di Siena ha dei problemi.
0: Tu hai detto che assomiglia a David
1: Bowie. Se lo vai a vedere sembra un po' David Bowie, un po' Brian Molko. Che ridi?
0: Non riesco a dire niente, perché quello che mi viene da dire mi sembra tutto un
1: blasfemo. Andatela a vedere.
0: Allora, il drappellone sembra David Bowie, in realtà dovrebbe essere la Madonna.
1: Comunque, Madonna, David Bowie non è che
0: non lo so.
1: Caspita.
0: Comunque, a questo punto noi ci caviamo d'impaccio ascoltando David Bowie con Rebel Rebel.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
6: Summer Edition.
4: Ultima ora con voi, Fuffo e Nicole. Sono le 9:03 di questo giovedì 13 agosto. Ci si avvicina al Ferragosto, i ritmi sono un po' più rilassati e si ascolta un sacco di musica, per esempio ora i Radiohead.

0: con Wired, novità che ci riconduce in diretta alle 9:11 minuti. Entriamo nella terza ed ultima ora per quello che riguarda il Rock Show Summer Edition.
1: Per quanto riguarda lo sport, ci sono buone notizie che vengono dagli europei, sia di nuoto che di atletica leggera. Nei giorni scorsi avevamo parlato di Chiara Pellacani, che ha vinto 5 ori nei tuffi. Ieri non parlo di medaglia, ma di record del mondo stabilito da Sara Curtis, 19 anni, nei 50 metri dorso, con 26 secondi e 63. Record del mondo a 19 anni per questa ragazza che già da parecchio tempo viene definita il futuro possibile fenomeno del nuoto italiano e mondiale. Io la seguivo dall'anno scorso su Instagram e nelle dichiarazioni post-gara mica l'ha detto. Ah, grazie a Fuffo.
0: Ci aveva visto lungo Sandro Fuffo Bernardini.
1: Mentre la 4% femminile, stile libero, l'Italia ha vinto l'argento. Quindi questo per quanto riguarda il nuoto. Abbiamo parlato ieri dell'oro della Battocletti invece nei 5.000 per quanto riguarda gli europei di atletica leggera, che vanno in contemporanea e sono belle soddisfazioni. Mentre gira per l'Italia, continua a girare il mio, l'amore della mia vita, che è Roger Federer. Io lo dico qui, è l'amore della mia vita.
0: Era Taormina.
1: A Taormina lui sta girando l'Italia e va a giocare nei club. E quindi è stato visto a Taormina.
0: Si allena così.
1: Il giorno prima al Circeo. Ieri a Taormina che si allena, si diverte ed era in compagnia di Bernard Arnault, che è l'europeo più ricco del nostro continente,
0: esatto.
1: Proprietario di praticamente mezza moda mondiale,
0: Louis Vuitton, insomma è un...
1: E poi sono andati a pranzo sullo yacht di Arnaud, in cui c'era Bill Clinton anche, che è
0: eravamo io, Arnaud, Bill Clinton.
1: Sai con chi gioca a tennis ogni tanto pure Federer? Con Bill Gates. Quindi per giocare con Federer dovete avere un patrimonio di almeno 50
0: potete essere
1: miliardi
0: scarsi
1: di dollari
0: a tennis, però l'importante è avere almeno uno yacht.
1: Sì,
0: questo
1: esatto.
0: È il prerequisito.
1: Allora Roger, se passi qui per Roma ci organizziamo. Io non
0: noi
1: ho
0: possiamo al massimo offrire un supplì
1: o un caffè della macchinetta
0: un caffè della macchinetta e i Deftones.

0: Deftones con Change. Andando negli Stati Uniti ci sono diverse polemiche in questi giorni. Una l'abbiamo affrontata ieri, che è quella dell'Air Force One, ovvero Trump che il mese scorso ad Ankara, per paura di un attentato iraniano, fa finta di salire sull'Air Force One, salva tutti, ci sale dentro, poi viene messo in un carrello del catering del cibo e viene fatto uscire dalla porta secondaria, nessuno se ne accorge, e viene portato in un aereo militare. Però oggi, anzi ieri, i giornalisti americani dicono: sì, però noi l'Air Force One l'abbiamo preso, quindi se l'Iran ci attaccava, morivamo noi, moriva Rubio, il segretario di Stato che stava lì, Bessent, che è il segretario al tesoro, e non l'hanno presa bene i giornalisti.
1: Effettivamente, insomma, però è anche vero che è un protocollo che ha un senso.
0: A Bill Clinton capitò una cosa del genere in Pakistan, però si era rifiutato di rendere bersaglio i giornalisti, quindi aveva fatto vedere di essere sceso all'Air Force One e si era diretto verso tre aerei militari, ma non si sapeva quale su quale
1: sarebbe. Gioco delle tre
0: carte. Guarda che la fanno. Allora, sì, quando il presidente degli Stati Uniti va sull'elicottero presidenziale, in realtà in volo ce ne sono quattro uguali. Quando usa la macchina di scorta, la bestia cosiddetta, in realtà ce ne sono tre uguali con le targhe uguali, perché l'eventuale attentatore non deve sapere quale macchina è. In questo caso invece lui
1: se ne è proprio
0: detto, sai che ma morite tutti,
1: strafregato, ha detto sai che c'è, ed è così.
0: Poi l'altra polemica è sui vaccini, perché Trump ha firmato un ordine esecutivo in cui cambia le raccomandazioni federali sui vaccini pediatrici, diminuendo il numero di quelli raccomandati per tutti e rilanciando la quella che dice la correlazione tra vaccini e autismo, che la comunità scientifica smentisce. E soprattutto c'è un'altra cosa che riguarda l'ICE, che è la polizia sull'immigrazione sostanzialmente, ovvero sarà munita nel 2027 di guanti taser, ovvero guanti con scarica elettrica.
1: Possiamo dargli qualche altra cosa,
0: devono rendere ancora più cattivi, no?
1: E come se ce ne fosse bisogno.
0: Guarda, tra poco me ne parlo. Ci sono anche i video di come funziona un tester, ovvero prendono una persona, gli mettono una mano sul braccio e va la scarica elettrica.
1: Perfetto, adesso ci spieghi bene di che si tratta. Prima i Libertines.

0: to the Sun i Libertines. Stavamo parlando
1: dell'ice.
0: Intanto sì, per smorzare un pezzetto di ice baby, effettivamente.
1: Oh, ice cube.
0: Ci
1: allora, che è successo? Lo prendo dall'ANSA, che nel 2000, entro marzo 2027, gli agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrazione degli Stati Uniti, che è al centro delle polemiche da almeno un anno e mezzo, sarà dotato dei GLOVE. Guanti, ma GLOVE inteso l'acronimo di Generated Low Output Voltage Emitter, che sono guanti che ti danno la scarica elettrica. E per azionarli non è come il taser che è a distanza, ma ti prendono un braccio a contatto con la pelle, ti danno la scarica e quindi a quel punto la persona sotto scarica elettrica diventa più, viene ammorbidita dall'elettricità stessa. E molti dicono sì, però
0: Tra l'altro sono anche strumenti da utilizzare con estrema cautela, perché tu non sai comunque se la persona che stai, su cui stai usando il taser, ha problemi di cuore, problemi cardiaci.
1: È diverso il voltaggio dal taser, però molti dicono è accettabile questa cosa. C'è pure chi propone un utilizzo alternativo invece del guanto.
0: Sentiamo.
2: Ma perché non ci si masturba con sti guanti? Fatemi capire, invece di dargli all'ice.
1: Brutale.
0: C'era anche chi ci scriveva: pensa se questi con i guanti sentono un prurito là sotto e si danno una ravanata. Più o meno avete
1: Sarebbe
0: avuto
1: bello.
0: Lo stesso pensiero.
1: E mi ricordo i tempi, c'entra niente, delle pubblicità degli elettrostimolatori, che una volta andava tipo 20 anni fa.
0: Ma guarda che anche adesso esistono, cioè quelli che ti
1: ma funzionavano un attimo, c'è qualcuno che li ha provati gli elettrostimolatori? Ora andato al cazzeggio,
0: sì,
1: no?
0: Passiamo
1: da
0: meglio, perché
1: funzionavano perché era una cosa passiva, no?
0: Allora, adesso non voglio improvvisarmi personal trainer, quindi non lo so, non so quanto effettivamente sia efficace una stimolazione.
1: Per gli addominali, o sbaglio?
0: Servivano non solo per anche per i glutei, esistevano. C'era anche quella cosa che ti shakerà le chiappe. Esisteva, sì. Adesso non so effettivamente se c'è qualcuno che a livello scientifico ci possa dire se qualcosa fanno. Non lo so, a me sembrava una grandissima
1: bufala. Potremmo darle agli ICE,
0: esatto, poi si shakerano un po' prima di agire, non lo so. In ogni caso, noi arriviamo alla pausa delle 9:30 con i Massive Attack, Karma Coma, e torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia provo i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da Acqua e Sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: State ascoltando
1: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
7: Summer Edition
1: on Radio Rock.
8: Le 9.32 minuti, è tempo di entrare nell'ultima mezz'ora del Rock Show Summer Edition. Poi alle 10 arriverà Tatiana Fabrizio che vi terrà compagnia con Gagarin. E ripartiamo dalla musica dei Judas Priest, Breaking the Law.

0: novità degli Interpol, See Out Loud, ci riconduce in diretta alle 9:39 minuti. Salutiamo Marta che ci manda testimonianza fotografica e ci scrive al 3899 106 600. Giusto, stata ieri sera al concerto, così inizia una mattina. Buongiorno,
1: Judas Priest. Stavo vedendo, erano in Olanda. Quindi ci scrivi dai Paesi Bassi.
0: Prima stavamo
1: A proposito di concerti, c'è stata una reunion proprio ieri sera di Ritchie Blackmore, storico chitarrista dei Deep Purple, che da 33 anni non si esibiva con la band. Lo ha fatto per un brano, ovvero Smoke on the Water, ieri in un concerto che c'è stato a New York, perché aveva incontrato Ian Gillan e gliela buttata lì dicendo: ma se facciamo insieme una canzone giusto per il gusto di rincontrarci? I Deep Purple hanno detto ok, quindi è salito sul palco per Smoke on the Water. E Geo, che ha avuto un sacco di problemi di salute negli ultimi mesi, ha avuto forme di vertigini, artrite, gotta e quattro ernie del disco. E che cavolo,
0: mandiamo un abbraccio in bocca al lupo.
1: Sai, la gotta mi sa proprio di secoli fa.
0: Alla gotta, no. Effettivamente sa un po' di queste cose di un secolo passato. Salutiamo anche Carmen, che il 13 agosto cuole in ufficio alle 10. È un umore che quindi non regge in questi giorni. Chi deve andare in ufficio tendenzialmente non è proprio al massimo della felicità. John Gotta, sì. Parlavamo di elettrostimolatori, cioè ovviamente sancisce, quindi chiosa, dicendo che non servono assolutamente a nulla. Questo era il sospetto che avevamo.
1: Lo dice la scienza.
0: La scienza ci dice che fa bene ascoltare la musica, per esempio Stuck in the Middle with You.

0: Stuck in the Middle with You, che ci riporta sempre alla mente quella scena con Steve Madsen in Le Iene di Tarantino.
1: Michael Madsen,
0: scusate.
1: Allora, arrivano un po' di messaggi, anche di foto, per quanto riguarda la notizia che davamo prima, però la reunion tra Ritchie Blackmore e Deep Purple dopo 33 anni sulle note di Smoke on the Water. Belle, ci
0: molto
1: piacciono.
0: Molto belle, allora, a questo punto io l'ho piazzata lì, la passiamo, la ascoltiamo. Ci scrivono anche la gotta è ciò che potrebbe succedere a mio marito se non beve più acqua, perché ci scrive proprio testualmente: la gotta è causata da ipereuricemia, ovvero un livello troppo alto di acido urico nel sangue.
1: Io sapevo che veniva mangiando troppa carne e per questo era la malattia dei ricchi nel Medioevo, perché erano gli unici che potevano permettersi la carne. Invece, così, notizia, è stato annullato il concerto del Jova Summer Party, che è l'erede del Jova Beach Party, sai perché? A Barletta.
0: Perché?
1: Per amianto. Perché era arrivato un esposto. Allora era arrivato un esposto qualche giorno fa dicendo: occhio, perché dove volete fare il concerto, prima, non lontano, c'era sostanzialmente un deposito di amianto. Avevano fatto gli accertamenti, l'ARPA, eccetera. Avevano trovato amianto a 200-300 metri dal palco, nell'aria non c'erano tracce. Poi è successo un altro controllo, allora un pezzo di amianto dei 7 centimetri vicino all'ingresso. Hanno detto: forse no.
0: E poi l'Eternit.
1: E poi...
0: È andata così.
1: È andata
0: quindi,
1: così.
0: Quindi dove l'hanno spostato? Non sono annullato.
1: Hanno annullato, per adesso ha annullato.
0: Ci spiace, e mentre ci dispiaciamo per questo, ascoltiamo i Deep Purple.

0: Smoke on the Water, che si riferiva a un incendio a Montreux e al fumo che saliva sull'acqua del lago. Se vogliamo, Smoke on the Water può essere anche un po' la situazione di Catania, perché c'è il fumo dell'Etna non lontano dal mare. Anche oggi chiuso l'aeroporto almeno fino alle 18 e lì sta diventando uno psicodramma logistico. 700 voli annullati dall'8, alcuni riprogrammati a Palermo, a Comiso, a Trapani. Poi il caos con le compagnie che per alcuni non darebbero supporto. Come spostarsi? Chi paga? Lo sapevamo che c'era l'Etna lì, era giusto fare l'aeroporto alle pendici del vulcano, insomma. E questo è poi il periodo di punta per andare a Catania. E quindi continuano ad esserci problemi.
1: Catania che ha un posto speciale nel mio cuore.
0: Lo so, infatti ti viene sempre il sorriso quando si parla di Catania. C'è una cosa un po' divertente, io ho trovato divertente, ovvero il complotto su Anne Hathaway.
1: Ma perché?
0: L'attrice, perché alcune persone sostengono che lei non sia incinta.
1: Certo.
0: Anne Hathaway, 43 anni, che ha solo 43, da sempre io così. Cioè, Anne Hathaway
1: ha da sempre 43 anni.
0: No, esiste da sempre. Cioè, è presente da mille anni. Vabbè, comunque, qual è il fatto?
1: Il busillis, sì.
0: Che ha partecipato a 6.000 film quest'anno, anche l'Odissea, eccetera. E durante la presentazione del suo ultimo film, In the End of Oak Street, su Red Carpet aveva in mostra il pancione. E fino a qui dice, chi se ne frega. Pantalone a vita bassa, una specie di top che mostrava la parte inferiore del pancione. E ti giuro, tantissime persone hanno scritto, quel pancione è finto.
1: Certo.
0: Io ne so di gravidanza, quello è finto, è trucco.
1: Ma perché dovrebbe avere una pancia prostetica?
0: Perché c'è, non lo so.
1: Perché? Cioè, per quale motivo? A me fa sorridere.
0: Lei ha dovuto smentire.
1: Alcuni complotti hanno un senso.
0: Che complotto è?
1: La pancia di Anne Hathaway.
0: Non è normale neanche il suo ombelico, perché ha l'ombelico pronunciato.
1: Cioè, quindi c'è qualcuno che seriamente si è messo lì ad analizzare la pancia, l'ombelico, a dire questa pancia. Anche perché se fosse stato così, perché avrebbe dovuto mettere un crop top?
0: Complotto?
1: Perché? Non lo so.
0: E ha dovuto fare un post dicendo fake hair, quindi capelli finti, perché si era messa, non lo so, delle extension, però dice pancione vero. E te pare che qualcuno deve smentire di avere una pancia poi un complotto dovrebbe portare a qualcosa, no?
1: Sì, appunto, dico, a volte i complotti, per quanto magari strampalati, comunque possono avere una ratio, no? E non capisco perché dovrebbe aver finto una gravidanza. Ah, Nato, ma queste sono altre storie, non ci interroghiamo più di tanto, ascoltiamo i Faith No More.

0: Music in the Gravy, Fade No More. Stiamo arrivando al momento dei saluti. Prima parlavamo degli elettrostimolatori per quanto riguarda quelle pubblicità, insomma, che ti promettono addominali scolpiti, e abbiamo comunque più o meno visto che nell'opinione diffusa non hanno questi grandi benefici da un punto di vista estetico. Però ci arriva un messaggio che vuole fare una precisazione sugli stimolatori per un altro utilizzo.
1: Dimmi,
0: e ci dice
1: dimmi.
0: Che appunto per ottenere risultati estetici non sono utili, però premessa, non guarisce dal dolore cronico, ma il cervello si può ingannare. Chi soffre di dolori cronici, può capitare che abusi di antidolorifici e via dicendo, è bene che si faccia seguire dalla terapia del dolore, perché in questo caso, se possibile, il dolore cronico, se diffuso ad un arto per esempio che è localizzato, tramite l'installazione di un neurostimolatore può avere dei benefici, migliorare se non addirittura sparire. Sto semplificando un po' il messaggio perché è molto lungo, ve lo scrivo perché a metà luglio mi è stato installato uno di questi elettrostimolatori e sto ricevendo benefici inaspettati. Quindi questa era la testimonianza per quanto riguarda degli utilizzi magari sul dolore cronico. Noi stavamo parlando invece da un punto di vista prettamente estetico, quindi di chi vuole utilizzarlo per pompare i muscoli, per cui serve magari
1: che
0: la palestra e dall'allenamento fisico. Questo ve lo
1: riporto.
0: In bocca al lupo, ovviamente.
1: Speriamo nella guarigione del nostro ascoltatore. Ce ne dobbiamo andare, Nicole.
0: Ce ne andiamo, vi lasciamo con Tatiana Fabrizio e Gagarin. Vi rinnoviamo l'appuntamento per domani mattina, sempre dalle 7 alle 9.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato
3: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Gagarin, che dicevi?
12: Forte e chiaro.
11: Accensione motori.
12: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin
1: on Radio Rock.
13: E buongiorno, giovedì 13 di agosto, abbiamo scavallato finalmente l'eclisse che però ha portato bene secondo me e cominciamo la trasmissione di oggi, ovviamente Gagarin con voi fino alle 13. Ringraziamo Fuffo e Nicole che tutto agosto vi terranno compagnia nel rock show prima di Gagarin, poi la prossima settimana lunedì tornerà anche Marco Muscarà qui con me. E quindi saremo insieme per queste tre ore, cominciamo, dicevo, con quel figo di Jack White.
1: Radio Rock.

Roll, ovviamente, tra le novità di Radio Rock. Stiamo parlando con Jacopo Morroni. Dopo di me ci sarà lui, ovviamente, vi racconterà di queste cose incredibili che ha visto ieri, tra cui l'eclissi appunto in quel di Civitavecchia e poi anche un meteorite probabilmente incredibile. Vabbè, io invece ieri niente, cioè aspettavo con tanta pazienza l'arrivo del 12 agosto e invece poi alla fine era nuvoloso e sono niente, mi sono arresa. Non so se voi avete avuto modo di vedere qualcosa ieri sera tra stelle, eclissi e quant'altro. Fatemelo sapere al 3899 106 600, così tanto per cominciare la mattinata rosicando.

Red, e intanto vado a vedere alcune foto degli ascoltatori di Radio Rock che sono stati così fortunati da vedere l'eclissi. Anche dai Castelli Romani ci hanno mandato una foto scrivendo: anche se tutto nuvoloso tranne la linea dell'orizzonte dove tramontava il sole, abbiamo visto un'eclissi stupenda. Poi bellissima anche quella che ci ha mandato Luigi, immagino al mare, immagino però sia a Ostia, non lo so, di solito ci manda foto da lì. Invece tantissimi messaggi di persone che mi scrivono: se ti può consolare, anche io non ho visto niente di stelle, di eclissi, non ne ho viste niente ieri sera, ma aprire la diretta web questa mattina e vedere te è la miglior stella che potessi vedere, con la speranza che presto ci rincontriamo. Grazie mille Luana per il tuo messaggio, lo spero anch'io. Invece devo dire che qualcuno ha scritto che non ha visto niente, non ha visto l'eclissi, non ha visto le stelle, però deve dire che è stato bene lo stesso, perché visto che ha piovuto la temperatura è scesa parecchio questa notte e non ci siamo morti di caldo. Effettivamente siamo stati molto bene, anche se io ieri girando un po' per Roma ho trovato, non sto scherzando, almeno 3 alberi caduti sulla strada. Quindi siccome mentre pioveva ero chiusa in un posto e non vedevo bene cosa succedeva fuori, probabilmente c'è stato molto vento oltre che pioggia, c'è stata un po' una November Rain probabilmente. Arrivano quindi i Guns N' Roses, tra poco invece parliamo di un corso che farei volentieri, parkour. Di solito lo fanno per i sessantenni, non ho 60 anni ma comincio insomma a inciampare spesso e quindi ci sono questi corsi per imparare a cadere senza farsi male. Tra poco ne parliamo.

Dicevamo, sapete cos'è il parkour? Beh, ovviamente c'è qualcuno che ci scrive che l'hanno anche praticato, questa disciplina sportiva acrobatica nata in Francia negli anni 90, il cui scopo è superare qualsiasi tipo di ostacolo, muri, scale, ringhiere, dislivelli, eccetera, eccetera, all'interno di un ambiente urbano o naturale. Come sapete lo si fa saltando, correndo, arrampicandosi e via dicendo. A prima acchito molti penseranno che si tratta di una roba da giovani e anche parecchio allenati, e invece no, almeno non in questo caso, perché si rinuncia, diciamo, a salti spettacolari tra i tetti in favore di esercizi che favoriscono l'equilibrio, la mobilità e tecniche per attutire una caduta. A Singapore c'è questo collettivo che organizza dal 2018 questi corsi di parkour adattati però agli adulti tra i 50 e i 70 anni, con l'obiettivo di ridurre il rischio di infortuni domestici e migliorare forza, coordinazione e sicurezza nei movimenti. Sui social stanno spopolando le prove dei partecipanti che affrontano appunto questi ostacoli, questi percorsi urbani, dimostrando come il parkour possa diventare uno strumento per invecchiamento attivo. Secondo fisioterapisti ed esperti, se praticato con esercizi progressivi e sotto la guida di istruttori qualificati, questo tipo di allenamento può davvero migliorare l'agilità e la fiducia nei propri movimenti, quindi contribuendo a prevenire cadute, una delle principali cause di lesione tra gli over 65. Non solo, perché io non lo so a voi, ma io ho già cominciato a cadere.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
11: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
12: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Rimanete con noi.
11: Radio

devo dire, molto belli. A proposito di eclissi, quindi, dicevamo, la prossima eclissi sarà il 2 agosto del 2027 e avrà luogo appunto in Europa. Il cono d'ombra della totalità passerà per il Mar Mediterraneo, pertanto sarà visibile come parziale da quasi tutto il continente, eccetto le estreme zone nord della Scandinavia e la Russia europea nord-orientale, mentre sarà osservabile come totale soltanto dalla Spagna meridionale in un'area piuttosto ristretta da Siviglia a Gibilterra. Questa è la seconda eclissi totale più lunga. La precedente era avvenuta il 22 luglio del 2009 con una durata massima di 6 minuti e 39,5 secondi. La durata massima di questa eclissi del 2 agosto 2027 sarà 6 minuti 23,2 secondi e sembra che sarà possibile vederla in Italia come eclissi parziali, dicevo, dall'80% al 99% a seconda della latitudine. Più apprezzabile dalle coste della Sicilia meridionale, quindi Ragusa, Noto, quelle parti là, mentre sarà visibile come totale a largo di Lampedusa, però in pieno mare aperto, quindi se vi interessa, con la piena totalità intorno alle 11:15. Quindi se vi interessa organizzatevi per il prossimo agosto, 2 agosto 2027. Saluto anche Tony che ci scrive che oggi c'è un anniversario da festeggiare, ovvero il 13 agosto del 1963 usciva il singolo Blowing in the Wind di Bob Dylan, inciso già un anno prima, e all'uscita del 45 giri aveva già venduto 1 milione di copie nella versione di Peter, Paul and Mary.

Bob Dylan, vorrei invece dedicare la prossima ora a quelle canzoni che sembrano allegre ma in realtà non lo sono. Se ve ne vengono in mente, 3899 106 e 600. Parliamo invece ancora di cose straordinarie che succedono nel mondo. Un ragazzo ha inventato un ombrello volante, cioè un ombrello che vola, segue chi cammina, protegge da pioggia e sole senza occupare le mani. Sembra fantascienza, ma è un progetto reale, realizzato da un canadese

All'apparenza è diciamo un comune ombrello giallo, ma sotto il tessuto nasconde un drone quadricottero, quattro eliche integrate in un telaio interno che garantiscono spinta e stabilità. La sfida principale di questo ombrello è stata conciliare quindi robustezza e portabilità. La soluzione: ci sono questi bracci pieghevoli che si riducono per il trasporto e si bloccano saldamente in volo, riducendo quindi vibrazioni e ingombri. Il vero cuore del sistema è l'intelligenza di bordo, cioè una telecamera di profondità che rileva la posizione della persona in tre dimensioni anche con poca luce. Quindi un mini computer elabora i dati, individua la testa dell'utente e guida l'ombrello affinché resti sempre centrato sopra di lui. Il tutto è supportato da un controllore di volo professionale, da un GPS per l'uso all'aperto, e gran parte dei componenti sono stati realizzati con stampa 3D e materiali avanzati come nylon rinforzato in fibra di carbonio. Dopo mesi di test, errori e riprogettazioni, il prototipo ha finalmente superato la prova più dura, quindi volare stabilmente, seguire una persona e resistere persino a una pioggia battente. Quindi ringraziamo John Tse per questo bellissimo ombrello che vola. Quindi no, non dobbiamo più, che la cosa che mi dà più fastidio, tenere le mani occupate quando piove o quando magari c'è il sole, e invece magari hai le buste, hai le cose, stai camminando con qualcun altro. Bellissima invenzione, chissà quanto costerà.

tantissimi messaggi al 3899-106-600. Si parlava appunto di canzoni. Alla prima si parlava dell'ombrello che vola e qualcuno ha scritto Mary Poppins dei giorni nostri. Incredibile, vero? Poi si parlava anche di eclissi ancora. Ci mandano un'eclissi vista dalla torre di Caprona a Pisa, meravigliosa. E poi si parlava anche, come vi dicevo, di canzoni che sembrano allegre ma non lo sono. Continuate a scrivere al 3899-106-600 perché dopo il break delle ore 11, dopo Bob Vilan, faremo una bella

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale.
1: On Radio Rock.
13: 899-106-600, vi stiamo chiedendo canzoni che sembrano allegre ma in realtà non lo sono per niente. Fatecelo sapere.

11:11 e siete sempre in compagnia di Tatiana Fabrizio per Gagarin. Abbiamo capito, sono arrivate un sacco di immagini, abbiamo capito che è più facile vedere un'eclissi lunare in Italia che il salario minimo per i lavoratori di questo paese, quindi potremmo continuare insomma con diverse frasi. È più facile vedere un'eclissi lunare in Italia che puntini puntini. Sono le 11:11, però l'universo sta lavorando per noi, ma noi stiamo parlando in questo momento, così per distrarci dai problemi del nostro paese, di canzoni che sembrano allegre ma che in realtà non lo sono per niente, quindi magari le balliamo, ci divertiamo, non lo so, guidiamo col finestrino abbassato e cantiamo a squarciagola, ma non è musica allegra. Devo dire che come prima canzone ci tengo a passare un brano dei Cure. Brano dei Cure, in realtà in generale i Cure sono sempre stati considerati una band oscura, invece a me hanno sempre messo allegrezza, serenità, non lo so, mi sembra musica allegra. Il ritmo di, per esempio, Friday I'm in Love è irresistibile, Rob Smith sembra stranamente felice, ma è proprio qui il punto, perché la canzone è la celebrazione della felicità come fuga dalla malinconia del resto della settimana. Quindi il venerdì è bellissimo, il problema è tutto quello che viene prima e dopo il venerdì, compresa la domenica, che è sempre molto triste perché si torna poi a lavorare il lunedì, almeno per molti. Fateci sapere al 3899 106 600 le canzoni che vi sembrano allegre ma in realtà non lo sono.

0: Friday, I'm in love. E ci sono tantissimi messaggi al 3899-106-600 che segnalano canzoni tristi, ma insomma che sembrano allegre. Per esempio, Vieni a ballare in Puglia, ci dicono, tristissima. Ancora, sentiamo.
1: Beh, chiaramente la più famosa, ma sai che è Lemon Tree, che non è per niente carina come la musica.
2: Buongiorno Tati, come stai? Tutto bene?
0: Salve. Ma
2: guarda, canzoni che sembrano allegre ma in realtà non lo sono, mi vengono in mente Eia degli Outcast, vabbè, sì. Every Bet Your Take dei Police,
0: certo,
2: passata dei matrimoni, Enola Gay, che non c'è niente di allegro, oppure Balla Balla Ballerino di Dalla, se vogliamo mettere in italiano, A Mano di Rino Gaetano, così, oppure lo so che non c'entra un cazzo, ma Italo Disco di The Colors è incredibile, ma anche se proprio vogliamo, Tra granite e granate di Gabbani, che secondo me è quella canzone proprio rispecchia il tutto.
0: Grazie, mazza, bella lista. Intanto cominciamo.

ti stanno descrivendo canzoni che in realtà però si capisce dal testo o comunque dal ritmo che sono tristi. Stiamo parlando di canzoni come questa, cioè che ti fanno venire voglia di alzarti e ballare, ma che in realtà parlano di argomenti tristi. In questo caso queste sonorità ottimiste sono offuscate dall'argomento della canzone, che parla di un rapporto problematico in cui la coppia deve comprendere se è ancora l'amore a unirli o la comodità di una vita insieme, e quindi un rapporto basato sull'abitudine, e quindi parla di infelicità un po'. In realtà è come questa canzone, non so se ve la ricordate, che ha questo ritmo incalzante, Little Talks of Monster and Men, che sembra una canzone folk allegra, in realtà racconta di una persona che parla con l'amata che non c'è più, e quindi dice, insomma, cantiamo

Beh, bel esempio questo, ma così come è un bellissimo esempio Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, perché sembra insomma una canzone che loda le bellezze della regione, ma dietro questa apparenza è un brano di forte denuncia sociale, ambientale, contro i problemi del territorio. Quindi sembra un invito turistico a godersi il sole, il mare, la tarantella, ma è insomma con tragica ironia che il ballo diventa una metafora amara della morte, delle disgrazie. Quindi insomma questo è sicuramente uno dei temi principali. Si parla di morte sul lavoro, di inquinamento eolico industriale, quindi si citano danni ambientali, deforestazioni, rifiuti tossici, criminalità, caporalato, vengono criticati lo sfruttamento dei lavoratori, la mentalità, eccetera eccetera. E quindi insomma sembra addirittura una canzone lode alla Puglia, ma in realtà vuole appunto raccontare che cosa c'è dietro il sole, il mare, il vento e la tarantella.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: State ascoltando Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, arrivano il Porcupine Tree. Radio Rock.

0: sono tornati Hills con questo brano e daranno alle stampe il 16 ottobre il loro 16° lavoro in studio. Dunque, invece, stiamo parlando di canzoni tristi che sembrano allegre, cioè canzoni allegre che sembrano tristi. No, non è vero. Canzoni allegre che però, insomma, sono tristi in realtà.
1: Ma se dobbiamo parlare di canzoni che sembrano diverse da come possono suonare, io penso che sarebbero da citare Paranoid dei Black Sabbath,
0: sì,
1: ma anche Don Raffaè di De André, che
0: però Don Raffaè,
1: nonostante lui l'abbia incisa in maniera,
0: no,
1: cantandola in maniera molto allegra, quasi a tarantella, in realtà l'autore, che era Massimo Bubolo, che la scrisse per lui, ne incise una versione diversa, non soddisfatto, diciamo, dall'interpretazione di De André,
0: sì,
1: incidendo appunto una versione diversa, molto più grave, più bluseggiante, perché riteneva che la sua interpretazione fosse troppo allegra rispetto al tema affrontato.
0: Comunque De André in generale a me sembra sempre abbastanza triste, quindi non mi sono mai fatta troppe illusioni. Questo invece, che sembra, non lo so, un inno patriottico, vogliamo dirlo, comunque energico, da stadio, descrive il dramma dei reduci del Vietnam dimenticati dalla società. Il

0: Olsey. Dunque, sentiamo i vostri messaggi ancora, ce ne sono tantissimi anche scritti, però.
1: Ciao, buongiorno.
0: Vai.
1: Ma magari gli occhi bassi dei tre allegri ragazzi morti? Può andare, no? È una bella ballata.

FM. Allora ancora Lella dell'Orchestraccia, una storia brutta, una canzone che sembra felice. Smash Mouth ancora, vabbè, qualcuno aveva citato, insomma, sicuramente ha veramente molto molto concernente il sondaggio, non so se si dice così, va bene. Enola Gay, canzone che appunto sembra così tanto felice, in realtà sta parlando di quando è stata sganciata la bomba atomica su Hiroshima, quindi insomma proprio

0: Dunque ci scrivono altre, anzi ci registrano questo messaggio al 3899. Sì.
1: Ciao Radio Rock, quindi oggi è il mio compleanno.
0: Ah, auguri.
1: E se avete sì. una canzone, faccio 7 anni. 6 anni.
0: Ah, 6 anni, bene.
1: E quindi ce l'avete una canzone rock, no, punk?
2: Di buon compleanno, una canzone punk.
1: Per favore, ce l'avete, ciao.
0: Ecco.
1: Ciao, vai. Mi chiamo Domizia.
0: Domizia, allora buon compleanno intanto Domizia, in questo momento stiamo facendo un sondaggio e stiamo parlando di canzoni che sembrano allegre invece in realtà sono tristi. Posso regalarti Toxicity dei System of a Down, che anche questa non dico che sembra insomma felice, però è un brano che parla di alienazione umana, disordine del mondo, insomma tutto l'ambiente tossico in cui ci troviamo, però lo fa con allegrezza. O comunque noi ce la balliamo, va bene?

bellissimo Don Toxicity, dunque canzone dei Police invece di cui abbiamo, aspetta no, ecco, abbiamo fatta sentire fino alla fine. No, dicevo, canzone dei Police che avete citato in tanti, che sembra una canzone non tanto allegra però, la metto così off topic, come ghost track di questa playlist di oggi, perché è una canzone che sembra romantica in realtà, ma racconta di un'ossessione, cioè di qualcuno che continua a controllare ogni movimento della persona che ha perso, e quindi più che una dichiarazione d'amore è un ordine restrittivo con una colonna sonora bellissima. E devo dire che è una canzone spessissimo usata, come chi ce l'aveva segnalata al 3899 106 e 600, e era segnalata perché viene spesso utilizzata per i matrimoni. Poi saluto ancora Luigi che ci manda uno spettacolo di ieri, che quando è arrivata Ostia c'era l'arcobaleno prima dell'eclissi. E poi saluto anche Marco, lo dirò al buon Marco Muscarà, che dice che mentre ascolta Bobo, che sarei io, legge il libro di Marco Muscarà, Radio Cosmo, glielo farò sapere.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
8: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora, poi arriva Jacopo Morroni. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 quelle canzoni che sembrano felici e invece sono tristi.
0: Radio.

questo nuovo singolo di questo nuovo supergruppo Gatta Morta, Black Hole, è veramente fighissimo. Mi raccomando, se volete potete votarlo sul sito radiorock.it per farlo rimanere il più possibile nell'alta rotazione. Oggi stiamo parlando di canzoni che vi fanno venire voglia di ballare, cantare, squarciagola, eccetera eccetera. Poi ascolti le parole, hanno tutto un altro significato. E parliamo per esempio di una canzone che, dai, è super super felice, questa qua. Senti che robetta. Però in realtà il testo, insomma, dice che bisognerebbe lasciare il proprio partner invece di tornarci. Veramente perfetto inno pop di chissà che una relazione è una pessima idea.

citato gli Smashing Pumpkins, non si è capito perché, visto che ne hanno diverse. Questa in particolare sembra non tanto allegra, ma sembra una canzone con una forte carica rock, ma in realtà sotto sotto c'è rabbia, c'è frustrazione, c'è alienazione. E la canzone dice proprio: nonostante tutto,

0: canzoni allegre che in realtà sono tristi citano Creep, però Creep secondo me si capisce che è triste, non c'è bisogno di leggere il testo. Non è proprio l'esempio di questo sondaggio. Vai.
1: Meno male che nessuno mi vede, c'ho la stanzettina privata.
0: Ecco.
1: Perché da quando ho iniziato a mettere su questi pezzi, pure su questo sto ballando come uno stronzo tutto il tempo.
0: Bravo.
1: Stiamo parlando
0: di canzoni allegre,
1: grazie,
0: che però in realtà sono tristi, però insomma, sono da ballare, da cantare, eccetera, eccetera. Voglio ricordarvi però che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Dunque vi faccio ascoltare il nuovo bellissimo album dei Clint, 1918, questa si chiama Eros.

Night, ovviamente 1918, questa si chiama Eros. Ci scrivono: ma il cielo è sempre più blu, bacioni, buon lavoro, ovviamente, grazie. Grazie davvero. E sì, quella potrebbe andare, effettivamente quella è una canzone che sembra molto felice, ma non lo è. Bravo, bravo.

proposito di questa canzone, il cielo è sempre più blu, profonda amarezza e tristezza con questo ritmo allegro, ovviamente elenca drammi, ingiustizie, meschinità della società, e appunto contrapponendoli all'indifferenza del cielo che resta blu, incurante dei problemi. Questa è una canzone bellissima e veramente stupendo il testo, grazie per averla segnalata. Ci chiedono anche After Hours The Velvet Underground, sembra tanto carina ma il testo è tristissimo. E poi c'è qualcuno che invece scrive: ma possiamo dire che oggi cerchiamo canzoni che sembrano Tatiana Fabrizio ma in realtà sono Marco Muscarà? La mia comunque, a proposito di After Hours, è leccare, lasciami leccare l'adrenalina. Beh, dopo abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme, avremo modo di parlare di altre canzoni. Invece qualcuno aveva citato Paranoid dei Black Sabbath, canzone con un testo molto molto triste, perché è una canzone che parla di depressione, di isolamento, di angoscia esistenziale, e invece ha un incalzare abbastanza energico.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Stamattina stiamo parlando di canzoni allegre che però in realtà sono tristi. Intanto arrivano Queens of the Stone Age con Go With The Flow.
1: Radio

0: sembrano allegre, tutte da ballare, tutte da cantare a squarciagola, ma poi in realtà sono tristi. Tantissimi messaggi arrivati al 3899 106 600, ovviamente non faremo in tempo né a leggerli né a passare tutta la musica che state citando, ma faremo del nostro meglio in questi 20 minuti che ci restano. Allora, mio marito suggerisce Un'estate al mare di Giuni Russo, che dovrebbe essere la storia di una prostituta. Buongiorno, su questo filone mi verrebbe da consigliare Ale dei Cazzo, testo super impegnativo fatto apposta per contrasto, come tutta la discografia dei Cazzo d'altronde. Giusto, mi piace questa cosa, hai ragione, bisogna ascoltare qualcosa dei Cazzo in questo senso. Poi
1: a questo proposito mi viene in mente un concetto dei Dar Tranquilli di fine 90, inizi del 2000, dove c'era il cantante che mentre cantava Lete, una canzone straziante, tristissima, alla fine ogni strofa sorrideva e diceva: che cazzo ti ridi?
2: Una canzone che secondo me rientra in quello che stavi chiedendo, secondo
0: sì,
2: me è No Rain the Blind Melon. Poi anche il video è molto esplicativo, vedi questa bambina ape che viene presa in giro da tutti quanti finché non trova i suoi amici che sono i Blind Melon. E tra l'altro è la canzone con cui da bimbissima, proprio neanche di un anno, la mia bimba ha cominciato a usarla come ninna nanna, quindi anche io sono abbastanza affezionato.
3: Salve Tatiana, guarda, io ti dico
0: sì,
3: una Aurora Sogna, perché c'ha un bel ritmo, però
0: bravo,
3: poi alla fine comunque sia parla di una cosa abbastanza triste. Oppure anche i 100 passi, anche questa grande ritmo,
0: giusto,
3: grande giovialità, che però parla di un fatto decisamente tragico.
0: Allora, After Hours dei Velvet Underground, canzone scritta da Lou Reed nel 1969, che parla di una persona timida che guarda gli altri divertirsi, diciamo, e vorrebbe unirsi a loro, ma è un brano che esprime un senso di profonda solitudine, insicurezza, insomma, desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. 1, 2, 3, if you close.

0: Cause if you close the door, I'd never have to see the day again.
1: After Hours dei Velvet Underground, avevate citato anche Lasciami leccare l'adrenalina degli After Hours, canzone che invece esplora i temi del dolore, dei rapporti estremi, eccetera, eccetera, e c'entra, perché anche questa si balla, si poga!

dei Subsonica, poi in tantissimi avete citato i Joy Division, sono d'accordo fino a un certo punto, ma d'altronde stiamo facendo la playlist insieme sintetica. E quindi eccoli qua. Però secondo me hanno un po' un'aura, un po' di tristezza in generale, quindi non la definirei musica allegra, però sicuramente

ci stiamo per salutare, vi lascio con Jacopo Morroni che vi terrà compagnia, come sapete, fino alle ore 15. Noi ci ritroviamo domani per l'ultimo giorno da soli, poi lunedì tornerà anche Marco Muscarà a tenerci compagnia e saremo poi tutta la stagione insieme. Ciao, buon pranzo, buon divertimento!

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
1: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
0: A spasso con Leone.
1: On Radio Rock.
8: 13 e 2 minuti, giovedì 13 di agosto. Non siete a spasso con Leone ma con Ratto, perché questa settimana ci sono io, Jacopo Morroni, a tenervi compagnia fra le 13 e le 15. Poi ritornerò alla mia tana del weekend. Bene, insieme cosa facciamo in questa settimana? Non ci occupiamo di bestie come sono solito fare su queste frequenze con il mio Animal House, ma parliamo di musica. E nello specifico nei tre giorni passati abbiamo parlato della musica della nostra infanzia, dei primi dischi comprati, delle nostre chicche musicali e dei gruppi che amiamo in giro per il mondo, quindi che non cantino né in italiano né in inglese. Oggi voglio portarvi, diciamo, ad attraversare più di un mezzo, non solo quello radiofonico. Non vi anticipo altro, però prima Back in Time con i My Chemical Romance. Questa è Welcome to the Black Parade.
1: Radio Rock, Back in Time.

Their Prime, come direbbero gli anglofoni. Welcome to the Black Parade. Alle 13:08. Ho detto che vi farò attraversare più di un mezzo. Qualcuno di voi ironizza, ma diceva va bene pure un tre quarti in tre quarti magari di rosso. Beh, perché no? Soprattutto state in ferie, fate un bel rosso, ma ascoltate Radio Rock, direi che non c'è niente di male. Bene, a questo punto 13:08, che cosa intendo? Intendo che oggi voglio parlare di musica e televisione, perché naturalmente da sempre il cinema e la televisione forse ancora di più sono legati alle canzoni. E nello specifico, io sono una sorta di nerd di sigle di serie TV e cartoni animati. Di conseguenza, quello che voglio chiedervi oggi è esattamente questo: quali sono le vostre canzoni preferite che avete scoperto, tratto o che sono presenti, sono simbolo di show, di serie TV, di cartoni animati, cose che avete scoperto dentro specifici film, insomma, canzoni e televisione. Questo è il tema di oggi. Adesso la novità degli Strokes e poi vi propongo la mia prima sigla barra canzone che adoro tantissimo e che mi mette una sterminata allegria. Prima, Lonely in the Future. Questo titolo non mette una sterminata allegria, invece. Brand new music right here. Brand.

Future, gli Strokes, fra le nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare dal sito radiorock.it. Scegliete voi quali novità resteranno una settimana in più e nella alta rotazione. 13 e 13 minuti, iniziate a scrivermi al 3899 106 e 600. Il tema è canzoni e televisione, quindi cose che possono essere colonne sonore, cose che potete aver scoperto guardando una serie o anche naturalmente vere e proprie sigle come quella che so per farvi ascoltare. Una sigla strumentale di una qualità musicale incredibile, totalmente iconica, fra l'altro sigla di uno dei cartoni giapponesi, così li chiamava la mia nonna e anche io, perché intanto mi sbaglio fra anime e manga e qualcuno di voi si offende tantissimo, scusate che sia mai stato fatto. Ovviamente sto parlando di Tank.

dei Seatbelts, la sigla e colonna sonora di Cowboy Bebop, che è questa meraviglia, mi chiedeva Andrea, eccola qua, sono i Seatbelts, vabbè, Tank è un brano incredibile, ci sono certi piccoli dettagli tecnici che poi, se siete un po' più addentro il mondo, diciamo, dell'armonia, della composizione, a un certo punto ci sono i fiati che si richiamano, basso, tuba e tromba, tirando leggermente indietro il tempo, mi sale un brividino tutte le volte su per la schiena, un capolavoro, un vero e proprio capolavoro, e non è, diciamo, una cosa rara trovare dei veri e propri capolavori dentro i film, ma anche creati, generati direttamente per i film. Mi state scrivendo in tantissimi, anche solo grazie per aver passato sto pezzone Cowboy Bebop, la migliore cosa al mondo. Me ne state mandando un altro po' di messaggi, a parte apprezzamenti per questa Tank, naturalmente. Yoko Kanno suona a Milano quest'anno. Bella cosa questa, adesso la devo recuperare. Nel frattempo vi lancio qualche altra proposta mentre prendo nota di quelle delle vostre che ci ascolteremo a brevissimo, perché un po' come ieri la playlist oggi la farete voi. Passiamo da una cosa molto molto raffinata, ok, come Tank dei Seatbelt, a una cosa un pochino meno raffinata, ma che tuttavia non posso fare a meno di adorare, anche per un certo legame emotivo, è chiaro, ma in generale sta canzone è proprio divertente.

Sa quanti soldi hanno fatto dei My Big Giants con questo brano. Poi credo che a vedere gli ascolti degli altri siamo tutti su 100.000, 200.000, 300.000, 13 milioni. Ovviamente la sigla di Malcolm in the Middle dei My Big Giants, Boss of Me, che mi ha sempre messo una grandissima, grandissima allegria. Continuate a scrivermi. E allora, la sigla di Jessica Jones di UFO, Shadow e Starsky Hutch. Beh, bella, bella, bella roba, ragazzi. La prima traccia di Akira, questo non la conosco. Poi la sigla di Dan Dan, anime giapponese. No, neanche questo conosco, Dan Dan. Poi di sigle di anime ce ne so parecchie, eh? Proprio divertenti, assolutamente divertenti. Poi mi suggerite Mancini, e vabbè, certo, qua siamo proprio a grandissimi livelli, al top, proprio top of the pops, per dirla così. Poi mi suggerite Louis Armstrong da 007, altra saga cinematografica che ha offerto un'infinità di grandi brani, a partire da Level Die, naturalmente. Beh, a questo punto vi passo un altro brano io, e dopodiché iniziamo con la vostra playlist, per dire che il cinema non è solo esclusivamente canzoni messe dentro a i film, e nemmeno sigle, a volte è semplicemente ispirazione. Tante volte ispirazione, diciamo, non nascosta, messa lì in un brano, anche abbastanza in evidenza, ma finché non ci pensi, non ti viene quasi da collegarle. E invece i System of a Down dalla musica del cinema hanno preso moltissimo. Dici System of a Down? Sì, sì, sì, sentite questo brano qua e ditemi da quale sigla hanno ripreso.

System of a Down, System of a Down, qui su Radio Rock. Vediamo se qualcuno l'ha spottata, l'ispirazione dei System. Sì, l'avete beccata. Ecco qua, perché se qualcuno di voi seguiva, tanto per dire, la serie di Supercar, sicuramente ricorda qualcosa del genere.

Una chiarissima citazione, no? Direi benissimo. Allora, alle 13.26 state continuando a scrivermi in tantissimi al 3899 106 e 600, chi va sul raffinato e chi va invece sulle sigle degli anime. E allora io ora chiuderei un pochino sulla sigla degli anime. Mi avete nominato diverse cose. Innanzitutto tantissimi di voi sono, mi hanno detto, è bellissima la sigla di Dandan, la prima sigla di Dandan. Io non conosco l'anime, quindi l'ho trovata, ma è sta roba strambosintetica che sento qua?

posso dire che preferisco i giapponesi nelle sigle degli anime quando sono più ignoranti rispetto a questo. No, questo è figo, è bello, incastrato, divertente. Però allora, se proprio dobbiamo andare su una roba tipo sigle degli anime, sono più d'accordo con gli amici che mi dicono di passare che questo brano qua, con cui direi che ormai arriviamo alla pausa, perché sono le 13:28. Veramente di un'ignoranza abissale. E sapete che quando lo dico io è sempre un complimento, assolutamente.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: 13 e 34 minuti, giovedì 13 di agosto. Io sono Jacopo Morroni, non c'è Giuliano Leone. Questa settimana vi tengo compagnia io fino alle 15. E non parliamo di bestie, come di solito faccio nel weekend, ma di musica, musica e televisione nello specifico. Oggi parliamo di colonne sonore, di sigle, di canzoni che avete scoperto grazie a qualcosa che vi piaceva nel mezzo TV e che poi avete trasferito alle vostre playlist. Prima di proseguire con le vostre canzoni, perché oggi poi la playlist principalmente la farete voi, ci ascoltiamo però un brano degli Perfect Circles. Questa è Three Libras.
2: Radio Rock, back in time.

0: qui su Radio Rock. Ladies and gentlemen, oggi si parla di musica, canzoni e televisione. Quelle canzoni che avete conosciuto grazie al cinema, grazie a una serie TV, sigle di serie TV. Insomma, canzoni che sono partite dal mezzo TV prima di passare alle vostre playlist. Abbiamo ascoltato già un po' di roba, le sigle degli anime, evidente che vi stuzzicano proprio tanto. Mi scrivete un sacco di cose, ad esempio che la sigla di Dandan, quella che ho fatto ascoltare un minutino prima, è stata fatta ascoltare anche a Beppe Vessicchio, che è rimasto impressionato, ma effettivamente quanto a complessità della composizione, raffinatezza della composizione, la musica giapponese fa delle cose incredibili, oggettivamente. Poi mi citate un po' di altre cose. Oh, beh, nello specifico qua mi citate una serie che ci ha fatto scoprire, direi, più di una canzone, ovvero Rick e Morty. Grazie all'anime Kegan Ashura ho conosciuto King Ashley dei My First Story. Eccone un'altra che metteremo in lista. Ok, allora iniziamo con la vostra playlist subito dopo la novità degli Yard Act. Questa è Redeemer.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: this what we aim for? Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer,
1: Yard Art, fra le nostre novità in alta rotazione, 13:43 minuti. Bene, continuo a pescare fra le vostre proposte di musica e televisione, canzoni e televisione. E nello specifico, adesso, mentre continuano ad arrivare, continuate a scrivermi al 3899106600 quali sono le canzoni che avete scoperto grazie a una serie, grazie ad un film, grandi brani composti per serie o film, sigle, insomma tutto questo mondo qua. Scrivetemelo al 3899106600. Oggi vi dicevo, fate voi praticamente la playlist, io faccio solo il filtro delle vostre proposte. Mi suggerite qualcosa da Rick e Morty. Rick e Morty effettivamente è una serie meravigliosa. Dan Harmon d'altronde non fa cose non meravigliose, cioè prima Community, poi Rick e Morty, che te devo dire, sposami. Vabbè, ma a parte questo, è ricca di un sacco di canzoni veramente intense, bellissime, come quella che ad esempio mi suggerite al 3899106600. E anche se la serie è divertentissima, da spaccarsi dalle risate, è intrisa di una malinconia esistenziale che si sente piuttosto bene dalla colonna sonora.

Poi questa sarebbe tecnicamente la coda, letteralmente, di un brano che viene due tracce prima nel disco. Loro sono i Blood Redhead e c'è un brano che si chiama For the Damaged. Poi il disco chiude con un altro brano e infine c'è questa che è la coda tecnicamente staccata di due brani precedenti, che è stata poi presa da Rick e Morty per effettivamente sottolineare dei momenti molto molto intensi. Allo stesso modo ce n'è un

Calm Down from the Bridge, Mazzy Star. Vedo che vi piace. Al 3899 106 600, altro bellissimo brano della colonna sonora di Rick e Morty. Ma andiamo avanti, perché da Rick e Morty mi state parlando anche di altre serie. Insomma, prima siamo andati un po' sui cartoni, no, anime, poi siamo arrivati su Rick e Morty, qualcuno citava Mancini e la Pantera Rosa, che magari più tardi ascoltiamo perché comunque è un capolavoro. Invece parliamo di serie un pochino più toste, magari, no, un pochino più crude. In tre di voi hanno menzionato un brano incredibile, che di per sé era già un brano incredibile prima, ma che un sacco di gente ha scoperto solo recentemente, associato immancabilmente al volto di Thomas Shelby. Fra l'altro io ho visto per la prima volta tipo 2 giorni fa, 28 giorni dopo, e stavo là tipo: oh mio Dio, Thomas, che ci fai nella Londra moderna? Vabbè, in ogni caso avrete già capito che parliamo di Nick Cave and the Bad Seeds con la loro Red Right Hand.

13:53 in questo istante Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand, la sigla di Peaky Blinders. Poi continuate a scrivermi un sacco di cose e alcune mi fanno molto molto molto molto piacere, nel senso che ad esempio c'è un brano con cui io sono letteralmente fissato da un anno e mezzo, che anch'io in realtà ho scoperto grazie alla televisione in qualche modo, se vogliamo, ma che non sapevo fosse effettivamente la colonna sonora proprio di una di una serie, cioè io l'ho conosciuto su FIFA, semplicemente. Questo brano era su FIFA nel menu, io sono impazzito, poi è entrato in novità da noi, sono impazzito ancora di più, è completamente una fissa che ormai mi è presa da un'infinità di tempo, un brano dei Fontaines DC che, ecco, ripeto, cioè non pensavo di passare oggi, invece piacevole scoperta, è perfettamente a tema, dunque una scusa per passare un'altra volta questa Starbuster.

Non ci posso fare niente. Io resterò in botta, credo, per i prossimi 2 anni. Almeno poi mi farà schifo a un certo punto. Questa Starburster dei Fontaine DC, la colonna sonora, sigla di Mobland, che non so cosa sia, l'ho scoperto adesso, è bellissimo, mi avete dato un'occasione in più per passarla. Mi scrivete tantissime altre canzoni, un sacco fantastiche che già conosco, qualcuna che invece non conosco. E allora andiamo a scorrere, vediamo un po', qualcuno che mi ha scritto già da un po', per esempio mi diceva: oh, ti ricordi la sigla di Streghe? Ora me la ricordo, ricordo una serie di veramente la qualità di un basso, era tipo una serie che arrivava Van Demon e poi loro alla fine della puntata, se ricordo bene, una roba dell'infanzia, prendevano un grosso libro dove c'era scritto un incantesimo che ammazzava il demone, era sempre la stessa storia uguale, e c'era un brano bellissimo in una cover bruttissima, e quindi voi mi scrivete: no, cover degli Smiths ma comunque indimenticabile, ma perché dobbiamo ascoltarci quella brutta cover quando c'è l'originale? How soon is now?

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Stai ascoltando
8: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone on Radio Rock.
9: 14 e 3 minuti questo giovedì 13 di agosto. Non c'è Giuliano Leone, ma ci sono io, Jacopo Morroni. Questa settimana vi accompagno fra le 13 e le 15, ma senza le solite curiosità bestiali. Quelle restano al weekend. Mi trovate, fra parentesi, anche sabato e domenica, nel solito orario 12-15. In più, questa specialissima infrasettimanale in cui non parliamo di bestie, ma di musica. Oggi musica e televisione, ovvero tutte le canzoni che avete conosciuto tramite un film, tramite una serie, che sono state create per un film o per una serie, insomma, che sono nate nella vostra conoscenza dal mezzo televisivo e poi passate nelle vostre playlist. Abbiamo già ascoltato un sacco di roba. Oggi fondamentalmente la playlist la fate voi al 3899 106 600. Prima di riprendere con il nostro viaggio fra musica e TV, un po' di Metallica non guastano mai. For Whom the Bell Tolls.
10: Radio Rock, back in time.

Four on the Battles e Metallica alle 14:09. Continuate a scrivermi un sacco di proposte musicali. Fra l'altro leggo ora l'idea che della serie Mobland, serie di Guy Ritchie ambientata nella criminalità di Londra, protagonisti Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren, con Helen Mirren d'applausi. Beh, la miseria, eh? Un bel suggerimento che mi avete dato, e quindi di conseguenza lo andrò assolutamente a recuperare. Ci sono, conosco persone che hanno dovuto vedere una puntata di Dr. House o CSI, te lo dico subito, non ricordo, per conoscere Baba O'Reilly. Sì, è vero, perché invece in Dr. House, vediamo se non vado errato, Dr. House, la sigla, anche quella veramente d'autore, credo che fosse proprio questa, se non... Vero?

era questa o un'altra. Sapete se questa fosse la sigla di qualcos'altro? Che era Teardrop, la sigla di Dottor House. Comunque sia, sai sicuro, sempre stati gli Who, Bob O'Reilly, Who Are You. Insomma, ci sono state diverse scelte per... No, Bob O'Reilly, fra l'altro, non so se è stata scelta come sigla di CSI, ma sicuramente Who Are You, quella al 100%. Bene, in ogni caso siamo sulle nostre novità. Ricordatemi al volo se è questa o no la sigla di Dottor House o se era un'altra tipo The Massive Attack. Ma in ogni caso, proseguiamo. Mi avete citato tantissime cose, dal grande cinema alle serie TV, ai cartoni animati, al cinema comico. Cercherò di far entrare tutto quanto. Prima West Side Cowboy con Peanut Boys. Brand new music right here. Brand.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pinup boys, Westside Cowboy. Bene, signore e signori, 14 e 13 minuti in questo giovedì 13 di agosto. Soul Driver, questa settimana lo conduco io, vi porto io fra le 13 e le 15. Ma sereni, sereni, presto riabbraccerete il vostro leone preferito e ritroverete il sottoscritto nella sua tana del weekend 12-15, sabato e domenica. Oggi parliamo di canzoni della televisione, canzoni da grandi film, da sigle, sigle di serie televisive, nonché ovviamente anche semplicemente brani inseriti all'interno di film e serie che vi hanno in qualche modo segnato e sono passati nelle vostre playlist. Mi citate del cinema d'autore, per contraltare, prima di passare il brano del cinema d'autore che mi citate, devo passare una cosa invece un pochino più bassa, cioè per tutti gli anni nati insomma intorno alla... inizio degli anni 90, una serie l'ha fatta da padrona, soprattutto l'estate quando stavi lì a casa, non c'è niente a fare, te guardavi la televisione 18 ore al giorno o giocavi ai Pokémon, cioè quantomeno io facevo così, non so se voi giocate felici nei parchi, io no, come tutti i bambini sani, e sono stato cresciuto dalla televisione che aveva questo minuto di serie che probabilmente è stato il mio primo contatto col metallo. Ve lo ricordate, fra l'altro, quando ero bambino c'era una sorta di fraintendimento, cioè si diceva che questo brano era degli Slayer, non comprendendo che Slayer era nel titolo della serie, cioè Buffy the Vampire Slayer, non era la band.

un'altra serie, diciamo, a basso sforzo da parte degli sceneggiatori, insomma, mettiamola così. È molto semplice quando fai le serie così, no? Tu dici, allora, c'è una cittadina americana e lì contemporaneamente c'è, per qualche strana ragione, la bocca dell'inferno. È lì, ma proprio precisa, sotto la scuola da cittadina, e non si sa perché c'è anche la più forte cacciatrice dei vampiri di tutti i tempi, che potrà succedere che ogni volta esce qualcosa dalla bocca dell'inferno e Buffy lo ammazza. Facile, perenne, eterno, poteva andare avanti per 18 milioni di stagioni. Mentre invece quello che mi citate voi è molto di più alto livello, direi, sia dal punto di vista musicale che ovviamente cinematografico. Ovvero mi dite che non uno solo di voi mi dicono che hanno conosciuto un grandissimo brano, naturalmente, con un grande film di Tarantino. E qui, mentre ascoltiamo, naturalmente l'avete capito, gli Steelers Will, io vi lancio la mia unpopular opinion da ignorante del mondo del cinema, perché io mi professo un ignorante cinematograficamente parlando, ma la mia unpopular opinion è: a me Tarantino mi fa schifo.

With you, Steelers Wheel. Allora, però dovete sempre calcolare tutte le opinioni che vi dico del cinema sono quelle dell'amico vostro che non conosce la musica, ascolta roba random e ve ne parla. Io ve l'ho detto subito, sono ignorante, ok? Sono ignorante, proprio ignorante. Guardo, giudico quello che mi piace, quello che non mi piace. Conosco la musica, conosco la biologia, il cinema no. Succede, non è che posso conoscere tutto pure io. Voglio dire, a un certo punto qualche ora dovrò dormire, qualche momento dovrò mangiare. E quindi mi dite che non siete d'accordo che Buffy era una bella serie strutturata su più stagioni, ma io lo ricordo, io l'ho vista tutta Buffy. Ma la domanda che ti faccio è: io e te, che dalla voce mi sembra che potremmo avere un'età simile, avremmo mai visto Buffy se non c'era Sarah Michelle Gellar? La risposta secondo me è no, e quindi questo già di per sé squalifica un pochino la serie. Ma l'ho vista tutta quanta. Spike col medaglione che scompare, mamma mia, da bambino un'emozione. Poi dopodiché l'ho rivisto qualche puntata perché c'ho i DVD, perché da bambino me ne ho comprati i DVD. Da più grande sono rimasto un pochino agghiacciato, ma in ogni caso ora siamo abituati a serie di un altro tenore. Per quello che riguarda Tarantino, lo so, che devo fare, lo so, mi prendo gli insulti da tutti, ma io riconosco che se tutto il mondo dice che è un genio e solo io dico che non riesco a capire perché, sono evidentemente io che non riesco a capire perché. Non può essere tutto il mondo che è impazzito, anche se poi questa cosa non si sa perché la applichiamo per i grandi personaggi come Tarantino, ma non la applichiamo per Ultimo, perché tecnicamente, se dovessimo fare il parallelo, chi c'ha più fancia ha ragione. Non finiamo bene. In ogni caso, da Tarantino passiamo a dell'altro che grande cinema per quanto mi riguarda, nel senso che quantomeno è stato uno dei miei film preferiti sin quando ero bimbo, che mi avete citato anche voi, che mi ha fatto scoprire Royal Crown Revenue.

Zucco, Royal Crown Review, mi sa che prima l'ho chiamato Revenue, ovviamente dallo sfumeggiante The Mask. Questa è la scena in cui balla con Cameron Diaz, mi sta venendo Charlize Theron, ma credo, dovrebbe essere Cameron Diaz il nome corretto nel locale. Vabbè, io per quanto mi riguarda, una delle cose che fa più ridere della storia del cinema, probabilmente The Mask, con un'interpretazione magistrale di Jim Carrey, e ringraziate che vi ho passato Hey Pachuco e non Cuban Pete, la scena in cui balla con i poliziotti. Invece continuate a scrivermi al 3899106 e 600, un sacco di cose. Buon pomeriggio caro, ho durato dal tramonto all'alba, al contrario, dall'alba al tramonto, e il brano After Dark dei Tito e Tarantula, dal tramonto all'alba, proprio bello, sì, devo dire. E Gabriella, ciao caro, anche se li amo, seguo il cinema Tarantino, non mi piace, non sopporto i suoi film, non sono l'unico, quindi appassionato di cinema, perché ripeto, cioè io non sono appassionato, sono ignorante di cinema, guardo una cosa, ho visto le Iene, mi sono rotto le scatole, che devo fare? Se mi rompo le scatole, mi rompo le scatole. Non è che poi voi dite, c'è un'estetica che non capisci perché non conosci la storia del cinema giapponese, ci sto, assolutamente, mi professo ignorante. In ogni caso, mi proponete un altro brano, Short Skirt Long Jacket, dalla serie Chuck. Io non so cos'è la serie Chuck, ma i cake mi piacciono parecchio, quindi...

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
7: 14.32, giovedì 13 di agosto, non c'è il leone, c'è il ratto, sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15 questa settimana. Ci sono io ancora per una mezz'oretta oggi e domani, 13.15 poi torno al mio solito orario del weekend. Non parliamo di bestie come sono solito fare su queste frequenze, ma semplicemente di musica. In questa così inconsueta appuntamento infrasettimanale, nello specifico musica e televisione, grandi canzoni da grandi film, sigle di serie TV, cartoni animati, chi più ne ha più ne metta, canzoni che avete conosciuto grazie al mezzo televisivo che poi sono passate a far parte delle vostre playlist. Torniamo, perché oggi avete fatto praticamente voi la scaletta, quindi alle vostre proposte che mi potete mandare al 3899 106 e 600 subito dopo un brano degli Incubus, questa è Dig.
8: Radio Rock, back in time.

0: Incubus, questo è Radio Rock, 14:37 minuti. Vi ricordo che siamo anche in TV, è una cosa fantastica, in tutta Italia, ovunque voi siate. Se avete il digitale terrestre, vi basta sintonizzarvi sul canale 833 di Super 6, premere il tastino rosso dell'interattività, o nel mio caso funziona anche il tasto giù del telecomando, se il vostro telecomando non ha il tastino rosso facilmente schiacciabile, diciamo, e selezionare fra i canali radio Radio Rock TV. Ci potete guardare, oltre che ascoltare, in tutta Italia, dando sostanza alla frase "Hey man, look at me rocking now, I'm on the video". Il canale è l'833 di Super 6. Ci espandiamo a macchia d'olio in tutta la penisola per render fede al nostro grande intento, il patto che abbiamo fatto con noi stessi, il grande fine ultimo di tutti noi speaker di Radio Rock: evangelizzare tutta la penisola alla parola del rock. Ci ascoltiamo adesso la novità del reverendo Manson, poi rientriamo sulle colonne sonore, perché ragazzi, avete tirato fuori negli ultimi 20 minuti della roba veramente notevole.
1: Brand new music right here. Brand.

Untoward Enemy, Marilyn Manson, fra le nostre novità in alta rotazione. 14:43, mi scrivete in moltissimi. Vediamo, allora, recupero qualche messaggio anche più vecchio, perché ovviamente mi avete scritto decine e decine di canzoni e non facciamo tempo ad ascoltarle tutte. Per esempio, mi dite: il pezzo che ho scoperto con Breaking Bad e mi ha fatto impazzire è stato Out of Time Man di Mick Harvey. Gran pezzo, grande serie, registicamente veramente di un altro livello, se posso permettermi. Non credo che sia un'osservazione particolarmente originale, direi che ce l'ascoltiamo questa Out of Time Man.

fatto dall'amico Daniele Innocenti, che vi parla dei grandi volti, grandi album e soprattutto grandi eventi della musica rock. E poi Wake Up Pills, che scrivo e conduco, la pillola di divulgazione targata Radio Rock dal lunedì al venerdì. Ora siamo in pausa per i podcast ad agosto, ma avete centinaia, centinaia di episodi da recuperare fra l'uno e l'altro. Bene, a questo punto arriva una domanda che è rivolta a voi ascoltatori, quindi io in questo caso faccio da cassa di risonanza, nonché da jukebox, ma felicissimo di farlo, perché mi chiedete un brano che devo dire è tantissima roba, ma tutta la band è tantissima roba. E la domanda che l'ascoltatore pone agli altri ascoltatori, fra l'altro questo bel lupetto da Roma come foto profilo, quindi siamo vicini di cuore, è: ma quanti come me hanno conosciuto i Morphy nella loro Super Sex grazie a Carlo Verdone?

Super Sex. No, non l'ho conosciuto, direi di Carlo Verdone. Non ricordo come l'ho conosciuto. Credo, se non vado errato, mio zio i Morphine me li abbia suggeriti. Ma in ogni caso immagino che tu non sia assolutamente l'unico. Bene, mi scrivete, mamma mia, me ne scrivete veramente veramente tante. Ah, oh, ecco una che vi voglio proporre in versione completa, perché di questo brano noi di solito ascoltiamo solamente 25 millisecondi. È stata la sigla di una delle serie, la sigla scritta appositamente di una delle serie credo più famose della storia.

L'avete mai sentita tutta dall'inizio alla fine? Big Bang Theory Theme dei Bare Naked Ladies, fra l'altro comunque non una band, non proprio una band a caso. Allora, abbiamo pochissimo tempo, siamo praticamente in chiusura, quindi voglio mettere un qualcosa che nessuno ha citato invece, visto la playlist avete fatta fondamentalmente voi, e che secondo me è una delle intro, molto breve anche questa, devo dire in generale, ma un'intro favolosa per una serie televisiva. È fatta da Patrick e Ralph Carney, e suona più o meno così. Anche la serie, fra l'altro fino alla terza stagione, è eccezionale, ma purtroppo si perde terribilmente.

0: Bojack Horseman, il tema principale di Patrick e Ralph Carney. Signore e signori, ci stiamo sostanzialmente salutando perché è finito il tempo che abbiamo a disposizione. Accidenti, ne abbiamo viste veramente di belle da ogni parte. Poi vabbè, ci sono tante richieste che non sono riuscito a tirare fuori, per esempio Tito in Tarantula, per esempio chi mi scriveva la versione dei Gypsy King di Hotel California nel grande Le Boschi, che pure grande roba, altra grandissima roba. Insomma, avete suggerito una marea di cose bellissime che effettivamente non siamo riusciti ad ascoltare tutte quante. Anche per esempio I've Had the Time of My Life di Dirty Dancing, stupendo come pezzo e come film. Pensa, io il film neanche l'ho visto, e tutto ciò non benissimo. Sì, lo capisco, non benissimo. In ogni caso è stato veramente divertente chiacchierare insieme di tutte queste cose. Noi ci risentiamo naturalmente domani, sempre dalle 13 alle 15, per poi riprendere il nostro appuntamento consueto il sabato e la domenica fra le 12 e le 15, sempre invece parlando di bestie e bestiacci. A questo punto vi lascio con un brano decisamente banale dopo lo spettacolo che abbiamo potuto vedere ieri. Io spero che l'abbiate visto anche voi. Qua mi chiedete Maximum The Hormone con WhatsApp People Live. Sì, ma quella l'abbiamo già passata, carissimo. Figura, se non me la faccio scappare, la prima mezz'ora penso averla passata quella là, probabilmente. Dicevo, spero che anche voi ieri abbiate visto quel meraviglioso fenomeno astronomico che si è verificato al calar del sole. Io ho avuto la fortuna di vederlo in spiaggia, una cosa stupenda, sembra un effetto cinematografico, sembra un qualcosa di oltre livello. E vorrei pubblicamente così sfogarmi anche a mezzo radio, visto che mia moglie non ne può più di sentirmi, ovvero maledire tutti coloro che mentre io arrivavo in spiaggia per vedere l'eclissi se ne stavano andando. Dice, beh, abbiamo fatto il bagno, che sti cazzi dell'eclissi. Io stavo impazzendo, ci sta là, ci stai già, sei già al mare, maledizione. Vabbè, ovviamente, che brano ci ascoltiamo parlando d'eclissi? Bonnie Tyler, è normale. Ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è €3,99 e non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere, un pezzo è €3,49, due pezzi a €5,99 e per una casa pulita, fresca e profumata scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ora su Radio Rock, a

0: giovedì 13 agosto 2026, questa è Antipop e bene sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte al pubblico in studio.
1: La cassettiera, ciao.
0: Aspetta che t'ho mutato purtroppo, eccoti.
2: Così non va bene, reclamo subito al sindacato degli speaker. Ecco, allora, buon pomeriggio mio caro dottor Cesari o Cesari Valerio, che dire si voglia, buon pomeriggio alla nostra amata cassettiera, al pubblico in studio, pubblico a casa, pubblico al lavoro, pubblico dove pare, insomma.
0: Sì, sono tutti troppi per essere effettivamente il 13 agosto, la nostra penultima della settimana, quindi insomma, fate meno.
2: Ho avuto veramente la percezione di una Roma un po' più deserta, perché i posti magari qui, zona dove insomma la nostra sede, zona Portonaccio, Casa Albertone, qui in Roma, sono vuoti, e quindi mi dà l'idea di ok, qualcuno è veramente partito.
0: Sì, qualcuno è riuscito effettivamente a barcare il confine del grande raccordo anulare, che di sti tempi sono un po' le colonne d'Ercole, se vogliamo.
2: Hai visto l'eclissi poi ieri? Sei riuscito?
0: No.
2: Hai visto la tromba d'aria? Sì, quella sì.
0: Sì, quella l'ho vissuta quasi in tempo reale, perché come te ero sulla 24, ad un certo punto
2: bellissimo,
0: il tempo si è messo molto male.
2: Stavo scendendo,
0: ho visto pure la pioggia.
2: Stavo scendendo la macchina a grandina, 20 minuti così fermo. E vabbè, belle eclissi, belle.
0: Anche qui abbiamo finito oggi, insomma, nel senso che abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Abbiamo parlato
0: dare,
2: di vacanza, di città, sostenibile.
0: Trombe d'aria, quindi
2: meteo.
0: Abilità,
2: meteo, vabbè.
0: Che rimane la musica, ma tanto quella non la scegliamo noi, o comunque fino ad un certo punto. Iniziamo con i Pink Floyd, questo sì, di Money. Radio Rock, back in time.

0: Knocking at the Sky, Last Dinner Party. Oh, siccome il giovedì è effettivamente un giorno della settimana che noi iniziamo pure, no, a vedere cosa far entrare o meno all'interno dell'alta rotazione di Radio Rock, perché poi si sa, insomma, ci sono dei ruoli, ma in realtà decidiamo tutto io e Emanuele Forte.
1: Sì, c'è una bella mafia delle novità, sì, esatto. Così possiamo chiamarla.
0: No, ma non solo da quel punto di vista, anche chi rimane e chi va, insomma, queste cose qui, no, vabbè, a prescindere da
1: musica qui. Nostra era
0: musica
1: chiamata.
0: Nostra, esatto, musica nostra, c'è anche un rito lì col sangue, lo spartito, queste cose qua. Se vi va di segnalare qualcosa di nuovo, che non sia il gruppo vostro, ma non perché sia un problema, di andare sulle cose anche un po' più internazionali, che magari fanno parte dei vostri ascolti e che non avete mai sentito su Radio Rock pure, eh.
1: Ecco, no, allora, se avete un vostro gruppo, mandate, noi ascoltiamo, sì. Dobbiamo ascoltare,
0: sì,
1: poi magari
0: prendiamo e mandiamo.
1: Capiamo se è possibile mandarlo o meno. Però se avete degli ascolti che definiamo nuovi, cioè di nuove uscite, ce le segnalate, perché anche per noi, a parte ci semplificate il lavoro, ecco, anche lì è un'altra cosa. E poi diventa uno scambio di novità.
0: Anche un pur parlé, tipo a me piace questo gruppo, è un po' di tempo che lo ascolto, so la cosa nuova mia.
1: In attesa, sono molto curioso del prossimo, insomma, lavoro degli Interpol, che dovrebbe uscire, se non ricordo male, il 28 agosto.
0: Tra due settimane poi più o meno.
1: Perché i singoli mi sono piaciuti quasi tutti, sia Out Loud, che abbiamo anche in alta rotazione, credo che sia il singolo veramente da 10 anni a questa parte, che insomma non è che hanno mai fatto
0: per quanto
1: cose,
0: non c'entri nulla con loro, sembra una cosa quasi più Radiohead, anche quella This Mirror Wakes Up.
1: Quella musicalmente è molto molto bella. Ecco, l'ultimo, quello abbiamo in altra rotazione, invece è un singolo della, secondo
0: Interpol.
1: Me alla Interpol, dei primi Interpol, quindi poi ti riporta un po' indietro nel tempo e dici quindi ancora si può fare roba interessante.
0: Certo, cioè, no, poi da qui a 2 settimane Weezer, Mastodon, insomma, ne usciranno di cose, quindi sotto a chi tocca, dai, 3899106
1: i vostri ascolti nuovi.
0: Sì.

0: Fuck or Fly, Joe Satriani, brano al quale si sarebbero ispirati i Coldplay effettivamente per Viva la Vida. C'è un passaggio che è praticamente identico alla strofa di quella stessa canzone dei Coldplay. Ci mandano un MP3 che dobbiamo prima vagliare.
1: Sì, vagliamo un attimo.
0: Non fost'altro perché si chiama il Carry On Embriaco, quindi vorrei approfondire. No?
1: Ma voi continuate a segnalarci i vostri ascolti nuovi, no? Quelli che magari... vi hanno rapito in questo periodo, che sono anche fuori dagli ascolti ordinari, i vostri ascolti ordinari, che magari vai su un tipo di musica, però poi esce un disco, poi adesso magari anche con le nuove tecnologie è più facile scoprire musica nuova. Anche troppo mi viene a dire, che poi, anche se poi non sai dove andare.
0: Esatto, abbiamo parlato più volte, no, di quanto uno, pur avendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, chi più ne ha più ne metta, o Tidal, poi alla fine finisca per ascoltare per lo più le cose che già conosce.
1: Sì, e un'altra cosa un po' fastidiosa, no, di questi sistemi è queste mega playlist che ti propongono in automatico in base all'algoritmo, in base ai tuoi ascolti. E poi sono sempre le stesse canzoni. Sì. Ma se sono 300.000 canzoni, ma perché mi fa sentire le stesse?
0: Ma infatti.
1: Ci saranno dei simili, delle cose.
0: Sarà qualcosa di diverso per quanto simile, no?
1: Comunque, vabbè, dopo abbiamo anche la rubrica sul meteo e la rubrica sulla viabilità.
0: Ragazzi.
1: Per ora ci fermiamo, parliamo di musica. I vostri ascolti nuovi, 3899 106 e 600.

and Mischief, Tame Impala. Io prima del break, noi prima del break vi ricordiamo che Radio Rock è anche sul canale 833 833 del digitale terrestre di Super Six, che è visibile in tutta Italia cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci oppure ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
13: You're listening to Antipop.
14: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile.
15: Antipop. Questo è
16: Antipop di ritorno dopo il break, il suo primo, quello delle 15.30 con i Creedence Clearwater Revival di Bad Moon Rising.
17: Radio Rock, back in time.

0: Cold, Chelsea Wolf, lei sempre molto ispirata e particolare, con questo suo cantautorato dalle tinte bene. Molto dark.
1: Molto bene.
0: Il mio nuovo ascolto, ciao, scriveva appunto Lorenzo, allegando questo MP3 di dubbia provenienza per noi, anche se ormai insomma,
1: cioè è un virus, oramai il nostro computer
0: lo abbiamo ascoltato e sbagliato e possiamo condividerlo con voi. Questo è il suo ascolto preferito del momento, che è il Carry On Mbriaco. Mi raccomando, ascoltate con attenzione.
1: Allora. Questo è dark, no?
0: Sì.
1: Chelsea Wolf che
0: gli fa il Carry On Mbriaco.
1: Bello. Ok.
0: Sempre peggio.
1: Accelera, ok.
0: Qui c'è un'incertezza. Sì.
1: E qui gli applausi scroscianti del pubblico in studio. Grazie, non scriverci mai più gentilmente, sì. Lorenzo, per
0: l'abbiamo favore. Esaudito no.
1: Invece chi manda una proposta seria è Fabio, perché Fabio allega anche il link di questo nuovo singolo degli Stone Jesus, Velvet. Praticamente farà parte del nuovo album Songs to Moon in uscita. Bello, perché poi qui su Spotify è tutto in diretta, 63 giorni, 8 ore, 14 minuti e 50 secondi.
0: Mi raccomando, bisogna essere precisi.
1: Il 16 ottobre tu metti lì salva in anteprima Songs e poi te lo puoi ascoltare. Vale. Non male questa cosa,
0: no,
1: dai.
0: Assolutamente. E sentiamo Velvet appunto, questa ultima anticipazione per il momento da questo stesso album.
1: Agevoliamo.

0: Velvet, Stoned Jesus, una delle prime proposte che abbiamo accolto al 3899106600, parlando dei vostri nuovi ascolti preferiti, che si tratti di brani usciti in questi mesi, così come giorni, settimane o band che magari avete scoperto proprio adesso.
1: Come il caso della nostra Paola, che dice: ciao cari, qualche anno fa all'Hellfest in Francia mi sono innamorata degli Zealand Ardor, un misto di soul più gospel e black metal, sono svizzeri, circolano dal 2013. Noi abbiamo avuto anche in alta rotazione tempo fa, questo è l'album dell'innamoramento, allega anche ovviamente la foto dell'album, si rifà proprio a Zealand Ardor, omonimo insomma, il disco del 2022,
0: che quindi è da dove andiamo a prendere poi una canzone che ascoltiamo.
1: Quindi lei magari ha scoperto questo gruppo un po' per caso,
0: oppure dice, grazie a Radio Rock,
1: oppure
0: che
1: grazie
0: li
1: a Radio Rock, esattamente,
0: diverse volte.
1: Noi abbiamo anche avuto modo di averlo appunto in alta rotazione, e questo niente, Death to the Holy.

0: Jackson Holly, Zilan Ardor, altra vostra proposta, richiesta, chiamatela come volete al 3899106600. Ci segnalano anche Nice, Riot, quindi diverse le proposte che continuano ad arrivare alla nostra messaggistica. Io ho scoperto questo artista, uscito qualche mese fa, incredibile. Va bene.
1: Lo ascoltiamo, recuperiamo e cerchiamo magari di programmarlo anche durante la playlist di oggi.
0: Perché no, perché no? Diamo spazio anche a un minimo di ricorrenze come facciamo sempre, perché oggi nel 2010, prima in Germania e poi nel resto del mondo, usciva The Final Frontier, 15esimo, pensate, già all'epoca, album in studio degli Iron Maiden, che andiamo a recuperare, perché no, anche questo.

0: Frontier, Iron Maiden, album questo che usciva oggi nel 2010, non uno dei più ispirati tra gli ultimi degli Iron Maiden, però insomma ne diamo
1: questo,
0: conto assolutamente.
1: Senti, allora il nostro Massimiliano all'ascolto manda un audio, ovviamente che non possiamo,
0: non è radiofonico,
1: non è radiofonico.
0: Poi siamo d'accordo con tutto quello che dice.
1: Se lo rimandi senza tutti quegli insulti,
0: allora noi possiamo cercare di farci
1: possiamo
0: qualcosa,
1: cercare di supportare ulteriormente la tua situazione, però
0: altrimenti è un po' difficile, ecco. Tutto!

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: cuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro, fino al 23 agosto, solo da un euro. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Anti-pop.
3: State ascoltando
2: Anti-pop,
3: la trasmissione che meglio è impossibile.
4: Seconda ora di questa puntata di Antipop di oggi, di giovedì 13 agosto 2026, che si apre con i Talking Heads di Burning Down the House.
5: Radio Rock, back in time.

0: CEO, i Weezer.
1: Una gentil donzella a bordo di una micra grigia vecchio tipo si trovava ferma al semaforo pedonale di fronte alla stazione di Ottaio.
0: Ok.
1: E tranquillamente messaggiava con il telefono.
2: In macchina,
0: che non
1: scatta
0: si fa.
1: Il verde, gli fanno il clacson. E lei decide di ripartire, ma dovendo girare a destra per andare dentro
0: verso Monte Mario, diciamo,
1: il centro abitato, ha deciso di girarmi addosso.
2: Comodo.
1: Quando gli ho fatto notare questa cosa con estremo garbo, ha iniziato lei ad andare su tutte le furie.
2: Perché?
0: Ma cosa?
1: Volevo fermarmi per spiegarle chiaramente che non si fa così.
0: Certo.
1: Ma è scappata in macchina.
0: Quindi non c'è stato questo chiarimento.
2: Guarda, credo che in questi casi provare a spiegare a qualcuno non serve a niente, perché l'altro giorno ero in macchina, avevo impegnato la rotonda, quindi ero prossimo all'uscita dalla rotonda, se non che una signora mi taglia la strada, lei doveva entrare nella rotonda,
0: quindi stava dietro rispetto a te,
2: aveva il dare precedenza, lei fondamentalmente
0: era ancora arrivata,
2: mi passa, mi taglia la strada urlando io vengo da destra, c'ho la precedenza.
0: Non ha capito niente questa ancora,
2: in questa situazione ha senso incazzare?
0: No, non te perché se io sono già nella rotatoria, cioè non contano più le precedenze,
2: devi
0: a quel
2: solo
0: punto, perdonami,
2: devi solo spiegare e pregare, dire ok, è andata bene, va bene così, perché sennò diventa un ma che devi spiegare, una che non sa evidentemente guidare le regole della rotonda, così mi auguro che non faccia incidenti.
0: Cioè nel senso
2: questa
0: che poi
2: la cosa, no?
0: il punto, il crucio è più quello,
2: è
0: no? Cioè sapere
2: evidente.
0: Che sta gente guida per strada
2: è talmente evidente che determinate persone non conoscano la viabilità,
0: tolto,
2: i segnali,
0: appunto,
2: che non gliene può fregare, è inutile parlare. Veramente.
0: Sì.

0: China Girl, David Bowie. Abbiamo un messaggio da leggere noi.
1: Allora, un messaggio da leggere, un bel messaggio da leggere che stranamente arriva a noi, no? Ma vabbè. Sì, ciao, sì, il mio nuovo ascolto siete voi, proprio Radio Rock. Mi ero stancato delle altre radio, poi un giorno di qualche mese fa conoscevo voi, erano le 16 circa, c'era un brano dei Motörhead. Ho detto, cazzo, i Motörhead in radio, proprio così ha detto.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, ha detto così.
1: Poi mi avete fatto proprio ridere quel giorno, cioè buffoni, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Voi tre, che dire?
2: Ciao,
1: continuate così e voi e tutta Radio Rock, che ti serve?
0: Sì, infatti, cioè nel senso che bel messaggio, bello, però quando è così o sono soldi e non ne abbiamo,
1: non abbiamo,
0: oppure sono canzoni, però pure lì
1: dipende, no? No, grazie,
0: niente, quindi...
1: grazie, veramente un bel, sì, bel messaggio, ci fa piacere.
0: Poi se ci allunghi 50 euro non è che noi stiamo lì a disquisire su...
1: Fa così, una volta che ci arriva un complimento...
0: Tengo il complimento, però ecco, se coroniamo questo bel messaggio con del vil denaro, non è
1: comunque
0: che...
1: noi per farci portare le pizzette...
0: Vi ho dovuto intervistare i ragazzini,
1: cioè i familiari se portiamo, capito? Sì. È una cosa assurda.
0: Non perché ci interessasse la loro musica,
1: no,
0: volevamo le pizzette. Vabbè, scherziamo, ovviamente.
3: Ci però che domanda strana. Noi avevamo tutto un rito per la musica nuova. Io il sabato mi guardavo l'MTV Top 40, non lo so. La registravo sulla cassettina dalla televisione. Era l'MTV British London, quello che era. Poi si andava a Milano, Mariposa Virgin, lì trovavi i CD che mancavano, le cose più commerciali c'erano anche al Media World. Non so neanche se esistono più questi negozi, sì. 15 anni che non sono in Italia.
0: Beh,
3: però
0: sì, qui sì ancora.
3: La musica nuova oggi la ascolto con voi. Le radio qui negli Stati Uniti fanno proprio pena. Sono tematiche e mandano le stesse cose completamente, costantemente, tutti i giorni.
1: Ah, vedi come...
3: Quindi è un po' strano.
1: Tematiche,
3: ma come fate voi per lavoro se oggi tutte quelle cose mancano? Come la trovate voi la musica nuova?
0: Come tutti, abbiamo gli uffici stampa, le etichette, i nostri Spotify, anche le nostre singole proposte
1: arrivano dall'esterno, nel senso che appunto gli uffici stampa ci mandano mail con queste novità. D'altra parte, ecco, spetta anche un po' ognuno di noi, no? Essere curioso, quindi chi è abbonato a una rivista del settore, cioè, magari un po' più prog, rock, metal.
0: Chi ha contatti di gente che sposta gruppi.
1: E poi fortunatamente l'utilizzo anche di queste nuove piattaforme, se fatto bene, ti può dare anche un aiuto, perché oggi è uscito questo. E poi tanti altri siti, insomma, più o meno importanti,
0: poi
1: riviste online.
0: Le major che ci pagano fior fior di soldi.
1: Sì, infatti.
0: No, durante il Covid era Big Pharma, adesso abbiamo sostituito con
1: Big
0: le major
1: music.
0: Musicali.
1: Sì, esattamente, funziona così.

0: Eddie Vedder nella sua sortita da solo più recente di qualche settimana fa.
1: Certo, quindi stiamo dicendo che tutte le donne non sanno guidare, che tutte le donne sono un pericolo.
0: Lo diceva l'ascoltatore.
1: Bravo, bravo Emanuele. La prossima quale sarà? Il patriarcato mediterraneo?
2: Sì, ma io non l'ho mai detta sta roba.
0: Vabbè, però
2: poi sappiamo che è vero. Vabbè, questo però è un altro discorso.
0: Se ha capito così, io una domanda me la farei, per carità.
3: No, questo torna anti-pop, scusate, un messaggio per quella ragazza che immagino che viva in America. Allora, Mariposa non esiste più ormai da anni, purtroppo
0: Milano,
3: è chiuso, sia quello in Duomo che quello in Porta Romana. Virgin basta, stop. C'erano i messaggerie musicali, anche quelle non ci sono più. C'era Hangover del buon Cataruzza, chiuso pure quello. Il buon Zabriskie Point del buon Steve Valli, testa vuota e ossa rotte, chiuso da tempo. Insomma, non c'è più rimasto più niente. Forse dischi volanti, però per il resto a Milano.
2: Di chi? Non lo so, amico tuo, questo nome di
0: il tuo nome e partite IVA ce l'hai.
2: De Franco Ercaccola, non lo so chi è.
0: La denominazione della società, so SRL, SAS, com'è che.
2: No, bello comunque il fatto che ci dà attenzione per le novità, perché per noi ogni volta che magari decidiamo di inserire una canzone o di passare una canzone, non necessariamente amiamo quel brano, ma essendo nuovo va comunque fatto ascoltare, perché a prescindere dal gusto nostro, magari incontra i gusti di qualcun altro all'ascolto.
0: Ecco, Youngblood è un esempio.
2: Ad esempio,
0: in questo
2: Youngblood, no?
0: Larghi tratti non è mai stato rock in senso vero e proprio.
2: Ha fatto un bel disco, penso vada passato.
0: Esatto, poi in realtà si è avvicinato parecchio a quel tipo di genere, è diventato una sorta di Beniamino anche dei grandi, di pure del metal.
2: Sì, pensiamo, simpatico Osborne, a tutti, no? Comunque.
0: Esatto, e insomma, adesso è nell'alveo del rock.
2: Un altro è Machine Gun Kelly, no? Che è stato tanto criticato. Però qualche singolo carino radiofonico lo ha passato.
0: Beh sì, poi lui è a tutti gli effetti pop punk. Adesso fa delle cose pure un po' più, non dico new metal, però ecco, l'ultimo singolo, c'è cioè Fred Durst, più o meno le sonorità sono quelle dei
2: si è un po' riposizionato, no? Veniva da tutt'altro genere, poi ha fatto anche con Travis Barker, ha collaborato. Però ecco, secondo me qualche singolo radiofonico l'ha tirato fuori, quindi passarlo, perché è uscito da poco, non è, andrebbe fatto, soprattutto per chi fa radio, una radio veramente libera come la nostra.
0: Certo.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Questo è
0: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
11: Rock. 16:35 precise, spaccate adesso, giro di boa per Antipop anche oggi, giovedì 13 agosto, che arriva con U2 di Mysterious Ways. Radio.

0: on standby, Hills, l'artista che vi ho girato, me lo ricorda parecchio Youngblood, l'esempio di quanto dare etichette nella musica, questo Youngblood sempre, non serva proprio a nulla, massima elasticità musicale, passare da collaborazione, passare, effettivamente non c'ha molto senso, da collaborazioni con i primi di Horizon a solcare gli stati di tutto il mondo, si merita il successo che sta avendo anche dovuto alla grande visione di Ozzy che gli ha dato tantissimo credito come artista. Beh sì, questo per quanto riguarda Youngblood, Carla, è verissimo. Poi c'è anche insomma il talento di un artista che poi le canzoni ce le aveva,
1: sì,
0: perché poi
1: c'è anche
0: quello fa tutta la differenza del mondo.
1: C'è anche un discorso proprio ulteriore, no? Che poi ecco, magari a te piace Youngblood, l'hai scoperto, l'hai analizzato così,
0: sì.
1: Ma anche criticare perché semplicemente non rientra nei propri gusti ordinari, canonici, cioè, è sinonimo proprio, non voglio dire una parola forte, però un po' di essere limitati.
0: Sì, è un po' superata come cosa.
1: È superata
0: cosa
1: come
0: anche,
1: cosa,
0: no?
1: Perché
0: cioè,
1: poi...
0: anche proprio fare la radio, non c'ha più quel senso che ci poteva avere una volta anche qui, no? Che uno si mette in cattedra, move e spiego il rock, il metal, il prog.
1: Nessuno deve spiegare niente a nessuno, bisogna comunque passare tanta bella musica, ovviamente non è che può piacere a tutti, no?
0: No,
1: però
0: per forza.
1: Magari sei in macchina o hai letto un articolo, già bellissimo questo disco, lo ascolti. Ti piace, non ti piace, ma lo vuoi presentare ai più, agli ascoltatori, secondo me penso sia una cosa fattibile. Beh, e a volte magari uno incontra la ritrosia di qualcuno e invece ci sono persone attente e che dico vabbè, non mi fa cagare questo pezzo, però sti cazzi me lo tengo per me,
0: però ci
1: non...
0: può stare,
1: ci può stare, il senso è quello, ci può stare.
0: Allora, l'artista in questione, quindi lo passiamo,
1: sì,
0: lui si chiama LOL
1: What
0: WTF,
1: the fuck is Jake,
0: sarebbe,
1: credo,
0: esatto, What the fuck it's Jake, Riot la canzone che ci veniva indicata, e quindi visto che stiamo parlando dei vostri nuovi ascolti preferiti, andiamo anche con lui. 1, 2, 3, 4.

0: Riot, LOL, What the Fuck is Jake? Sarebbe questo il nome di quest'artista. È molto interessante,
1: non
0: che
1: male,
0: è stato
1: male.
0: Proposto al 3899 106 e 600 dalla nostra Carla.
1: Allora, andiamo... vogliamo dire che abbiamo ascoltato diversi brani nuovi, appena usciti, che magari anticipano uno, però il nostro preferito, lo possiamo dire,
0: ragazzi,
1: resta questo.
0: Rimane questo, cioè, adesso vince, finora vince proprio i punti.
1: Abbiamo il Carillon Umbriaco. Molto bello, eh?
0: Sì, bello come prosegue.
1: Il crescendo.
0: Sì.
1: Il pato, senti qua.
0: Sì, proprio saltano le note.
1: La cavalcata.
0: Sì. Qui c'è un po' di esitazione.
1: Un momento riflessivo.
0: È arrivato quasi alla fine. Sì.
1: Da domani, venerdì, questa canzone
0: in alta rotazione,
1: al posto delle altre 16 canzoni. Quindi praticamente abbiamo 16 tracce di Carillon Umbriaco.
0: L'ascolterete tra le 3 e le 4 volte al giorno,
1: sì,
0: almeno.
1: Forse anche di più.
0: Forse anche di più.
2: Ma la domanda madre, il quesito principe è quesito tra una pinta e l'altra. Genziana sì, genziana no.
1: Allora,
2: voi da che parte sta?
0: Beh, no, dopo, ragazzi.
1: No, allora dopo. La genziana, se parliamo di un tipo particolare di genziana,
0: ce ne sono diverse,
1: no,
0: poi,
1: perché perché ti sdraia,
0: sì.
1: La genziana proprio ti sdraia insieme alla birra. Se posso suggerire del whisky, del whisky, secondo
0: però
1: me
0: però non è tra una e l'altra, devi far dopo direttamente.
1: Ma,
0: secondo me,
1: allora,
0: devi andare a salire
1: il
0: quindi...
1: whisky tra una e l'altra va, si può fare, cioè parti, però si può fare. La genziana è troppo zuccherina, quindi secondo me male.
0: Eh sì,
1: no.

0: Stand By Me, Oasis, che non sono una novità, così come chi commentava il break precedente con il Zeppelin di Black Dog. Beh, mica male questa novità. Beh,
1: vabbè, no, fa così.
0: No, però noi adesso vi veniamo a prendere a casa e vi picchiamo, perché
2: uno per uno. Sì. Lindman.
1: Sì.
2: Fondatore dei Reuben, una band inglese veramente fortissimo, poliedrico, dal metal al rock al pop, suona tutto, straordinario, molto capace, nonché suonatore di banjo, polistrumentista, un genio.
1: Belgio, lo suona il Belgio.
0: Cioè lui suona il Belgio.
1: Il Belgio.
0: Ah, ok.
1: Possiamo andare anche l'audio precedente del nostro
0: sì. Da dov'è che non si capiva nulla? Era questo qua.
2: Si possono fare proposte veramente nuovo, mai ascoltato.
1: Beh, sentiva qualcosa.
0: Sì,
1: però,
0: infatti poi lui si spiega.
2: Avevo il finestrino abbassato, non si capisce niente.
0: Esattamente.
1: Ah, Jamie Lindman, o Lenman si scrive, se volete cercarlo, noi non lo conoscevamo. Stiamo ascoltando un po' a microfoni spenti i Reuben, il disco appunto era del 2005, adesso magari vediamo un po' di recuperare anche qualcosa
0: o di
1: dopo
0: suo,
1: il prossimo
0: di
1: brano.
0: Band.
1: Sì, esattamente.
0: Lui è anche illustratore poi.
1: Anche illustratore, sì, ecco,
0: cose.
1: Leggevo un po' di cose, tantissimi gruppi, illustratore, suona qualsiasi strumento.
0: Sarà il quarto di Antipop da settembre in poi.
1: Io non volevo spoilerarlo così.
0: Però dai,
1: forse il terzo al posto di qualcuno.
0: Ma chissà.
1: Vediamo.
0: Chissà.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: You're listening to Antipop.
0: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile.
8: Antipop.
0: Questo è
9: l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio ed Emanuele con voi ancora fino alle 18, che inizia con i Queens of the Stone Age. Arrivano anche loro con Little Sister.
1: Radio

0: Soul in this moment. Adesso andiamo, a proposito di cose nuove, su una forma incredibile di wrestling.
1: Sì, esattamente, no?
0: Così lo
1: perché,
0: chiamano.
1: Perché qui dicono sempre: fate palestra, fate sport, muovetevi, sì. Fate lo sport. Dai. Lo sport, ecco. Dai. Questo è lo sport che forse, non so, non, di cui non se ne sentiva minimamente il bisogno, sì. In realtà è una disciplina che risale al 1974, pensate un po', nata all'interno di un pub inglese, quindi già
0: quindi
1: questo
0: tra gente ubriaca,
1: dice tutto, per iniziativa di quattro clienti che volevano inventare una disciplina in cui il Regno Unito potesse finalmente dominare.
0: Ah, certo.
1: Si parla del toe wrestling, cioè capite, il wrestling con gli alluci, in poche parole. Tuttavia, due anni dopo il torneo è stato vinto da un canadese, quindi,
0: ah,
1: insomma,
0: ecco. Quindi pure, ma anche in quello il Regno
1: hanno
0: Unito
1: rosicato e hanno smesso di praticare questo fantastico sport.
0: Bene.
1: Oggi però non si sa per quale motivo è tornato di moda, addirittura c'è la World Toe Wrestling Federation che organizza i campionati mondiali ed è diventata una vera e propria competizione regolamentata con arbitri, controlli medici rigorosi e persino l'impiego del VAR per verificare contatti e movimenti irregolari. Sembra un po'
0: se l'alluce è partito oltre il difensore o
1: esatto,
0: meno.
1: Esatto, però se c'è spazio, sì. No? Se c'è luce fra i due. Ti ricordi, per un periodo c'era andava di moda il campionato mondiale di pizza in faccia.
0: Ah sì, come no?
1: Senza nessun motivo, una cosa pericolosissima.
0: È uno sport violentissimo.
1: Guardi, ti fai male.
0: Pizza a rallenti, vedi la gente proprio cambiare faccia.
1: Vediamo un po' le regole ufficiali, perché sì. Poi ci sono pure quelle clandestine,
0: c'è
1: no?
0: Pure un giro tutto losco, no?
1: Esatto, esattamente.
0: Di questo wrestling
1: a San Basilio, queste cose poi.
0: Sì, sì, sì.
1: I due contendenti prendono posto sul Tedium, che è la pedana di gara ufficiale, e si liberano di calze e scarpe e agganciano i rispettivi alluci.
0: No, già qui può
1: fino
0: finire.
1: Qua chiaro, no?
0: Sì, cioè, ma può pure finire qui, secondo
1: prima
0: me.
1: Di ogni sfida entra in azione il Toe Inspector, una figura incaricata di esaminare attentamente unghie, pelle ed eventuali infezioni, perché giustamente
0: che schifo,
1: è pericoloso,
0: ma se no? Può fa prima sta cosa.
1: Un podologo che ti serve.
0: Sì.
1: Le unghie devono essere rigorosamente corte e una condizione fungina visibile comporta la squalifica immediata.
0: Schifo,
1: della
0: comunque, cioè.
1: È così, funziona così. La gara si accende non appena l'arbitro pronuncia il via ufficiale. 3, 2, 1, toes away.
0: Ah, certo.
1: Da quel momento l'obiettivo è immobilizzare l'arto dell'avversario premendolo con forza contro la sponda di legno in legno laterale. Cioè, devi tipo spingerlo di lato, no? Non c'è un conteggio a punti, l'incontro prosegue ad oltranza finché non si mette a segno il cosiddetto toe down. Questo è quanto. Di norma le sfide standard si decidono sulla distanza dei 3 round, quindi insomma chi vince 2 round è campione, che diventano 5 quando in palio c'è il titolo finale, insomma,
0: sì,
1: un po' più lungo
0: quello di Super Toe.
1: Per evitare scorrettezze, perché cioè, pure qua è importante, certo. Il regolamento impone dei vincoli rigidissimi. Ricordiamo, stiamo parlando di una gara di alluci, sì, cioè i piedi, È obbligatorio mantenere i palmi delle mani ben saldi sul terreno per tutta la durata del duello. La gamba che non sta combattendo deve rimanere sollevata da terra, ma neanche complicato. Non è consentita alcuna protezione o calzatura. Qualora un atleta non riesca più a sostenere la pressione, può abbandonare dichiarando la formula d'arresto too much.
0: Ah sì,
1: si gioca il gioco di parole,
0: too
1: no?
0: Much, too much.
1: Much,
0: mamma
1: too
0: mia.
1: Much. Questo è, io non so se ci meritiamo questa cosa.
0: Io penso che meritiamo l'estinzione anche per cose come il tuo wrestling, mi pare il minimo.
1: Allora, va bene se sei ubriaco, se ridi scherzi.
0: Forse anche lì è troppo.
1: Però sei ubriaco, non sai che cazzo, ti rendi conto. Farlo diventare una disciplina con tanto di arbitro, il
0: VAR ragazzi.
1: Non lo so. Sembra un po' troppo.
0: Dai, dai.

0: Reaching the End of the World, Chris Cornell dal suo esordio solista nel 1999, subito dopo la prima fine dei Soundgarden, ovvero Euphoria Morning, un album che è un grandissimo disco.
1: Tanti anni fa nel Barisotto esisteva un pub che si chiamava Excalibur.
0: Sì, e esiste un po' ovunque.
1: Era famoso anche il duello Excalibur. In cosa consisteva? Praticamente una gara a tequila boom boom, però in un modo particolare. Ti mettevano un bavaglio, ti mettevano un casco.
0: Sì.
1: Tu andavi sul balcone con la testa all'indietro, col casco, il bavaglio, ti versavano la tequila o spumante o quello che era,
2: certo,
1: il limone, eccetera, eccetera, tutto nella bocca. Poi ti coprivano la faccia col bavaglio, ti prendevano la testa, facevano tre botte con la tua testa sul bancone. Tu dovevi alzarti e bere.
0: Ah,
1: e io l'ho fatto una volta, ne ho bevute 10, ma sono stato di un male.
2: Strano, perché
0: è un po' estremo. Penso manca al militare fanno più queste cose.
2: Pensa a Guantanamo fanno queste cose.
0: Sì,
2: cioè,
0: esatto.
2: Cioè, che
0: cioè,
2: cazzo?
0: No, vabbè, non lo so. Sì. Io credo che l'ONU si sia risentita di questa pratica dell'Excalibur.
2: Senti, abbiamo anche sì, esatto, un'ultima ora, perché sì, notizia proprio che riguarda Roma Est.
3: Ultimo
2: sorprende una fan al parchetto di San Basilio. Il video, lei lo riconosce dal finestrino e gli chiede un abbraccio.
0: Grazie
2: alla nostra redazione che ci segnala solo cose interessanti.
0: Poi ricordiamo che non esiste la nostra redazione.
2: Non esiste?
0: No, non esiste.
2: E quindi chi mi ha mandato la mail?
0: Ah, non lo so.
2: A me è arrivata una mail.
0: Però questo apre un caso, ora, effettivamente. Perché
2: ultima la chiocciola
0: hotmail.it. Non lo so. Tutto sommato, ho finito pure sto videogioco.
2: Va bene,
0: a me fa finta di essere la redazione di Antipop. Vabbè, She Found No Big Deal. Altra nuova proposta.
2: Sì,
0: questa da parte
2: tema
0: nostra,
2: di novità, brano del disco, insomma, del 2025. No
0: sì,
2: Big Deal. Questa
0: l'anno scorso.
2: La title track. In tema di ascolti nuovi, secondo me, niente male.

0: No Big Deal, la traccia che dà il nome, il titolo a quello che è tuttora l'ultimo album degli She Found del 2025. Loro credo abbiano fatto un altro paio di lavori, sì, oltre, sì, a questo, quindi una band di una formazione abbastanza recente.
1: E cambiano,
0: insomma,
1: spesso, devo dire, anche questa è una cosa positiva, il fatto di variare, no, all'interno da un disco all'altro,
0: ah, sì, certo,
1: rimanendo sempre in quello che può essere definito come alternative rock, insomma,
0: sì,
1: possiamo,
0: rock alternativo, questo
1: abbastanza vago come, esatto, come termine, però è bello perché appunto gli esperimenti, questo disco mi ha colpito in modo particolare.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Anti-pop.
0: State ascoltando
14: Anti-pop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile.
14: On Radio Rock.
15: 17:33 Anti-pop con voi ancora fino alle 18, dove laddove arriveranno poi per le successive 3 ore fino alle 21 Paoloni e Sandro con voi con Mal Rumore. Loro sono invece i Pearl Jam di Jeremy.
14: Radio Rock. Back in time.

0: Black Hole, Gatta Morta, questo progetto nuovo, nuovissimo, il nuovo che riunisce Buzz Osborne dei Melvins e J.D. Pincus dei Battle Surfers, il loro primo e unico lavoro in studio che si chiama Burn, Witch Burn, già disponibile ma esclusivamente in formato CD, quindi in streaming trovate solo questa canzone, appunto, Black Hole.
1: Bello il titolo, però.
0: Beh sì, sia Black Hole che Gatta Morta, per due americani, poi insomma fa abbastanza sorridere questo. Vabbè, noi finiamo con quelle che sono le ricorrenze, diamo in là per questi ultimi 20 minuti, diciamo, scarsi anche a quelle che sono le vostre richieste.
1: Sì,
0: musica,
1: se avete voglia,
0: non,
1: magari, sì.
0: Esatto, al 3899-106-600. Perché ricorrenze? Perché oggi nel 2001 i System of a Down pubblicavano il brano Chop Suey, che insomma è uno dei loro più famosi.
1: Sì.
0: Non abbiamo bisogno di pretesti per riascoltarli nello specifico con questa canzone, però tant'è.

0: Pezzo è System of a Down, canzone che usciva oggi nel 2001, primo singolo estratto tra l'altro dal loro secondo album in studio Toxicity, che usciva a settembre sempre del 2001. Buonasera, due terzi di Antipop, prima di tutto grazie della compagnia, prego, ci mancherebbe. Se possibile una richiesta, vi proporrei Lay Down dei Priestess. Grazie ancora, e che la pizzetta sia con voi. No, no, che la pizzetta sia con voi, portacela te, perché se no, insomma,
1: se no non è con noi,
0: dai, però comunque mettiamo questa richiesta in coda assieme alle altre che sono nel frattempo arrivate. Poi noi cerchiamo più o meno di accontentare tutti e vediamo se riusciamo.

0: Invincible, i Tool, non con questa ma con la prossima canzone noi ce ne andiamo. E allora io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte.
1: Grazie a te Valerio Cesari, grazie alla cassettiera, a tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno dato compagnia per queste tre ore. Domani si torna, ultima della settimana.
0: Meno male, dai.
2: Ciao.
1: Un po' di riposo,
0: Cioè bello sto mestiere, bello anche però, quando poi la settimana va a chiudersi.
1: Ci riposiamo e torniamo al nostro paese.
0: Ognuno al suo, vi lasciamo con Paolone e Sandro con voi fino alle 21. Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Malrumore.
8: On Radio Rock.
1: On Radio Rock.
9: E a quanto pare l'apocalisse non è stata. Sembrava proprio ieri a quest'ora l'inizio della fine e invece era solo l'inizio di un altro malrumore. Proprio come adesso, in questo giovedì 13 agosto, sono le 18:04 in questo momento a darvi il ben ritrovato e il ben ritrovati qui su Radio Rock. Ci sono io, Paolo Gnazzumo, vi terrò compagnia fino alle 21 per un bel pezzo di strada con me, Sandro Canori. E invece abbiamo appena salutato Valerio Cesari ed Emanuele Pop, a.k.a. Antiforte. Andate sul sito radiorock.it a recuperare la playlist della musica che avete ascoltato insieme loro, mentre noi ci prepariamo per queste 3 ore di malrumore con il primo salto indietro nel tempo al 1999 con gli Smash Mouth.
1: Radio Rock, back in time.

0: praticamente dove ci siamo lasciati. Ultima novità di ieri, prima di oggi. In questo marrumore gli Strokes sono Lonely in the Future, dopo aver decretato che l'autotune è uno dei cavalieri dell'apocalisse.
1: Ultima
0: moderni.
1: Novità di ieri, prima di oggi, cioè l'ultima
0: oggi.
1: Canzone della trasmissione
0: no,
1: di ieri.
0: No, l'ultima novità dell'ultima mezz'ora di marrumore, prima novità della prima mezz'ora
1: e
0: di
1: quindi
0: marrumore.
1: Era l'ultima dell'ultima ora di ieri.
0: Sì.
1: Ah, ok, perfetto, adesso è chiaro, ho capito.
0: Ok, ce la possiamo fare?
1: Sì.
0: Con questo mood familiare, felici di riabbracciarci davanti a un mondo che non è finito, buon pomeriggio.
1: Parla per te, io ci ho avuto brutti 10 minuti,
0: Quando?
1: Cioè, mentre tornavo a casa, a un certo punto la macchina si è alzata di 20 metri.
0: E poi spataplac.
1: E poi, mi sono ricordato l'imitazione quella di Di Pietro, non è che se hanno una barca gli mette le ali, no? Com'era? Diventa un aeroplano, no? Ti ricordi,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi ho provato ad aprire le portiere a sbattere come se fosse un uccello.
0: E volare.
1: Niente, quindi praticamente adesso ho tutte e due le gambe rotte e mi devo ricomprare la macchina. È stato un casino.
0: Una tragedia, Sandro. Però nonostante questo ti trovo in forma. Guardate.
1: Grazie.
0: Questo scempio dell'universo attraverso la Radio Rock TV, se volete vedere Sandro che chissà che cos'è.
1: No, perché quando si è riattivata la gravità, praticamente è arrivata un'altra magia dal basso che mi ha rigenerato le gambe, capito? È una cosa che hanno spiegato, insomma, che funziona così.
0: Va bene, sopravvissute e sopravvissuti tutti, radunatevi al 3899 106 e 600, perché questa, ma rumore, un po' la vostra tana, la vostra casa, il luogo in cui possiamo essere felici.

0: aspetta, poi come è andato tutto il resto. Poteva proseguire, sembra Joe Denver, eh?
1: Cioè, finché avrai il cuore avrai l'amore nel tuo cuore, Sandro, non sarai mai da solo.
0: Sì, di chi è?
1: Casa è dove sei felice, non è dove sei libero.
0: Sì,
1: la casa
0: buzzers.
1: È dove puoi essere ciò che sei, quello per cui sei nato, semplicemente. E ora ti faranno vedere i castelli, ti faranno vedere i diamanti, ma non ti faranno mai vedere cosa vuol dire avere la pace nella mente, perché loro non sanno essere liberi.
0: Lui sì, invece.
1: Liberi, non libri. Quindi
0: lui si chiamava?
1: Si chiama Charles Manson.
0: Bene, che
1: mi sembrava
0: bello,
1: il giusto modo per dare questo senso di accoglienza.
0: Ma dove stanno queste canzoni? Su Spotify?
1: Si trovano ovunque, c'è una discografia, insomma.
0: Discografia?
1: Sì, perché lui...
0: Tipo Hitler che voleva far pittore.
1: Praticamente qualcosa del genere. Tanti anni di carcerazione, pensate, poi tutto quello che si sa essere la storia di Manson.
0: Beh, che comunque rispetto a questa musica incredibile possiamo pensarci, no?
1: Però a me fa comunque sorridere. Guarda, il fatto che le canzoni fossero così amorevoli, così
0: ma io,
1: piene di luce, tenerezza.
0: Vabbè, però tutti i suoi... quei
1: adepti.
0: Vabbè, cioè, chiamiamole adepti. Sì, sì, io avrei usato un altro termine. Però, no, questo l'hai detto tu.
1: Cioè,
0: adepti, c'erano tutta questa cosa che ridevano sempre, no?
1: Sì.
0: Quindi, comunque, lui portava questa musica.
1: Ma guarda, proprio in questi giorni uno dei mali moderni, Netflix, ha pubblicato l'ennesimo studio che coinvolge delle interviste moderne,
0: sì,
1: a delle donne ancora in vita, tra quelle che hanno militato tra le donne di Charles Manson.
0: Sì.
1: Quindi ormai delle signore
0: ben
1: attempate.
0: Io non ho mai capito la fascinazione per Charles Manson, cioè per i serial killer. Ma facciamo un discorso delicato, ovviamente.
1: Sì, così. Buon pomeriggio,
0: persone...
1: ieri l'apocalisse, oggi Charles Manson, figurati, io
0: è ovvio che è Dark Side e tutto, però non è che dobbiamo spiegare a noi, cioè in questi ultimi anni c'è stato il boom dei podcast sul true crime, quindi
1: esatto.
0: Non è che dobbiamo mettere noi le mani avanti, c'è gente che ci sta a mangiare e ci ha fatto delle carriere, quindi si può parlare liberamente, fortunatamente, di certe cose. E io non ho mai capito la fascinazione per certe robe, però mentre posso capire la fascinazione morbosa per i serial killer e le loro modalità, c'era pure un Mindhunter che era una prima stagione molto bella di questa serie TV, di come è nato proprio, diciamo, la profilazione del serial killer, e capisco la fascinazione di tutta questa cosa qui. Non ho mai capito la fascinazione per Charles Manson, perché e adesso veramente non vi posso mettere in una posizione per cui nessuno può contraddire quello che sto dicendo, perché veramente guarda,
1: vediamo,
0: cioè, non ho mai capito la fascinazione per Charles Manson perché non è un genio, cioè era semplicemente meno stupido di tutti gli stupidi che si metteva intorno. Quale manipolazione? Se davanti c'è una persona un minimo quadrata, ti dice: frate, prendi quello che cacchio è e torna da dove sei venuto. Cioè il serial killer si metteva lì, ti faceva credere che era quello che non era, e ti fregava, capito? Cioè il serial killer ti entra nella testa, capisce quello che tu fai e quello che tu sei, e poi si approfitta di te. Cioè c'è un lavoro che lo rende anche un genio. Ci sono tanti serial killer nella storia serial killer che erano con cui molto alto e nettamente dei geni.
1: Sì.
0: Io la fascinazione per uno che si approfittava degli, cioè, che cosa cambia tra Charles Manson e Vanna Marchi? Niente.
1: Niente.
0: Tra Vanna Marchi e un serial killer, dimmene uno, tu che sei più dentro di me, uno che
1: Dahmer,
0: era geniale,
1: tra quelli più famosi.
0: Cioè, cavolo, porco due. Quelli si ingegnavano per fare tutte queste malattie mentali, robe che duravano mesi, anni di studi. Cioè, sei matto, ma sei anche geniale, genio del male.
1: Certo.
0: Charles Manson, io ho fascinazione per questo, con sta faccia da scemo, le sue grandi tecniche manipolatorie, quali erano?
1: Ma in realtà...
0: Guardate i documentari, quali erano le grandi tecniche manipolatorie di Charles Manson? È che si approfittava dei scemi, quella è la grande tecnica manipolatoria. Cioè, quindi, tra i tanti cattivi per cui possiamo provare una fascinazione... Charles Manson è veramente per me l'ultimo degli ultimi. Cioè l'unico merito di Charles Manson è aver creato il personaggio della WWE di Bray Wyatt. Cioè quello è l'unico merito per me di Charles Manson.
1: In realtà sì, quello che dice è vero, il parallelismo con Vanna Marchi anche secondo me ci sta. Ma per
0: non so se Vanna Marchi sarebbe d'accordo,
1: okay, però,
0: e mi dissocio. Però beh, avete capito il senso
1: del vedo non vedo, ti faccio vivere un'emozione.
0: Vabbè, non ha ammazzato e non ha fatto ammazzare
1: nessuno.
0: Io parto
1: come base di partenza di una tecnica comunicativa, quello dico, sono simili in quello, ovviamente poi storie molto diverse, in epoche diverse, in società diverse, in paesi diversi, con persone diverse.
0: Ma che non si è mai incisa una svastica in fronte, per
1: sì,
0: dire,
1: ma
0: no?
1: Stai prendendo tutta la storia, in realtà la crescita, i primi anni di Charles Manson, tutto quello che viene prima, diciamo, del culto, è qualcosa di interessante da studiare per me, perché dà una fotografia. Molti dicono che non si può capire bene la storia di Manson senza sapere quello che era l'America negli anni 60, perché ci sono proprio delle cose che sono congiunzioni astrali solo in quel momento, solo con quel livello di cultura, solo con quel livello di familiarità, come erano le famiglie, che cosa succedeva.
0: Ed è la storia più belle però di quegli anni.
1: Ma le storie c'è sono tutta, tantissime.
0: C'è tutta la gang di coso là, come si chiamava, di Osho, che sono andati a conquistare una cittadina in America avvelenando i pozzi. Cioè, sono storie di malvagità molto più intricate e affascinanti di questo fesso con la faccia da fesso che ha fregato altri fessi. Cioè, boh.
1: E non ha fregato solo i fessi, in realtà, alla fine. Cioè, è chiaro che la maggior parte delle parte della sua musica nasce proprio da questo. Anche perché sono così carine le sue canzoni?
0: La sua musica nasce...
1: Perché lui nelle sue canzoni faceva quello che faceva normalmente, cioè cercava di attirare a sé queste giovani, sicuramente un po' perse, sicuramente che venivano da famiglie in cui mancava qualcosa per un motivo o per l'altro. Tra le adepte abbiamo una bambina.
0: Ma già che,
1: sei
0: adepto di qualcuno, no?
1: È chiaro, però sempre siamo negli anni 60, sono una ragazza nata in Francia sotto il nazismo, e quindi i miei primi anni di vita sono stare legata in una stanza buia a una culla perché non mi potevo muovere, sono figlia di una prostituta, non ho mai avuto la forma famiglia,
0: appunto, cioè, quindi non c'è genialità, c'è solo malvagità, capito? Non sei un genio del male, sei solo il male.
1: Sì, esatto, questo è uno dei cavolo. Punti principali. Ma infatti volevo solo ascoltare quella canzone perché mi faceva ridere il contrappasso, il contrappeso.
0: Tre cinesi con un contrappasso.
1: Vabbè, andiamo avanti con la musica.

0: nuova Teniga, questa è la sua Hey Girl, sì, proprio la stessa della sigla di What We Do in the Shadows. Il mood è quello, siamo finite negli anni 60.
1: Pensavo
0: non so perché
1: fosse un altro assassino.
0: No, non che io sappia, Norma, insomma, ha fatto altro nella vita. Facciamo un salto al 3899 106 e 600. Andrea, ma quando ti fai di mescalina, LSD e funghetti vari tutto il giorno, bastano Teletubby per manipolarti? Sì, Andrea, diciamo che non è proprio così. Queste ragazze non avevano accesso a queste cose prima di entrare sotto le ali di Charles Manson. Era lui che aveva un religioso intento nel mettere nella bocca di ognuno, come se fosse una messa, il francobollino di LSD e addirittura grande, controllare che fosse tutto dissipato. In realtà le testimonianze dicono che probabilmente lui, proprio perché era un maniaco del controllo, per mantenere il controllo ovviamente non si sia mai fatto manco mezzo trip.
1: Certo, se è no, ovvio, come fai? Perché sei anche un vigliacco quando fai sta roba. No, ovviamente io, per quello che ho detto, non è che voglio colpevolizzare le vittime di nessun reato, di nessun pazzo assassino. Sto dicendo, ragionando nel male, che ci sono serial killer o anche santoni molto più geniali, che si sono dati molto più da fa di lui, che nonostante lui rimane l'Elvis Presley dei santoni. Per me ci sono dei serial killer, dei santoni che cioè, se lo legano al proverbiale,
0: certo,
1: ma ampiamente.
0: Sì, ampiamente, anche io d'accordo. Tra l'altro faccio anche fatica a metterlo nella stessa pagina dei serial killer, perché
1: no, infatti dico serial killer e santoni sono due cose proprio diverse.
0: Nel senso, per quanto abbia portato a un'atroce violenza anche tutto quello che è stato The Manson Family e le loro azioni, mi pare si parli di un totale di 7 morti, di 7 omicidi in due occasioni diverse. La prima villa, quella con Sharon Tate, famosa, e poi la seconda, una villa di persone anonime, sempre più o meno ricche.
1: Non c'era tutta quella fase del razzismo in cui lui mandava ad uccidere, no? Era un altro quello?
0: Quello mi sa che era
1: mandava a uccidere i neri? Non era lui? 3899 106 600.
0: Mentre apriamo gli centri,
1: io poi
0: studi.
1: Non sono nemmeno molto fan di questa roba crime, perché non capisco proprio, cioè no, non è che non capisco, non mi ha mai preso questa morbosa ricerca, che poi è alla stregua del gossip che ha dato vita e successo a tutti questi podcast crime. Non ci ho mai avuto sta morbosa curiosità di scoprire proprio come ha deciso di ammazzarlo. Ma io non voglio sapere solo come l'ha ammazzato, voglio sapere proprio come gli ha infilato quello nel
0: coso. Io temo che questa morbosità me l'abbia fatto studiare il nazismo a scuola, alle medie.
1: non ce l'ho mai avuto questo tipo di morbosità, e da un certo punto di vista non so nemmeno quanto sia sana, perché poi se tu c'hai questa morbosa curiosità su questa cosa molto specifica e inquietante, che magari è pure la vicinanza a una cosa molto lontana da te, e il rischio è che poi c'hai quell'approccio anche a tante altre cose più quotidiane della vita, meno pericolose. Questo non vuol dire che vai a ammazzare qualcuno,
0: certo,
1: però magari vuol dire, che ne so, banalmente, che hai l'istinto di guardare il telefono del tuo partner.
0: Oddio,
1: capito, per
0: che
1: dire,
0: salto,
1: no?
0: Strano, sì.
1: No, se c'hai questa morbosa smania di sapere tutti i dettagli delle cose più scabrose.
0: Io sono appassionata di in realtà non sono appassionata di crime, mi fanno schifo i gialli, i polizieschi e queste cose qua. Però da quando sono molto piccola ho una fascinazione per le menti diverse, in qualche modo, sicuramente. E questo, già molti anni prima che fosse di moda il true crime o cose del genere, mi ha portato a studiare, a leggere e informarmi chiaramente sui serial killer, perché è dove trovi più letteratura ciotta.
1: Se vi capita, prima stagione di Mindhunter, credo che poi abbiano fatto anche una seconda e poi l'abbiano interrotta pure, questo 3899 106 600. Però se vi capita, la prima stagione
0: siete
1: è
0: il nostro Wikipedia.
1: La prima stagione è molto molto bella,
0: sì.
1: Molto molto bella, è interessante. Ovviamente è cioè, i fatti sono più o meno veri, ma ovviamente la storia di come poi loro scoprono certe cose ovviamente è tutto romanzato,
0: certo.
1: Però l'intento è farci capire come fino a un certo punto, fino a un certo momento della storia, non esisteva proprio la definizione di serial killer,
0: certo.
1: E quella è la serie TV che romanza come a un certo punto ci siamo accorti che non solo esistevano dei serial killer, quindi abbiamo coniato proprio il termine serial killer, ma abbiamo anche capito che non erano solo dei pazzi fuori di testa, ma che alcuni invece erano talmente geniali che si poteva provare a trovare un pattern,
0: sì,
1: per prevedere le prossime mosse di chi era serial, appunto.
0: Certo. Però chi ne sa, non lo so, parlando di me, io questa morbosità, che poi non è morbosità per me, è curiosità, forse non è mai stata morbosa il mio interesse, quindi Poi non rivedo la stessa morbosità in altri ambiti della mia
1: vabbè,
0: vita.
1: Ma lo capisco, è la fascinazione del male, no? Poi se sai che uno taglia peni e li cuoce in padella, è ovvio che ne vuoi sapere di più, va bene.
0: Penso sia spontaneo.
1: Però ecco, una volta ogni tanto, però questi che proprio ti attaccano.
0: Vediamo, 3899-106-600, che bello ascoltarvi, siete i miei eroi. Forse perché parliamo di peni affettati e cotti in padella, chi può dirlo? Poi qui, oggi, polemici amorevoli.
2: Ma è Robert Johnson, comunque se sta roba la faceva Reitano, lo stiamo tutti a prendere per il culo. Canori ha totalmente ragione.
1: Grazie mille.
0: Mamma mia, Happy Tree Friends, una delle cose più atroci che abbia mai visto, per un periodo l'ho usata come suoneria. Bene, andiamo al break, rimanendo in queste atmosfere indubbiamente lisergiche, perché qui abbiamo...
1: Lisergiche?
0: Pensa, qui abbiamo Donovan insieme a papà David Lynch, I Am The Shaman, fino al break.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk Eclair. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Eclair a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
9: 18:35, questo Malrumore del giovedì è appena iniziato e va avanti con gli Arctic Monkeys.

0: arrivano Tony Iommi e Yorn con World Alone, novità di Radio Rock, a dare un po' la carica a questa prima parte di trasmissione, che anche con gli Arctic Monkeys si ritrova delle sonorità un po' smooth. Vabbè, tutto sommato il 13 agosto per una volta possiamo prendercela anche con calma. Ieri abbiamo quasi sfiorato l'apocalisse, pensavamo di esserci così salutati per l'ultima volta, quindi oggi tutto molto con calma e per piacere, anche perché il giovedì è proprio una giornata difficile, Sandro. Però rimaniamo un altro po' in queste sonorità, sei d'accordo?
1: Sì.
0: Anche perché io volevo portarvi in Canada.
1: Oh, io pure ho una proposta da farvi.
0: Quale?
1: Ah, subito così?
0: Sì.
1: A sprombattuto. Io volevo dire qualcosa in più su Charles Manson, invece no.
0: Ah, certo, diciamo, intanto volevo dire che sì, sono stati 9 in totale gli omicidi commissionati, tra virgolette, per cui è stato riconosciuto lui come mandante, pur non avendoli fatti, lui in prima persona. E sono chiaramente l'eccidio di Cielo Drive, e poi c'è il supermercato Leno La Bianca, e il proprietario del supermercato Leno La Bianca, sua moglie Rosemary La Bianca, trucidati nella loro casa il giorno successivo. C'è il signor Gary Hinman da solo, un insegnante di musica, e Donald Shorty Shee, che era un collaboratore dello Span Ranch, eliminato perché ritenuto informatore.
1: C'è a dire che, essendo hippie, comunque sarà stato quantomeno ambientalista.
0: Cioè, sì, almeno era modo, insomma,
1: almeno tra le varie cose, tra il razzismo e la mitomania, comunque sarà stato attento all'ambiente, almeno, no?
0: Sì, e comunque buono. Sembrerebbe anche un grande amatore. Cioè, stiamo parlando degli anni amatore.
1: Vabbè, viste le persone che ho intorno, negli anni 60.
0: Se stiamo pensando a quelle ragazze, l'emancipazione della donna era da 5 minuti, la pillola
1: si scopriva l'orgasmo, possiamo dire.
0: Praticamente, forse poco e sicuramente non nelle vite più mainstream, dove comunque poi soprattutto la mascolinità era in un certo modo, la femminilità in un altro, quindi il piacere non era ancora una cosa veramente diritto delle donne. E quindi avere un uomo che, come lui nei racconti, faceva certe cose, ma proprio a livello di intensità.
1: Però se non hai termini di paragone,
0: è chiaro.
1: E soprattutto stai fattissima.
0: Sì.
1: E soprattutto, diciamo che voglio sempre fare victim blaming, però no, non aggiungo altro. Non so, testimonianze affidabili, manco quelle.
0: Però la cosa interessante è quando senti queste donne, magari appunto arrivate a 70 anni.
1: Ma poi non è un merito, cioè.
0: Però faceva ridere. A 70 anni ti raccontano quell'esperienza, nel frattempo la vita l'hanno vissuta. Magari sono persone che sono state anche solo un anno, due, qualche mese all'interno della comune, prima o dopo che si spostasse, e ti dicono: però io certe cose non le ho più né viste.
1: E vabbè,
0: né sentite.
1: Ci mancava pure che era solo un segaio. Iolo, dai, cioè, ci mancava quello. Ma poi tu stai difendendo Charles
0: Manson?
1: No,
0: non era per dire. Intanto non lo sto difendendo, non mi serve difenderlo.
1: Mi
0: fa ridere
1: buono,
0: che tra le cose che si dicono di lui, capito? Perché piangevamo mentre facevamo l'amore, ma non è un'immagine che sposi a
1: Sì, andavi pure ad ammazzare i neri perché te lo diceva lui. Quindi forse la tua testimonianza non è attendibile nemmeno in quella roba lì, se permetti. Visto l'LSD, visto questo, visto quest'altro, visto che mollavi tutto per seguire un messia, forse la tua testimonianza non è attendibile su niente, nulla, perché come manco detto che quella sensazione era vera, magari era la droga, pensa. Esatto. Comunque, a tal proposito, visto che stiamo parlando ancora di questo mentecatto sopravvalutato, perché anche tra i malvagi è sopravvalutato,
0: sì.
1: Veramente non è nemmeno a livello proprio tier D forse e forse rispetto a questi matti, c'è però qualcosa di buono affatto indirettamente. Perché comunque noi ci ridiamo e ci scherziamo, anche perché siamo in Italia, perché in America ancora oggi l'impatto del nome Charles Manson è ancora molto potente, e non so se nelle radio americane si potrebbe scherzare così su Charles Manson, nonostante siamo passati decenni, nonostante abbiamo fatto 1000 film, nonostante la stand-up comedy è quello che vi pare. E tra le varie cose che
0: questa
1: sono
0: era
1: successe,
0: un aggancio a, come si chiama, quella di Perugia,
1: a seguito
0: di
1: tutte queste, che poi lei pure sta facendo stand-up comedy, a seguito di tutte queste cose, ovviamente Charles Manson ha avuto anche un grande impatto culturale,
0: soprattutto
1: a livello di icona pop, riferimento dei canzoni e quant'altro, ma anche riferimento per quanto riguarda il wrestling, perché in WWE purtroppo adesso è morto prematuramente a 32 anni se non ricordo male, quindi lo ricordiamo con affetto. Bray Wyatt debuttò con questa gimmick che era palesemente ispirata alla Manson Family, e questa era la sua canzone d'ingresso, Mark Crozer and the Rels, Broken Out in Love.

0: E c'è chi scrive amorevolmente con dei cuori il puzzone delle paludi.
1: Sì, è un po' riduttivo, ma era proprio lui che comunque si inventò questa Wyatt Family, che ti portava nella sua magione, nella palude, Follow the Buzzard, tutti quei riferimenti lì, ma una mente, cioè un genio creativo veramente per tutto il suo passaggio su questo pianeta Terra e nella WWE, purtroppo interrotto prematuramente nel 2023, lui era dell'87, quindi capite bene che aveva tanto altro ancora da dare. E tra l'altro si reinventò dopo questa fase da Charles Manson, un personaggio che era The Fiend. E aveva questa doppia personalità in cui faceva questa sorta di albero azzurro però horror, fino a che poi non doveva scendere sul ring, e quindi gli si risvegliava questo demonio con questa maschera fatta di pelle strappata.
0: Che bello,
1: una versione moderna di quello che era l'Undertaker, no? Cioè una gimmick sovrannaturale e orrorifica, che sicuramente nasce sulle spalle dei giganti, ma poi se lo guardi non pensi minimamente all'Undertaker.
0: Okay,
1: no? Era geniale a suo modo, veramente veramente geniale.
0: Chissà se visto i temi, ci chiede Alex, ma ascoltando le puntate di Marrumore al contrario si entra nella setta?
1: Sì, no, nella setta dei poeti estinti.
0: Proprio quella, pensa un po'. Ma mi piace questa piega che abbiamo preso con queste sonorità qui, e quindi voglio rimanere nella follia. Non so, in questo caso qui sì, Fabien del Sol, pensa, anche lei con un nome così luminoso, Omelette du fromage. Questa è I'm Gonna Haunt You.

0: I'm gonna haunt you, Fabienne del Sol. Che bello questo buco in cui siamo finiti dopo l'apocalisse, siamo infilati negli anni 60. Com'è successo, Sandro?
1: Perché sono degli anni bellissimi, a parte per alcune cose, tipo Charles Manson e gli hippie.
0: Dai, ma come fai a dire una cosa del genere? Io perché non ho la forza e il coraggio di dibattere oggi.
1: La forza.
0: No, io no.
1: Non lo so, gli hippie non mi piace. C'è una filosofia che non esiste.
0: Stiamo parlando sempre di un'altra epoca, di un altro tempo, che tu mi dici che oggi non abbia senso, lo posso capire, ma all'epoca ha avuto il suo impatto.
1: Tipo?
0: Non erano
1: quali battaglie hanno vinto?
0: Non erano solo fattoni mangiafiori.
1: No, non erano. Hanno inventato anche i pantaloni a zampa elefante, è vero.
0: Sei veramente un cretino.
1: Che comunque sono tornati pure nei primi anni 2000 e adesso stanno tornando
0: non
1: ancora.
0: Non c'è solo quello che a livello pratico riesce ad ottenere o a livello pratico riesce a fare, c'è anche l'impatto sulle persone, sulla cultura in generale, e quel movimento comunque di desiderio di liberazione ha aiutato altre persone che magari non sono diventate hippie a aprire le loro menti.
1: Lo sai chi dirà le stesse cose tue tra 20 anni su un altro fenomeno? I fan della trap.
0: Io penso la stessa cosa, a me la trap fa cagare, ma non posso sapere oggi, in futuro, dove vedrò il seme della trap, dove si è infilato. Tutto quello
1: sapere.
0: Che succede e purtroppo coinvolge più di due persone ha un lascito nella storia. Non puoi dire non è servito a un cazzo, non hanno fatto un cazzo. È servito a qualcosa, in bene, in male.
1: In quegli anni c'è gente che si è mobilitata per cambiare davvero e radicalmente le cose. Non so se sono stati loro.
0: Sono stati anche loro, indubbiamente. C'è chi ha combattuto di più, chi ha combattuto di meno.
1: Dei sicuramente loro, meno. Perché se ti fai le canne non hai la forza di
0: ma
1: combattere.
0: Ma non è vero, cioè, chi
1: con la cocaina invece si fa la guerra.
0: E quindi evviva che negli anni 60 che, grazie alla cocaina sappiamo cosa sono. Aspetta, c'è qualcosa che non va. Senti, con cosa
1: c'è
0: andiamo al break?
1: C'è qualcosa che
0: no,
1: non va.
0: Non andiamo al break con
1: allora,
0: questo.
1: Allora, a proposito di hippie, che ovviamente hanno caratterizzato quegli anni incredibili, c'è una città che tra l'altro nei fumetti Marvel è stata presa come simbolo, proprio perché negli anni 60 rappresentava un po' la capitale di quello che era il movimento hippie, no? Una città libera anche da certi preconcetti e pregiudizi. Nel mondo Marvel è la città dove si ritirano i mutanti, proprio perché San Francisco ha questa immagine qua di città della libertà, diciamo, no? E quindi a tal proposito, visto che siamo ormai incastrati in quella roba, perché non ascoltare San Francisco Scott McKenna?

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
16: Rock. Seconda ora di Malrumore, 19 e praticamente 4 minuti, giovedì 13 agosto. Guarda un po' che caso, arrivano i Libertines con What Katie Did.
0: Radio

0: Untouchable, questo è See Out Loud, sempre una delle nostre novità targate Radio Rock. Subito prima i Libertines, che con questo nome e anche con la loro, le loro sonorità, insomma, in qualche modo ci riportano proprio, no? La libertà e la libertitudine, potremmo dire, degli hippie. Eravamo rimasti lì. Tra l'altro, con un Sandro Canori che delicatamente si scaglia contro, ma mentre nei corridoi di Radio Rock, adesso durante il break, camminava cantando gli Zero Assoluto.
1: Tu trovatevi che, un lavoro.
0: Ma che cosa sei, nonno Abe?
1: Beh, io sono in personifico gli adulti di quell'età, di quegli anni. Perché c'è questa cosa che succede, no? A volte la generazione prima, guardando la generazione dopo, non la comprende e si lamenta inutilmente, no? E in quel caso gli si dice: ah, boomer, vecchi scorreggioni. Ma spesso invece capita che la generazione prima guarda quella dopo, si lamenta di alcune cose e poi passano gli anni e la generazione prima ci aveva ragione.
0: Boh, allora nel caso degli hippie però proprio no, scusami.
1: Sarebbe da studiare, cioè, sarebbe, infatti, da fare una retrospettiva importante.
0: Ma la retrospettiva viene fatta, è un movimento che viene già studiato in quanto uno dei più importanti della controcultura del Novecento.
1: Ino Global ci hanno ragione. Nel 2009 sui discorsi contro i social ci avevamo ragione, Zeman ci aveva ragione, però poi nessuno torna indietro a quelle persone: scusate che vi dicevamo che eravate dei vecchi scorreggioni,
0: no, certo,
1: ci avevate ragione. Quindi magari gli anziani dell'epoca su alcune cose avevano ragione.
0: Certo,
1: no?
0: Però il movimento che tu critichi è quello che si è comunque spinto per antimilitarismo.
1: Vabbè, la musica hanno comunque influenzato
0: rivoluzione
1: parecchio
0: culturale dei costumi
1: musica
0: in generale.
1: Vabbè,
0: quindi musica, moda, trucco,
1: sì,
0: tutta una serie di cose.
1: Tutti i meriti artistici che spartiscono comunque con le droghe.
0: Sì, certo,
1: no?
0: Siamo contro?
1: È tutto alcune cose fatte in un certo modo, sì.
0: Ok, no, vabbè, cioè, che è sempre tutto come nascita dell'ecologismo, comunque risiede là.
1: Un primo principio:
0: diritti e uguaglianza.
1: Guerra in Vietnam, vogliamo dire.
0: Esatto, ho detto come prima cosa: pace e antimilitarismo.
1: Vabbè, però non in generale, nello specifico per quanto
0: hanno
1: riguarda
0: lottato
1: la
0: contro
1: in
0: la guerra in Vietnam.
1: Guerra che comunque hanno perso con innumerevoli morti, sì. Quindi comunque
0: loro non volevano farla la guerra, non volevo
1: non
0: che venissero mandate,
1: non hanno mandato i soldati, sono morti un sacco di americani in Vietnam, quindi vuol dire che sta manifestazione è antimilitarismo, sì, bello, meglio dirlo che non dirlo, ma poi all'atto pratico gli americani ce li abbiamo mandati uguale e sono morti lo stesso, quindi però va bene, mettiamolo nei meriti perché comunque è il loro prime, anche se poi per me la domanda, guardando certi atteggiamenti ancora oggi, è sempre che lavoro fa tu padre.
0: Sì,
1: però
0: comunque,
1: detto questo,
0: anche sicuramente la rivoluzione del modo non solo di vivere la sessualità ma la famiglia, l'insieme.
1: Il piccolo copione.
0: Mi sono presa degli appunti, ma che vuoi, solo tu.
1: Allora ti aggiungo anche io, internet. Tutto il concetto iniziale di libertà, no? Condivisione dati, tutta
0: sì,
1: quella
0: in qualche modo, sì,
1: filosofia, cioè, open source.
0: Quello è il tipo di impatto
1: morta,
0: che dico io, cioè che non puoi magari vedere l'impatto sempre lì per lì. Quindi, se per te le manifestazioni anti-Vietnam sono state solo dei sit-in senza fare grandi cose,
1: no, ammazza, ci sono state delle cose incredibili. Per carità, stiamo spezzando dei lanci, è ovvio, stiamo a dire delle cose. Questa è la parte positiva, ripeto.
0: Però l'impatto veramente culturale di una cosa,
1: che lavoro fa tu,
0: certo,
1: padre,
0: però l'impatto tu non puoi sapere a che gittata arriva. Dopo quanto negli anni non si rivede questa cosa, no?
1: Senti, ma perché ad oggi, no?
0: Che stai facendo?
1: Ad oggi non ci sono più le guerre.
0: Come no?
1: Cioè, ad oggi abbiamo risorto.
0: Ma non c'entra quello, io sto parlando dell'impatto culturale. Ma se avessero avuto l'impatto di cambiare le teste di cazzo che governano il mondo da sempre,
1: ad oggi è una svolta,
0: cioè erano una degli svolta illuminati,
1: totale,
0: poi tornavano le astronavi e le portavano di nuovo, cioè, da un'altra parte.
1: Le droghe è andata a venire, cioè è andato tutto alla grande.
0: Ma a parte che tutto quello che stai nominando di male è brutto a causa dell'uomo, cioè, e dell'interesse, sempre.
1: Desigual, bellissimo.
0: Ma che c'entra Desigual? Mamma mia, non sai neanche come si dice. E ripeto, stavi cantando di Zero Assoluto.
1: Sei parte.
0: Beh, buonasera ragazzi. Gli hippie misero radicalmente in discussione il modello americano degli anni 50, dei primi anni 60, che, come dice anche Paolo, proponeva all'epoca modelli sociali molto rigidi e stratificati. Oh, fai parlare. A questi contrapposero una visione. Mi fai leggere un messaggio? Non riesco a capire cosa ha scritto sto povero Cristo. Allora, proponeva all'epoca modelli sociali molto rigidi e stratificati. A questi contrapposero
1: che non esistono più.
0: In che senso?
1: Non esistono più questi modelli.
0: Ma certo che c'è ancora la famiglia tradizionale, eccetera. Ma stiamo parlando che se ci sono state delle aperture è stata anche grazie a quella rivoluzione.
1: Certo, però Martin Luther King ha fatto cambiare le leggi, giusto?
0: Certo.
1: Oh,
0: non sto dicendo
1: ha cambiato
0: che...
1: realmente e materialmente,
0: chiaro,
1: delle cose.
0: Mamma mia, adesso devo
1: dire
0: fare
1: che tra i vari movimenti ci stanno movimenti più concreti che hanno avuto un impatto maggiore sulla modernità e dei movimenti che sono rimasti nella storia perché magari erano abbracciati da tante persone, ma che poi all'atto pratico d'impatto sulla società, a parte i pantaloni a zampa d'elefante, hanno lasciato il giusto, no? No, tu sei vegana perché c'erano gli hippie negli anni 60.
0: In qualche modo probabilmente sì, non lo posso sapere di certo, non ho preso gli ispirazione da un mangia erba degli anni 60, ma se la cultura in cui sono nata e cresciuta mi ha portato la possibilità di vedere ed entrare in contatto con certe cose, secondo me è anche grazie a quella cosa lì che comunque è stato uno dei contromovimenti più importanti del Novecento, cavolo.
1: Io l'avrei odiati, sono sicuro.
0: Ma certo, li odi adesso, figuriamoci.
1: No, però avrei adorato altri movimenti giovanili di controcultura di quegli anni. Non è che si siano solo hippie, eh?
0: No, certo.
1: Appunto, quindi
0: e per
1: magari
0: me ogni
1: avrei
0: cosa
1: abbracciato altre controculture e magari non questa.
0: Quale controcultura degli anni 60 avrebbe potuto vivere?
1: 60-70
0: più 70, sì.
1: Punk?
0: Beh sì, già all'inizio del punk poteva essere una cosa
1: molto più fighi.
0: Beh sì, sì, altrettanto interessanti possono essere, possono anche chiamarmi di più, possono anche piacermi
1: allora,
0: di più.
1: Allora il punk è Beyoncé e gli hippie sono i Coldplay. Questo è
0: assolutamente
1: per
0: no.
1: Citare un grande show dell'intervallo del Super Bowl, ovviamente, per
0: certo.
1: Questo che l'ho
0: chiaro,
1: c'era anche quello. Bruno Mars in quello show che non so chi può essere
0: a questo punto
1: su questa mappa,
0: chi potrebbe essere? Beh, non lo so, non lo voglio sapere, ma intanto a proposito di persone particolari, Syd Barrett.

0: Octopus, lui è Syd Barrett. E a proposito di personaggi della musica, c'è da rettificare un po' qui al 3899 106 e 600. C'era chi dice anche il batterista dei Beach Boys era amico di Charles Manson, come Trump e Andrea d'Inghilterra erano amici di Epstein. A parte che, attenzione, però sì, Dennis Wilson in realtà si è ritrovato invischiato, il batterista dei Beach Boys, nella storia di Manson e della Manson Family, perché intanto ha raccattato due hitchhiker che erano, come si chiamano, autostoppisti nel 68, che erano proprio due membri della Manson Family.
1: Due membri, quindi,
0: due membri e basta, secondo la teoria di Sandro Canori.
1: No, secondo la realtà dei fatti,
0: bene.
1: Purtroppo.
0: E che cosa è successo? Quindi sì, si sono conosciuti, questa passione per la musica di cui parlavamo è diventato una discussione comune. Manson e circa 20-30 membri probabilmente femminili del suo culto sono andati a vivere, hanno occupato casa di Wilson, che inizialmente gli ha detto anche bene, però tra l'abuso di droghe, le distrazioni, di tutto, fondamentalmente lui ha avuto un danno per, non mi ricordo, 100.000 miliardi di dollari. Quanti erano? Ah, 100.000 dollari, che insomma all'epoca non erano male.
1: Mazza.
0: Hanno provato anche a farlo, a fargli seguire il sogno da musicista a Charles Manson, quindi hanno registrato una canzone, l'hanno pubblicata come una B-side, però lui si è, Manson stesso, che era interessato alla musica, si è talmente incazzato di come era stata fatta, di come era stato cambiato il testo, di come erano state cambiate alcune cose, che è impazzito in outburst, in crisi sempre più violente, tanto che Wilson stesso è scappato da casa sua e poi insomma le cose sono andate come sono andate, hanno chiuso tutti i rapporti, mettiamola così. 3899 106 e 600. Comunque gli hippie scopavano come ricci, respect for loro. Tony, forse anche solo,
1: solo per quello
0: che sappiamo delle malattie venere lo dobbiamo anche in gran parte,
1: cioè,
0: a quell'epoca.
1: L'invenzione e la massificazione della produzione dei preservativi.
0: Anche?
1: Dici, per quello.
0: Sì, sì, ma anche lo studio di che cosa succede quando improvvisamente oppelà.
1: Quello però è essere figli, in un certo senso, del benessere. Ne parlavamo pure fuori onda, no?
0: Sì.
1: Mo, a parte scherzi, il motivo per cui comunque mi stanno più simpatiche altre frangi delle lotte di quegli anni, e che poi ho cercato conferma prima di sparaccazzate come faccio al solito, è proprio il discorso del drop out, drop in, no? Dicono gli americani. Motivo per cui gli hippie non andavano molto d'accordo con movimenti di lotta delle Black Panther e dei diritti dei neri o afrodiscendenti, proprio perché loro, in maniera particolare, pacifica, volemose bene, volevano il drop out, no? Abbandonare quel
0: la
1: sistema
0: società
1: e quel benessere, perché erano quasi tutti borghesi.
0: Allora, quasi tutti all'interno di quel sistema.
1: Esatto, gente comunque mediamente, comunque che si poteva permettere di scegliere di uscire da quel benessere, mentre i neri facevano le lotte per acquisire diritti per entrare.
0: Certo che ti stai sul cazzo, però
1: benessere.
0: Pensa
1: e
0: quanto
1: pensa
0: rideremo
1: quanto
0: di loro oggi.
1: Quanto era il contrasto forte, perché giustamente i neri vedevano la violenza della polizia e vedevano questi che dicevano no, ma non usate le armi, no? E giustamente non poteva essere cioè non si poteva conciliare le due visioni,
0: certo,
1: perché quelli non vedevano la non violenza come uno strumento per ottenere quello che loro volevano in certi casi, in certi contesti. Quindi se mi devo lasciare affascinare da dei movimenti anti, di rottura di quegli anni, sicuramente gli hippie non so quelli che mi stanno più simpatici, ecco, per tutti questi motivi qua.
0: Io lo posso capire, ecco, non riesco ad accettare.
1: Perché erano dei privilegiati, tendenzialmente erano comunque dei privilegiati.
0: Un movimento e una controcultura può.
1: Mi ricorda qualcuno? Mi ricorda qualcuno,
0: ricorda?
1: Mi ricorda qualcuno nel 2026, eh? Mi ricorda qualcuno? Qualcuno che inizia con la W e finisce con la E, eh? Qualcuno che in mezzo c'è anche una O, una K e una E, eh?
0: Sì, okay.
1: Mi ricorda,
0: okay,
1: qualcuno,
0: no,
1: pensavo
0: un nome, dicevo che cazzo è questo.
1: Mi ricordano movimenti molto molto moderni. Ma non è per questo che non mi sconfinfa.
0: Però
1: non,
0: è la stessa cosa,
1: ovviamente,
0: che penso io. Figurati quanto posso avercela con certi movimenti mezzi citati. Però la nascita di un movimento può anche essere all'interno della borghesia, perché tanto poi il male è sempre in petto. Può essere anche da una situazione di privilegio, ma una volta che diventa un movimento e diventa così grande, così impattante, non puoi classificare tutte le persone che ne fanno. Tutto l'impatto che ti ho detto prima, cioè culturalmente qualcosa hanno fatto, a prescindere da i sit-in, le manifestazioni e le attività pratiche, si è cambiata una legge, non si è cambiata la legge, c'è stato stato comunque un cambio di visione.
1: Io non sto dicendo che la rivoluzione non può partire dal privilegio, La rivoluzione può partire dal privilegio.
0: Che parta da dove cacchio vuole una rivoluzione.
1: Può partire, ha voglia se può partire, però se in questo gioco che stiamo facendo oggi devo sposare, diciamo così, uno stile di vita, de certo non sarà quello. Mai... quello degli hippie.
0: Ma io te lo permetto, ma non ti permetto di dire che è stato un movimento senza impatto, perché soprattutto a distanza di così tanti anni non puoi sapere.
1: Se io mi cago sotto adesso, pure questa cosa ha un impatto sulla tua vita in questo momento.
0: Certo, e io sto parlando di un impatto ampio, però non personale, di due persone in una stessa stanza. Sto
1: Beh,
0: parlando
1: se mi faccio
0: di una
1: esplodere
0: cultura
1: dentro un centro commerciale, pure ha un impatto grosso, no, sulla vita.
0: Cazzo.
1: Delle persone.
0: E cambiano molte cose dopo che lo fai, cosa che sappiamo molto bene, perché ne abbiamo avuti esempi.
1: Dici,
0: di cose simili
1: per gli aeroporti.
0: Esempio.
1: È aumentata la sicurezza.
0: Non puoi più portare
1: però
0: la bottiglia
1: lì,
0: nell'acqua.
1: Prima,
0: Sandro,
1: polemica.
0: Dobbiamo andare al break.
1: Il
0: basta.
1: Problema era che tu potevi arrivare dal pilota così esatto. E dire: oh, bella, mi fai guidare un attimo.
0: Perché ci potevamo arrivare prima.
1: Arrivare prima che
0: non era proprio l'ideale. Vabbè, andiamo verso il break così, va.

Severin.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questo è Malrumore.
2: Metà strada di questo mal rumore, 19.35, Polonia Zumo, Sandro Canori, un dibattito sugli hippie ed ecco qua chi caos ci porta al 1977 con il Rush di Closer to the Heart.
1: Radio Rock, back in time.

0: Last Dinner Party, Knocking at the Sky. E guarda un po' che caso anche qui, perché quante volte abbiamo detto che questo porta, sì, in qualche modo a quelle sonorità lì. È una novità che trovate sul sito radiorock.it. Votatela, mi piace un sacco.
1: La fase peggiore dei Beatles, tra l'altro, quella hippie, vogliamo dirlo, che l'ha portati alla totale distruzione di quello che erano.
0: No, sappiamo bene cosa li ha portati alla distruzione.
1: E perché sono arrivati a lei? Per colpa di che cosa? Di quale movimento che loro avevano scelto di abbracciare? Quindi vedi che tutto torna.
0: Comunque 3899 106 e 600, più di una persona nomina Hair. Se non hai visto Hair, te lo consiglio, inizierai a mettere i fiori nei microfoni. Dov'è? Il musical mai. Hair, visto da me nel 2025, fa un po' sorridere in effetti, però credo sia vero che nel loro contesto gli hippie abbiano avuto senso. Un'idea resta più o meno giusta o sbagliata a prescindere da chi la porta avanti. Poi è vero che nella vita contano i risultati, e capire qua quanto sia stato distrutto il sistema famiglia tradizionale dagli hippie è difficile.
1: Te lo dico io, se vuoi.
0: Non è zero.
1: Te lo dico
0: non
1: io.
0: È zero.
1: Io non ho parlato ancora. No,
0: hai fatto dei gesti con le mani.
1: No, questo era Zero Miedo. Stavo citando una persona cattiva.
0: Poi me la prenderò con tua madre e sarà
1: però
0: un brutto giorno.
1: Io non ho detto zero. Io non ho detto. Se vuoi te lo dico io quanto ha impattato.
0: Quanto?
1: Se vuoi te lo dico.
0: Sì.
1: Te lo dico?
0: Sì.
1: Uno.
0: Vaffanculo Sandro Canori, vai, va, cammina, mannaggia.
1: Ah, per me comunque l'arte è aggressione, quindi non metterò mai fiori in nessun microfono, questo sappiatelo.
0: C'è anche questa cosa qui, capito, nella tua giustamente nella tua mentalità c'è un discorso di bisogna combatterle le cose, lo dicevi anche prima, bisogna
1: certo
0: avere l'aggression, the ruthless aggression.
1: Ruthless aggression, sempre.
0: Secondo me sì e no, e soprattutto tendenzialmente no, cioè mi piace avere ruthless aggression. Quando è l'unica arma che posso avere.
1: Però quanto sarebbe più bello se il cielo fosse fucsia e io scorreggiassi arcobaleni. Quanto sarebbe più bello se ognuno di noi si volesse bene a vicenda.
0: Che sei Pacciani.
1: Giusto? Quanto sarebbe bello se invece dei soldi e la moneta di scambio fossero le torte, eh? Quanto sarebbe bello tutto questo?
0: Bellissimo.
1: Bellissimo. Purtroppo però è, totalmente infattibile. Ecco. Quindi va bene che un'idea giusta resta giusta indipendentemente da chi lo dice, ma deve essere anche un'idea applicabile, perché altrimenti stiamo a parlare di fuffa e di utopie, e le utopie non portano mai da nessuna parte. Poi è giusto aspirare all'utopia, giusto tendere all'utopia, però bisogna anche tenere i piedi saldi a terra, perché se no qua non si arriva da nessuna parte. Ma soprattutto, per come è fatto l'essere umano, sporco, brutto, stronzo e cattivo, se c'è uno che è troppo utopista, si dice utopistico,
0: utopico,
1: arriverà qualcuno con un mitra che ti riporta coi piedi per terra. Quindi va bene tutto, bello tutto, però bisogna attenersi anche alla realtà, perché le idee sono belle, ma a volte sono solo delle idee, capito? Quindi se non c'è un minimo di concretezza nelle cose, tipo un atto molto coraggioso che facevano gli hippie era bruciare la cartolina di leva per il Vietnam.
0: Non
1: no?
0: solo bruciarla, anche scappare fondamentalmente, darsi alla macchia e non farsi più trovare, perché insomma ci hanno fatto un sacco di film addirittura,
1: certo,
0: su quello che
1: era un atto,
0: come si chiama, il disertore.
1: Quello era un atto pratico, quello era un atto coraggioso, tant'è vero che Nixon non è che li considerava come vabbè, ma quelli se fanno i canne, no, erano considerati un pericolo,
0: una minaccia
1: per la società, perché è ovvio che qualsiasi sistema vede qualcuno che vuole minare le basi di quel sistema, vede quella roba come una minaccia e ne parla quasi come se questi hippie fossero dei terroristi.
0: Vedi?
1: Quindi sicuramente, però, se vuoi chiedermelo,
0: che cosa?
1: Avresti preferito sfilare con Martin Luther King e Malcolm X oppure stare in un prato a farmi le canne con i figli da borghesia americana? Chiedimelo.
0: Sono due cose troppo diverse e la risposta non serve.
1: Non sono diverse, erano gli stessi anni in contemporanea.
0: Che c'entra? Succedono cose diverse in parti diverse del mondo, anche nelle stesse parti del mondo succedono cose
1: capito,
0: diverse.
1: Però siamo a parlare degli Stati Uniti. Che
0: certo,
1: c'entra?
0: Ma anche in questo studio le mie emozioni, le mie priorità sono diverse dalle tue emozioni e dalle tue priorità. Te farai le battaglie tue, io faccio le mie, e se non ci abbracciamo siamo due coglioni. Perché se ci sentiamo entrambi emarginati per quanto in modo diverso,
1: capito, ma
0: e non riusciamo
1: lavoro e tu il lavoro lo lasci, è ovvio che non
0: quella
1: ci
0: è una
1: no?
0: cosa, è uno degli aspetti che ci sono stati ed è comprensibile, e non dico coglioni non capite che eravate, perché negli anni 60 non lo potevamo capire, la disparità era troppo diversa, le morti erano troppo diverse, ma oggi sappiamo benissimo che due gruppi minoritari in qualche modo, che vogliono lottare per le giuste cose, i diritti e questo e quell'altro, e anche se sono spinti da motori diversi, se si fanno la guerra tra di loro, sono più coglioni di quelli sopra che mangiano e lucrano su di loro. Non c'è nulla da fare.
1: Certo. Vabbè, poi questione dei punti di vista.
0: L'aggressività ha senso solo se poi hai la forza per andare fino in fondo, se no è solo arroganza.
1: Sono molto d'accordo.
0: Vedi, questa volta la maglietta non la facciamo con la cheat di Sandro, ma con quella di Alex. Sandro, sono, ti vogliamo tanto d'accordo. Bene, ma perché ti devi aggrappare sempre a sta maniera alle ovaie della povera Paolonia?
1: Perché vi manipola. Vi manipola, e quello che vi arriva è questo. Perché invece di rispondermi dice però e quindi a voi manipolabili vi arriva la sua manipolazione.
0: Perché sono Charles Manson.
1: Esatto.
0: Ma in che modo ho manipolato,
1: esatto,
0: cosa?
1: Sei manipoli gli ascoltatori di Radio Rock.
0: Facendo cosa?
1: Ma loro lo capiranno. Lo sai quando lo capiranno? Quando sarà troppo tardi e tu li manderai a menare i barboni a termine.
0: Ma certo.
1: Solo in quel momento loro, solo i più illuminati di loro, si accorgeranno che stessi manipolati da te.

0: Chiaramente Janis Joplin, me and Bobby McGee, mentre stiamo per finire questa polemica, perché tu te ne stai per andare.
1: È una polemica, è un bel dibattito.
0: Vabbè, no, scusami, volevo chiamarlo dibattito. Senti, eh.
1: Che?
0: Si apre così, con questa traccia, però.
1: Pogliarello?
0: Hair.
1: Ah. Ho scoperto che ho sempre confuso con un altro musical.
0: Raccontiamolo.
1: No, pensavo che quell'altro musical del 2007 fosse il remake, banalmente, perché non avendo visto entrambi.
0: E invece?
1: E invece è proprio un altro musical.
0: Qual è?
1: Hairspray.
0: Con
1: Zac Efron, ma non solo. Grande cast. Però non ho visto nessuno dei due, quindi.

0: Non hai visto neanche Hairspray, quindi?
1: No, zero.
0: Perché comunque ripugnato da...
1: Cosa, un musical?
0: Esatto, che schifo.
1: 2007, abbiamo vinto i mondiali, non c'avevamo tempo da perdere.
0: Giustamente, effettivamente in quel momento c'è veramente altro a cui pensare. 3899 106 e 600. Marco mi dice: Andreotti, Zumo. Guarda, cioè, capito? Che poi loro vogliono bene. A me non lo
1: Andreotti,
0: so.
1: Ci tengo. Main villain, altro che Charles Manson.
0: Ma stiamo vedendo. Scherzando. Infatti, c'è una foto. C'era una foto dentro
1: Presidente.
0: Casa di mio padre. Mano nella mano con Andreotti.
1: Mano nella mano.
0: Complessa la questione.
1: E gli portava un caffettino?
0: No, sì, mio padre, ma levati al contrario. Era Andreotti, però non si può dire.
1: Era proprio quello che intendevo.
0: Ah, è Andreotti che porta caffè, certo, padre Zumo. Io comunque come setta immagino più che Anores che gli Zoomers.
1: Vabbè, diciamo che io sarei le Black Panther e Paolonia è palesemente il capo degli hippie. Cioè
0: sì, cioè io è chiaro, raga, non è così impensabile la mia comune. Cioè, in realtà io ce l'ho, se volete, quello che è il mio piano per il futuro. Io sto sul cucuzzolo di una montagna, da sola. Con solo delle scelte, cioè quelle che possono vedermi più di una volta al giorno sono un gruppo molto ristretto di persone molto fidate. Sicuramente degli animali, sicuramente tutta una serie di cose. E poi chi
1: l'esercito
0: vuole
1: di crissocioni satanici.
0: Esatto, sì, bellissimo. Poi chi vuole può venire portando delle offerte che siano economiche, cioè
1: se siano come faceva
0: il maestro, eccetera, per venire a parlare con me. Io illumino, però di grazia, gioia, non di imposizioni, non di illumino, ti dico la verità che vuoi sentire o che non vuoi sentire, dipende, e tu te ne rivai felice per la tua
1: Aquarius, che era pure la pubblicità. Vedi, io te collego tutta la pubblicità, proprio figlio del capitalismo.
0: Ci vieni a sputare sui...
1: Ti ricordi la pubblicità che era,
0: certo,
1: un'acqua strana?
0: Che temo di...
1: Nonché era anche una nave nemica di Salvini, ti ricordi? C'era l'Aquarius, ti ricordi?
0: A un certo
1: tutta
0: punto
1: la
0: era
1: vicenda?
0: Una nave nemica di Salvini, sì, sì. Mi sento male. Allora, 3899, 106 e 600, prima di salutare Sandro Canori, che cos'altro avete da dire? Parlando di hippie, posso chiedere Buddha violento di Factotum? Non lo so, vedremo. Poi, ancora...
2: Ciao Pau, ciao Sandro.
1: Ciao
2: Sandro, però una cosa che gli hippie hanno fatto e di cui tu ne godi è il fatto che hanno sdoganato i capelli lunghi anche per gli uomini.
0: Tu ne
2: e
0: godi.
2: Mi pare che tu pure sia sì, un sì. bello zazzerone di capelli.
1: È vero.
2: Ciao a tutti.
0: Che cos'è quella cosa che suona?
1: E
0: non
1: tra
0: farlo mai più.
1: Vi dirò di più: quando mi uscì la barba, quindi ormai parecchi anni fa, quando mi uscì la barba, avevo non solo i capelloni, ma anche i basettoni.
0: Ah, perché sei un hippie mancato.
1: No, c'avevo solo quelle. Perché
0: sei un hippie mancato.
1: Cioè, non era uscito il resto della barba, ma erano uscite solo le basette. E quindi mi accontentavo. Di quello che avevo. Mentre vi svelo questa cosa, i capelli lunghi per me non sono una scelta. Cioè, o meglio, sono la scelta di non andare dal parrucchiere. Ma non è una scelta estetica. È solo che non mi piace andare dal parrucchiere.
0: Pensa.
1: E quindi mi taglio i capelli due volte all'anno. Ma non è che dico adesso me li faccio crescere.
0: Pantene.
1: Cioè, per me tagliare i capelli è sempre stata una cosa pratica.
0: Esatto.
1: Cioè, quando diventano troppo lunghi e scomodi, allora li taglio corti. Cioè, sempre non ci ho mai avuto questa ostentazione estetica in nessuna direzione. E quindi quando poche volte che ho provato a farmi il taglio di capelli un po' pazzo, oppure quello che andava di moda in quel momento, magari quando ero più adolescente, mi sono sempre sentito un gran coglione.
0: Vedi?
1: Quindi sì, i capelli sono lunghi perché semplicemente crescono.
0: Paolonia la immagino che si fa di tisane, poi va a bruciare le chiese con i fan dei Mayhem. Ecco, esattamente questo.
1: Insomma.
0: Questo è il futuro che avrete se votate Paolonia.
1: Però è vero, hanno sdoganato sicuramente un'estetica maschile molto meno binaria, se vogliamo usare poi dei
0: tra
1: termini,
0: le varie cose, e anche quella femminile moderni. Molto diversa da quella che era accettata fino a quel momento.
1: Certo.
0: Quindi, incredibile.
1: Poi,
0: Sandro.
1: Purtroppo è Birkenstock, sono una conseguenza inevitabile, però tutte le guerre portano delle cose nefaste.
0: Che dobbiamo fare, Sandro? Sei veramente un cagnaccio. Che ritroveremo domani?
1: Ritroveremo domani. Avrei voluto di tante altre cose. Pensa. Ma non so da dove. Però è finita così. Voglio solo dire che comunque non è che io dico queste cose perché ho una mia, cioè la mia visione è totalmente nefasta. Io non credo nel volemose bene, perché penso che l'uomo sia fondamentalmente malvagio, tende all'entropia e distruggerà se stesso per colpa dei propri limiti. In primis, il limite umano massimo è quello di non riconoscere i propri sbagli, e questa cosa ci porterà all'estinzione. Proprio perché io credo fermamente in questa cosa, io nella quotidianità, contrariamente a quanto do sfoggio in diretta, mi comporto proprio all'opposto.
0: È vero.
1: Cioè, io credo talmente tanto nel fatto che l'uomo sia stronzo, che io nella vita so la persona più gentile, accomodante, a modo, sorridente, saluto sempre, ringrazio sempre, proprio perché sono talmente radicato e credo talmente in questa cosa che io non mi lego a questa schiera, morrò pecora nera. E anche oggi ho citato Francesco Guccini. Ciao.
0: Ciao Sandro.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
11: In quest'ultima ora di Malrumore di giovedì 13 agosto ridiamo ancora una volta del senso dell'umorismo del caos, che quando Sandro Canori se ne va dice: ah, che bello! In questo caso lo fa con Dave Matthews Band. Che vuoi?
12: Io non sono andato da nessuna parte. Vai,
11: vabbè, però sento. Lui è già contento perché non lo sapeva, magari è ancora qui. E questo è Samurai Cop, ovvero Oh Joy Begin.
10: Radio Rock, back in time.

0: tornato il Redentore, Redeemer. Loro sono Yard Act. In questo pomeriggio ormai diventato sera qui a Malrumore siamo rimasti soli, cioè io, Paolonia Zoom, con tutte e tutti voi. Qualche messaggio da recuperare al 3899 106 e 600. Ciao a Chris che manda un cuore. Buonasera a chi dice: comunque gli hippie non erano tutti drogati, la maggior parte erano rivoluzionari amanti della libertà e della pace, un movimento che influenzò tutto il mondo, tra cui anche Woodstock. Fu una cosa meravigliosa, assolutamente gratuita, un movimento per la pace che ci vorrebbe soprattutto oggi, perché il pericolo di una guerra nucleare è molto più una minaccia rispetto a ieri, anzi ci vorrebbe nuovamente quella generazione per salvare le penne. Mi trovi abbastanza d'accordo, o meglio, non è che io non veda quello che diceva anche Sandro, che poi ci sono state anche altre rivoluzioni che hanno portato a movimenti più grandi, ma sono sicura che tanta della fibra che compone la società oggi nasce da parecchie cose che sono legate anche al movimento degli hippie. Poi c'era un audio che mi ha fatto molto ridere.
1: Mortacci vostra, due capocce messe così insieme.
0: Che cosa?
1: Io non so che cazzo ho fatto per avere a disposizione un tale simposio.
0: Un tale simposio. Sei una persona molto fortunata. A pensare che io oggi vi volevo portare in Canada, proprio lì, a fare un giro per i laghi. Perché? Perché insomma si sa, è famoso il Canada per i laghi, 880.000 laghi naturali grandi almeno 10 ettari, ok? Quindi questa è la definizione di lago in Canada, deve essere almeno grande 10 ettari, e quindi con tutti questi laghi a un certo punto bisogna dargli un nome, e la fantasia ha cominciato a perdere dei colpi. Mi sono imbattuta in un post oggi che diceva proprio: chiediamo al Canada di smettere di dare nomi ai propri laghi, perché effettivamente si trovano delle cose incredibili. Tipo, in Ontario esiste Beach Lake, ok? Beach Lake, che di base potrebbe significare lago del cane di sesso femminile, però sappiamo bene che la parola beach contiene un significato offensivo moderno, piuttosto chiaro, che non vi devo tradurre. È un nome ufficiale dal 1939. Purtroppo spesso in questi casi non si riesce a risalire a chi abbia dato questi nomi così coloriti, però è un lago vero, il nome è vero, però ci sono un sacco di leggende su chi più o meno potrebbe aver dato questo nome, ma quelle non hanno fonti confermate. C'è anche il Peekaboo Lake, sempre in Ontario. Peekaboo fondamentalmente è il cucù, il bubusettete, quando ti copri, no? Bubusettete. Quindi sì, è il lago bubusettete, anche questo nome è stato registrato nel 1939, chissà che gli è preso quell'anno in Canada, però anche qui non sappiamo qual è la certezza di questa origine. Tra le canzoni invece che avevo in serbo per le sonorità delle ore precedenti, voglio recuperare almeno questo.

Lightly, Satan is his name. E chissà se in questi laghi canadesi ce n'è anche uno chiamato Satana, non credo. Ma lo dite anche voi su Twitch, che sono esosi in Canada con questi laghi, sono quasi gasati, e che questo brano vi fa venire in mente i Doors. Sì, Doors, che visto il tema, visto l'epoca, visto tutto, sono lì in the back of my mind da un po'. Magari adesso qualcosa lo recuperiamo. Salutiamo anche Isabella che ci raggiunge al 3899 106 600, mentre io vado in giro per i laghi. Questo è uno dei miei preferiti, si trova nella Columbia Britannica, e non ce n'è uno, ma ce ne sono due sotto questo nome, e il nome è Useless Lake, cioè lago inutili. Le spiegazioni storiche dei nomi non sono ancora state digitalizzate, si trovano negli archivi cartacei. Sappiamo quindi che qualcuno li considerava inutili, ma non sappiamo ancora quale grave delusione avessero provocato. Non ci si può pescare, non ci si è Gesù che non ci sia riuscito a camminare. Qual è il problema? Perché sono inutili? Ma si va ancora più su con Blow Me Down Pond. Qua lo chiamiamo pond, quindi capiamo che probabilmente non è molto grande. Siamo nel Newfoundland e Labrador, che sono che trovano appunto tre Blow Me Down Pond. Perché chiamarne tre con lo stesso nome a questo punto? La traduzione più sensata è stagno spazzami via, o stagno buttami giù. Qui le informazioni ci tengono a dirmi che non è una battuta sessuale, perché blow me down è un'antica espressione marinaresca associata ai luoghi colpiti da raffiche improvvise, capace di buttare a terra una persona o inclinare pericolosamente un'imbarcazione. Se avete pensato qualcos'altro, siete dei marrani. E poi in Quebec esiste il Saint Louis du Haha. Proprio così, con i punti esclamativi. Saint-Louis-du-ha. Non è però un lago, è un comune in questo caso, ecco. Quindi che c'entra non lo so, però fa molto ridere. Quel ha-ha in teoria non indica una risata, era un antico termine francese per definire un ostacolo inatteso o un vicolo cieco. Io vi giuro che da adesso in poi nella mia vita, quando incontrerò o un vicolo cieco o un ostacolo inatteso, qualunque esso sia, farò ha-ha! In quella zona i viaggiatori in canoa si trovavano davanti alla fine della via navigabile e dovevano proseguire a piedi. Insomma, più che ha-ha significa qualcosa tipo ah, mo sono grazie, amari. Però carino, carino anche questo. Omelette du fromage non l'hanno chiamato un lago, visto quanto sono francofoni. Vabbè, anche qui si arriva a un nome che mi piace molto. Non riguarda un lago, ma riguarda una montagna. Unnecessary Mountain, ok? Perché seguendo i laghi pareva esserci un Unnecessary Lake, invece non si trova, non risulta esistere, ma esiste questa Unnecessary Mountain, cioè la montagna inutile. Fu chiamata così perché gli escursionisti dovevano salirla, perdere subito tutta la quota con una brusca discesa e poi ricominciare a salire verso la destinazione successiva. Cioè fondamentalmente era in mezzo a un percorso, dovevi per forza fare questo su e giù, e perciò ti dava la sensazione di dover faticare per niente, perché era stata messa proprio al posto sbagliato. Pensa te, poverina questa montagna, Unnecessary, sicuramente qualcosa di buono l'avrà fatto persino lei. Doors avete detto, io provo a rianimare un po' questi spiriti musicali. Oggi siamo stati così blandi. Secondo voi, nell'ultima mezz'ora di Marrumo, rimaniamo come fabbri o rimaniamo tranquilli, visto che siamo stanchi, ha fatto caldo anche in questo giovedì 13 agosto? 3899 106.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a €329. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
6: Rock. Entriamo nell'ultima mezz'ora di Malrumore per questo giovedì. Lo facciamo abbaiando alla luna.
0: Radio

0: Questa fine inizia con Ozzy Osbourne di Bark Up the Moon. E prima della novità, l'ultima per oggi, vi ricordo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività, seleziona Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Siete pronti per l'ultima?
1: Brand new music right here. Brand.

0: Non poteva essere che questa è l'ultima novità di Malrumore per oggi. Marilyn Manson, Front Toward Enemy. What are you waiting for? Beh, stiamo aspettando per altre 3 ore, 19 minuti e una manciata di secondi, perché uscirà One Assassination Under God Chapter 2, il secondo capitolo dopo quello precedente, che promette tante cose. Anticipato da questa, Front Toward Enemy e da Exit Wound, vedremo, sono 9 tracce in totale che appunto usciranno tra 3 ore poco più, giusto il tempo di Bring On The Night, fondamentalmente, che arriverà tra poco alle 21 dopo Malrumore con Matteo Strano. Eccoci qua per ripartire in quest'ultima mezz'ora. Vi ho detto cosa volete fare, volete menare come Fabri? Beh, mi sembra che l'inizio, insomma, tra l'oscurità di Ozzy Osbourne, l'abbaiare la luna e questa novità, parli chiaro. Ma voi parlate?
1: Oh, menare tipo Nine Inch Nails, Pigs, Charles Manson, una cosa così. Un po' così, perché ho appena calmato un pony che stava discutendo con un cane corso mentre il boxer voleva giocare con me.
0: Ma che storia è?
1: Il boxer è diventato il suo pupazzetto. Sai quelli che trovi nei negozi degli animali? Ecco, sono diventato il suo pupazzetto.
0: Allora, l'ascoltatore è un pupazzetto di un boxer, pure domani. E però nel frattempo ha separato un pony da un cane corso. Vabbè, il tema di quest'ultima mezz'ora è maiali.

March of the Pigs, mentre voi mi raccontate che un anno fa vicino a casa vostra avete visto una signora che passeggiava amorevolmente con il suo maiale domestico. Per me è stato un mix tra stupore e inquietudine. No, ma dai, cosa c'è di inquietante? Poi, meglio per noi. Più maiali, signori, più maiali. In questo caso abbiamo Rob Halford con i Two I Am a Pig.

c'è chi dice pork and beans, quindi siamo in ambito Weezer, potrebbe essere, ma siamo lontani con le sonorità. In più ho già messo in coda 79 brani e non avremo il tempo di ascoltarli in 13 minuti sicuramente. Intanto I Am Pig, sempre grande piacere recuperarla. Questi invece sono Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs. Mi sembra di averlo detto il numero giusto di volte. GNT.

E con una traccia ci siamo levati ben 7 maiali. Pigs, pigs, pigs, pigs, pigs, pigs, pigs. 6 o 7, adesso non so contare, lo sapete. Molto bella questa violenza che abbiamo raggiunto.

0: chiaro il concetto, no? Anche con gli overkill. Mentre siamo per salutarci, perché il tempo è veramente un tirannaccio, ma siamo contenti di lasciare tutto quanto e accogliere Matteo Strano, ci rimane solo che capire che cosa diamine abbiamo capito.
1: Fatti sopravvissuti all'apocalisse in questo episodio di Malrumore. Emanuele Pop Antiforte non esiste e non conduce anche Emanuele Forte Pop.
0: Ah no.
1: Quando Paulonia ci manderà a dare fuoco al King dell'Arrosticino sarà troppo tardi. Il Canada dovrebbe smetterla di dare nome ai laghi. Quello che apprenderemo domani è dal lato opposto di una strada chiusa. Ha-ha! Si passa solo tramite Malrumore.
0: Ha-ha! Ci salutiamo con ultimi tre piccoli maiali. Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
4: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: serata di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come sta? Come è andata questa giornata? Spero libera, visto il periodo. Insomma, se vi va, fra poco iniziamo anche le nostre chiacchiere. Di sicuro un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi 3 ore a nostra disposizione. Classicone ed inizia la trasmissione.

0: Fantasticone di Van Halen per iniziare la nostra trasmissione stasera. Fra l'altro questa gran bella band l'avevamo ascoltata anche ieri, brava la nostra regia che ce li ripropone ancora, ed ottimo modo per partire con la playlist di stasera. Come al solito, se vi va da creare tutti insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione, vi ricordo in generale il sito internet radiorock.it per dare un'occhiata all'interno dei nostri studi, alle nostre dirette. Vi rimando invece alla visual radio di Radio Rock, e ci sono poi i primi messaggi che arrivano fra Telegram e WhatsApp. Per entrambi questi contatti potete appoggiarvi al 3899 106 e 600, dove qualcuno di voi commentava ancora la grande chiusura, direi come al solito, ma stasera ancora un po' di più, della playlist della nostra Paulonia. Abbiamo ascoltato i Green Jelly in compagnia di Maynard, James e Keenan. Un abbraccio quindi anche a Pau e Sandro che vi aspettano domani pomeriggio. Da qui in avanti invece spazio alle nostre chiacchiere, spazio alla nostra musica. Questa qui, la prima novità che ascoltiamo insieme.
1: Brand new music right here.

novità di Weezer, che sta per chiudere la sua prima settimana di permanenza all'interno delle nostre novità in rotazione. Band questa qui ovviamente che gira ormai da un sacco di tempo, e proprio ieri sera avevamo un po' commentato il testo di questa canzone. Devo dire, uno di quei testi che ogni tanto si affaccia nel mondo della musica. Una band di sicuro successo e dalla carriera ormai particolarmente lunga, sta anche lì un po' a lamentarsi, un po' a fare ironia sull'uscita di un nuovo disco, perché insomma anche Weezer si rendono bene conto che molti dei loro fan vorrebbero comunque ascoltare sempre e soltanto le loro canzoni più famose, che ormai hanno di sicuro un po' di anni sulle spalle. Come detto, questo qui è un testo che devo dire anche nell'ultimo anno ci è capitato di ascoltare, per esempio all'interno di questa canzone dei Darkness.

sonorità divertenti e leggere all'interno delle prime due canzoni di stasera che ascoltiamo insieme. Ma abbiamo comunque ascoltato un paio di band che un po' fanno ironia, un po' magari si lamentano anche per davvero sulla loro carriera. Per esempio qui Darkness dicono che non è che noi abbiamo mai smesso di fare buoni album, il fatto è che gli album ormai non li compra un po' più nessuno, e mi ha fatto abbastanza sorridere anche la frase dove si dice: abbiamo sprecato un'altra preziosa giornata per girare un altro video che nessuno comunque vedrà, e neanche io, così chiudeva la strofa il cantante dei Darkness. E questa qui, volendo, è anche una di quelle questioni abbastanza vere, insomma, probabilmente io, così come molti dei miei coetanei, siamo nati anche guardando la musica in TV attraverso i videoclip, cosa che, insomma, personalmente ormai faccio davvero molto molto raramente. Chissà se invece qualcuno di voi ogni tanto gira ancora su YouTube a guardarsi qualche video. La prossima band invece, che di problemi non credo se ne sia mai fatti parecchi, questi qui erano i Blood and Gang.

0: Punch.
1: Abbiamo iniziato anche con un minimo di ironia all'interno dei brani di prima, perché non riascoltare anche qualcosa dei Blood and Gang? Questa qui era intitolata Along Comes Mary, e direi che tutti noi, a prescindere dai nostri gusti musicali, almeno una canzone dall'interno di questo disco l'abbiamo ascoltata. All'interno di Hooray for the Boobies del 1999 c'era anche The Bad Touch, parlavamo prima al volo anche di videoclip musicali, di sicuro quello lì me lo ricordo particolarmente bene. Saluto intanto il nostro Marco attraverso Telegram, saluto anche Isa che ci racconta che nelle ultime serate è andata a vedere una tribute band di Ligabue. Lo so che mi getterò all'odio di molti ascoltatori, però è stata una bella serata, ma figuriamoci, nessun motivo per odiare nessuno in tema di gusti musicali. Insomma, l'estate fra l'altro capita abbastanza spesso, no? Di finire a vedere qualche tribute band. Io mi ricordo che una marea di anni fa mi capitò più o meno nella zona dell'Eur, qui a Roma, una tribute dei Doors. E devo dire che, insomma, ragazzi, quella sera lo spettacolo di sicuro riuscirono a portarlo a casa. Continuando con la musica, questi qui, The Bluestones.

sicuro avuto un buon riscontro con questo lavoro nel 2018, i Blue Stones, Black Holes era il titolo del disco, e diverse cose, se ricordo bene, al tempo le avevamo ascoltate anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Già tempo per noi, con il prossimo brano, di chiudere questa prima mezz'ora insieme. Pensavo che in questi primissimi giorni di agosto stiamo ascoltando un po' più di musica italiana, almeno per quanto riguarda i canoni della nostra trasmissione. Allora anche stasera ci facciamo un giro nel nostro paese in compagnia di Fast Animals and Slow Kids.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questo è
5: Bring on the Night.
1: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando anche Lou Reed. Questa qui era Satellite of Love.
1: Radio Rock. Back in time.

0: gioiellino di Mr. Lou Reed, davvero dolcissima questa canzone, sta The Light of Love, all'interno ovviamente di un grande disco. Un po' di tempo, devo dire, che non ascoltavamo nulla di Lou Reed, che, come avrete capito, mi ha fatto molto piacere ritrovare con voi stasera. In questo caso, davvero brava alla nostra regia. Mando intanto un abbraccio anche ad Anto, che si affaccia con un divertente messaggio attraverso WhatsApp. Ricordo poi a tutti voi il 3899 106 100, proprio per Telegram e WhatsApp. Ed ascoltiamo a questo punto una voce femminile, protagonista della prossima novità. Lei è Chelsea Wolfe, che in questo periodo ascoltiamo con Cold.
1: Brand new music right here.

Questa qui è intitolata Cold, lei, Chelsea Wolfe. Proprio partendo da lei, ieri sera avevamo fatto un bel giro anche in compagnia di ottime voci femminili. Per continuare invece stasera direi che scegliamo qualcosa di completamente diverso, che viene anche da un periodo ormai un po' lontano da noi nella storia della musica. Ci fermiamo nel 1975 per ascoltare qualcosa dei Rainbow. Questa qui immagino che la riconosciate dopo giusto un paio di note.

Gran modo per iniziare un album, Ritchie Blackmore's Rainbow, che usciva appunto nel 1975, iniziava proprio con questa canzone che poi nel corso del tempo sarebbe diventata un grande classico, Man on the Silver Mountain. Probabilmente girando su internet anche qualcuno di voi avrà visto questa notizia che di sicuro mi ha fatto piacere e un minimo mi ha anche emozionato. Abbiamo commentato nelle ultime settimane l'uscita del nuovo lavoro dei Deep Purple, quindi la leggendaria band, e ovviamente in giro per il mondo a spingere insomma anche questo nuovo lavoro, oltre che farci ascoltare i loro grandi classici. Proprio ieri sera, proprio nelle ultime ore, i Deep Purple suonavano nello stato di New York, e mentre stava per iniziare Smoke on the Water, Mr. Ian Gillan con una divertente scenetta iniziava a raccontare al suo pubblico una cosa del genere: alcuni giorni fa ho ricevuto un messaggio da un tizio del posto, da una persona che vive qui vicino. Nella sua lettera si diceva proprio: io sono da queste parti, che ne dici se salgo sul palcoscenico e suono con voi? E a quel punto è salito sul palco Ritchie Blackmore, che non suonava con i Deep Purple, sebbene ricordo, dall'inizio degli anni 90. Appunto, tutti insieme hanno risuonato il loro classicone Smoke on the Water. Di sicuro su internet trovate il video dell'esibizione. Devo dire che Ritchie Blackmore ha di sicuro diversi problemi di salute, quindi più o meno si limita a suonare lo storico, il riff principale, per poi dare spazio agli altri musicisti. È stato di sicuro però un bel momento che insomma in queste ultime ore è stato condiviso ovviamente un po' in tutto il mondo. Non tanto Smoke on the Water per noi in playlist, ma comunque un giro con i Deep Purple al gran completo.

che fra l'altro per un motivo o per l'altro nelle nostre playlist serali proprio qualche giorno fa avevamo ascoltato Smoke on the Water. Evidentemente i Deep Purple si sono riuniti al gran completo, insomma, anche in base alla nostra trasmissione. Stupidaggini a parte, è di sicuro da vedere, insomma, se vi va lo trovate anche su YouTube, appunto, questo concerto di ieri sera, dove appunto Richie Blackmore va a trovare i suoi vecchi compagni e colleghi per suonare almeno il riff principale proprio di Smoke on the Water. Devo dire molto significativa proprio la sua uscita dal palcoscenico: appoggia il cappello sull'amplificatore, lascia la chitarra sul palco e appunto abbandona le scene. Chissà, forse davvero al voler dire a questo punto ho chiuso per sempre. Vedremo un po' se ci saranno notizie nel corso delle prossime settimane. Intanto saluto Fabio che dice: non male anche la tribute band dei Deep Purple, tutta alla femminile, si chiamano Strange Kind of Women e sono delle musiciste italiane che, insomma, brave loro a proporre musica del genere. Mi era poi venuta un'idea leggendo il messaggio del nostro amico: è successo diverse volte nella storia della musica che una canzone cantata magari per prima da un uomo è stata poi coverizzata da una donna, e devo dire che in molti casi, insomma, con quel tocco in più la canzone poteva diventare ancora più bella. Vi ricordate magari qualcosa del genere? Io per esempio pensavo ad una cover dei Dire Straits cantata poi dalle Indigo Girls, la loro versione di Romeo and Juliet. Devo dire che è una di quelle cose che mi piace particolarmente, ma anche andando sul mondo del blues, insomma, di sicuro qualcosa potremmo ascoltare. Se vi va, 3899 106 e 600, questo qui intanto Robin Tower.

Un po' di tempo e non ascoltavamo nulla da questo gran bel lavoro di Robin Trower che usciva nel 1974, disco assolutamente consigliato, The Fool and Me era il titolo che per la playlist di stasera poteva andare bene. Arriva intanto la prima risposta alla playlist che vi chiedevo se vi andava di giocare in tema, vale a dire cover cantate da artiste donne di brani che magari in origine appartenevano ai loro colleghi maschietti. Giustamente Fabio su WhatsApp dice: troppo facile, andiamo con Respect, in origine di Otis Redding, e poi canzone ovviamente resa immortale da Aretha Franklin. Ben più che volentieri, io pensavo, che ne so, anche a qualcosa di Beth Hart. Se avete altre idee siete gli assoluti benvenuti. Intanto, visto che questa mezz'ora l'avevamo iniziata in compagnia di Mr. Lou Reed, questi qui erano i Cowboy Junkies alle prese con Sweet Jane.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
4: Get into the best.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Me la sono goduta anch'io con voi questa canzone di Mr. Paul McCartney, altra leggenda della musica che abbiamo ascoltato nel corso di questo 2026 con qualcosa di nuovo che insomma sembra sempre incredibile poter raccontare cose del genere. Iniziamo questa seconda ora insieme, vi ricordo i contatti che abbiamo a disposizione per chiacchierare, intanto la chat disponibile su Radio Rock TV e poi il 3899 106 e 600. Ci dedichiamo alle cover al femminile nel corso dei prossimi minuti e come sempre qui su Radio Rock, se avete qualche idea, siete gli assoluti benvenuti. Questi qui intanto invece musicisti con una lunga carriera alle spalle che hanno appena formato questa nuova band.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Perfetto per Mr. Buzz Osborne, il leader dei Melvins, ne tira fuori un altro dal cilindro. Questi qui si chiamano Gatta Morta, Black Hole è il titolo di questa canzone, che in questo periodo gira all'interno delle nostre novità in rotazione. Devo dire, brano che di sicuro ascolto con voi con grande piacere. Tornando intanto alle nostre chiacchiere, saluto il nostro amico Dan, che si sta recando sul posto di lavoro e ha addirittura scoperto che ha un po' di ore da recuperare, e quindi stasera si stacca particolarmente tardi, per quello che può valere. Un grande abbraccio a te, caro il mio Dan, che scoprire una roba del genere alle 10 di sera del 13 di agosto è davvero una mezza tragedia. Ci segnalava poi la cover di 115 suonata dai da Edric, e come al solito sapevo bene di affidarmi anche ai vostri suggerimenti. Ammetto che questa qui che segnala Gabbo per il momento non mi era venuta in mente, ma insomma è una proposta davvero perfetta con il gioco che stiamo facendo. Avete presente Big in Japan, che in origine era stata cantata dagli Alphaville per stasera? Bravo il nostro amico che si ricorda della versione dei Guano Apes.

Insomma, anche alle 10 di sera di metà agosto mi date come sempre delle grandi, grandissime soddisfazioni. Fra l'altro anche con la novità che avevamo ascoltato prima, qualcosa del genere ci poteva stare molto bene. Un abbraccio a Gabbo che si ricordava della versione dei Guano Apes di Big in Japan. E avevo io nominato Beth Hart, c'è Fabio che dice qui con lei abbiamo l'imbarazzo della scelta, ha registrato un album di cover dei Led Zeppelin e nei suoi concerti Whole Lotta Love è sempre presente. Guarda, pensavo anch'io di sicuro ad un progetto del genere, così per darvi qualche indizio in più, qualche segnalazione in più, io per ora mi sono appuntato a Rita Franklin con Respect, quella lì nell'ottica di stasera è davvero immancabile. Nina Simone, ne potremmo scegliere diverse, potremmo andare con I Put a Spell on You, e poi avevo proprio appuntato Beth Hart, le Zeppelin in generale, poi magari la canzone la decidiamo insieme. Su questo filone però un po' più potente, sai, rendo conto che con la prossima ci provo, perché andiamo a disturbare un grandissimo artista, un grande cantante uomo come era stato Chris Cornell. Davvero difficile per chiunque mettersi alla prova con la sua musica, con la musica dei Soundgarden, ma stasera proviamo ad ascoltare Loud Love nella versione dei Pretty Reckless.

poi Loud Love è una delle canzoni di Soundgarden che più mi piace, quindi fa strano anche a me per primo ascoltarla in questa versione dei Pretty Reckless. Che dite? Come sono andati? Come se l'è cavata soprattutto la ragazza che guida la band, che cioè, secondo me anche solo per il coraggio di sicuro si merita un po' di applausi. Other Words era il titolo di questo lavoro, composto interamente di cover, devo dire anche con delle scelte interessanti. Magari i Pretty Reckless suonavano degli artisti che non ti aspetteresti conoscendo la loro produzione originale. Per continuare, dicevamo che in questo agosto stiamo ascoltando un po' di più del solito anche le band del nostro paese, qui dire musica italiana sarebbe di sicuro non corretto, perché pensavo ai Lacuna Coil alle prese con una canzone che probabilmente avete già riconosciuto, Enjoy the Silence dei Depeche Mode.

una delle tante versioni che anche nel nostro archivio, nell'archivio di Radio Rock, abbiamo di Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Stasera che ci stiamo concentrando almeno per il momento sulle voci femminili, mi era tornata in mente questa versione della Kuna Coil. Mi ricordo abbastanza bene anche quando era uscito il videoclip della canzone. Visto che a questo punto stiamo andando a scomodare davvero i grandissimi, ecco, il prossimo giro lo facciamo con una coppia che, quando avevo scoperto un bel po' di tempo fa, davvero mi aveva molto incuriosito. Da una parte i Black Sabbath con quel gran brano intitolato Iron Man, dall'altra parte i Cardigans, non so se vi ricordate anche di quella band che direi un 25 anni fa aveva avuto un gran successo. I Cardigans, soprattutto in quel periodo della loro carriera, erano abbastanza in fissa con i Black Sabbath, nel senso che anche nei loro concerti si potevano ascoltare cover per esempio di Sabbath Bloody Sabbath o di Changes. Trovare proprio pubblicato all'interno di un disco ufficiale una cover ed una versione del genere diventa una di quelle questioni davvero curiose, perché qui Iron Man dei Black Sabbath è proprio completamente stravolta. Insomma, lasciamo perdere i potenti riff che ci hanno fatto compagnia fino a questo momento e chiudiamo questa mezz'ora di playlist con una versione davvero molto molto particolare.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Bring on the Night,
2: la serata di Radio Rock.
3: Iniziamo la seconda parte della nostra trasmissione ascoltando anche Munich. Questi qui erano gli Editors.
4: Radio Rock, back in time.

0: persone sono una materia fragile, attenzione a come le maneggi, traducendo proprio alla volo il ritornello di questo storico brano degli Editors. Le canzoni invece sono una materia di sicuro un po' più malleabile, insomma, una volta che il cantante, il creatore le scrive. Poi ci sarà di sicuro qualcuno in giro per il mondo che si ritroverà un po' a risuonarle nella sua maniera. Dico così perché stasera in questo momento parliamo proprio di cover, che devono però avere una caratteristica: essere nate nelle mani di un artista uomo per poi essere coverizzate invece da artiste femminili. Mi state dando come sempre delle grandi idee su WhatsApp. Leggo: se sono ancora in tempo ti propongo Nutshell degli Alice in Chains nella versione di Nicole Alexis. Non credo di conoscere questa giovane ragazza, sono andato al volo a preascoltare la canzone e devo dire che Nutshell è uno di quei brani talmente emozionanti che, insomma, di sicuro mi ha convinto anche la sua interpretazione. Se avete altre idee, di sicuro siete in tempo, ci sono ancora da ascoltare tutta una serie di leggende del passato della musica. Subito dopo questa novità.
1: Brand new music right here. Brand

Growing Up, questi qui, Dinosaur Junior, continua la lunga carriera di questa band che vi confesso mi sta particolarmente a cuore, quindi molto contento di averli ascoltati con voi stasera. Intanto, prima del prossimo brano, vi racconto che Radio Rock è sbarcata anche in televisione. Ci trovate sul canale numero 833 del digitale terrestre. Il canale è quello di Super Six ed è visibile in tutta Italia. Come funziona? In una maniera davvero molto semplice: arrivate proprio al canale 833, cliccate il pulsante rosso sul vostro telecomando e a quel punto dal menu che vi viene proposto potete scegliere Radio Rock TV proprio per guardarci ed ascoltarci, e sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui è un modo in più che abbiamo per rimanere connessi anche nel corso di quest'estate. E allora, lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

quando avevamo iniziato a parlare di questa playlist da sviluppare insieme stasera, giustamente la prima canzone che mi avevate segnalato era Respect, nella versione di Aretha Franklin, che ci sta sempre bene, proprio in generale direi in ogni giorno dell'anno qui su Radio Rock, ma che stasera trovava proprio il suo posto giusto. Saluto intanto Fabrizio, che ci segue addirittura da Toronto e fa davvero una gran bella chiamata. Lui dice You Do Something to Me, canzone di Paul Weller cantata da Skin. Ti dico che stavo pensando anch'io a Skin, qualcosa credevo di ricordare, mi anticipi quindi in una maniera perfetta. E poi per arrivare dalle tue parti, caro il mio Fabrizio, pensavo anche ad Alanis Morissette. No, di sicuro riusciremo a trovare anche qualcosa per quanto riguarda la sua grande voce. Intanto da Aretha Franklin potremmo fare un giro anche insieme a Nina Simone. Come detto, ne potevamo ascoltare cantate da lei davvero una marea. Ero indeciso fra la sua versione di Feeling Good, poi invece stasera ascoltiamo questa qui, che era intitolata I Put a Spell on You.

0: Mamma mia, vi confesso, sempre un po' complicato tornare in voce dopo una come Nina Simone, che insomma, onestamente, che dire dopo l'arrivo di un personaggio del genere. Questo qui ovviamente un grande classico come I Put a Spell on You, l'incantesimo cantato da Screamin' Jay Hawkins nell'originale. Poteva sembrare anche uno di quegli incantesimi un po' malvagi, un po' cattivi. Quindi invece la canzone nelle mani di Nina Simone diventa di sicuro un po' più sensuale. Cioè comunque appunto questo filone magico, insomma magia, incantesimo dal quale diventa molto molto difficile riuscire a liberarsi. La prossima proposta invece arrivava addirittura da Toronto, e questo qui è comunque un disco che quando mi capita riascolto volentieri. Era una serata acustica a Londra in compagnia degli Scancanensi. Si perdeva quindi magari un po' di potenza nella musica della band, ma banalmente si poteva magari apprezzare ancora meglio la gran voce di Skin. La canzone che il nostro amico sceglieva era un brano di Paul Weller intitolato You Do Something to Me.
1: How do I introduce this next song? It's funny actually, we never ever do covers, but we thought we'd do something special for you guys tonight. Okay, should we try it?

che quando abbiamo modo mi piace sempre lasciare presentare le canzoni agli stessi artisti. Qui Skin all'inizio di questa bellissima esibizione diceva: di solito non è che proponiamo cover, ma per una serata del genere vi facciamo ascoltare questa qui. Devo dire, esibizione davvero davvero bellissima di quella che comunque già in origine era proprio una gran canzone di Paul Weller. L'avevo nominato nel corso degli ultimi minuti anche Alanis Morissette, insomma continuiamo a trattarci bene in compagnia di ottime voci, e confesso che questa canzone, che appartiene al repertorio dei Police, mi era venuta in mente proprio all'inizio di questa settimana, poi non avevo avuto modo di mandarla in onda. Gira che ti rigira, invece King of Pain torna a trovarci stasera, appunto in quest'altra versione dal vivo.

Insomma, non so se è d'accordo, anche qui potremmo fare lo stesso discorso che avevamo fatto prima per gli Scancanensi, un grande brano in originale e poi insomma direi innegabile anche in questo caso il talento di una come Alanis Morissette. In questa mezz'ora abbiamo ascoltato davvero grandi nomi, insomma, partendo addirittura da Aretha Franklin a Nina Simone, passando appunto poi per Skin e Alanis. A questo punto un artista di sicuro molto molto più giovane a cui potremmo augurare anche solo un centesimo del successo che hanno avuto queste altre donne, queste altre artiste, insomma forse sarebbe già soddisfatta così. Lei è Nicola Alexis, mi avevate segnalato la sua versione di Nutshell.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Questo è
4: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
5: A questo punto arriva un maschietto per intervallare anche le voci femminili che stiamo ascoltando stasera. Questo qui è il grandissimo Alice Cooper. Stasera andiamo con Poison.
1: Radio.

0: E il grandissimo Alice Cooper stasera lo ritroviamo con uno dei suoi brani più celebri. Onestamente sempre un piacere, sempre un divertimento ascoltare lui, che insomma stava anche bene per intervallare le tante voci femminili che stasera stiamo ascoltando. Questo tipo di playlist ormai ci fa compagnia da un po' di tempo e di sicuro anche in questa mezz'ora andremo ad ascoltare un altro po' di cover del genere. L'idea era quella di prendere una canzone scritta, proposta in origine da un artista uomo e sentirla poi nella versione di un artista donna, e devo dire che insomma anche in questo senso stiamo stasera ascoltando delle cose bellissime. Se avete qualche altra idea, gli assoluti benvenuti al 3899 106 e 600 per Telegram e WhatsApp. Potete farvi sentire anche attraverso la chat della nostra Radio Rock TV, e neanche a farla apposta, eccola qui un'altra voce femminile alla guida di una band decisamente potente.
1: Brand new music right here.

In This Moment li ascoltiamo ormai da diverse settimane nelle nostre novità in rotazione con questa Crawl. Questo brano, come tutte le altre proposte, lo potete andare a trovare e volendo anche votare attraverso il sito radiorock.it. Nell'ottica delle cover al femminili stiamo per ascoltare un altro dei primi nomi che mi avevate segnalato, ma ammetto che Beth Hart, insomma, era di sicuro venuta in mente anche a me. Giustamente però mi stavate segnalando questo lavoro del 2022 intitolato A Tribute to Led Zeppelin. Non credo, no, che ci sia bisogno di aggiungere altre specifiche. Il lavoro, l'omaggio, si apriva così

classicone degli Zeppelin, che in realtà è una presenza fissa all'interno dei concerti di Beth Hart, che devo dire dal punto di vista della voce, anche su All Out Love, fa di sicuro un bel lavoro, scelta volendo anche furba, non so se siete d'accordo con me, di sostituire il suono della chitarra di Jimmy Page con tutta una serie di altri strumenti, no? Magari violini ed archi, che danno una mano al chitarrista, che direi giustamente non si azzarda neanche a provare ad imitare Jimmy Page, che insomma è proprio un'operazione di quelle particolarmente difficili. Su WhatsApp saluto Guido, anche lui pensava ai Guano Apes con Big in Japan. Giustissima idea, caro mio amico, ti abbiamo però anticipato, nel senso che quella canzone l'abbiamo già ascoltata. Sono curioso di sapere se magari ti viene qualcos'altro in mente. Intanto un'altra cantante, insomma un'altra grande artista in generale che stasera ci può dare una mano nella playlist è Florence Welch, ovviamente leader di Florence and the Machine. Diverse le cover anche nel corso della sua carriera, c'era per esempio una bella interpretazione di Stand By Me, a proposito di grandi classici, versione quella di Florence che, se ricordo bene, era all'interno della colonna sonora di un videogame. All'interno invece della versione deluxe di Dance Fever, disco che usciva nel maggio del 2022, si poteva ascoltare anche una canzone di Iggy Pop e degli Stooges. Ovviamente la versione è abbastanza diversa, ma io, preascoltandola stasera per questa playlist, devo dire che me la sono cantata tutta in compagnia di Florence. Secondo me esce una versione curiosa ed interessante.

No, così proprio per divertirsi fra amici. Insomma, se hai musicisti del genere, ma mi perdoneranno loro, soprattutto una cantante del livello di Florence, insomma, va bene cantare un po' tutto. Secondo me comunque è molto divertente questa versione degli Stooges di Search and Destroy. C'era Guido che dice: Carmen Consoli con Strani Giorni. Guarda, se ti va, adesso ti sto disturbando, caro il mio amico, insomma sono anche quasi mezzanotte di giovedì 13 di agosto, perdonami. Io mi ricordo forse di un due di Franco Battiato con Carmen Consoli che portava proprio quel titolo. Dando però un'occhiata su internet, addirittura ho trovato qualcuno che mi dice che Strani Giorni di Carmen Consoli è una cover, è la versione italiana di Strange Days dei The Doors. Quella però nel caso non sono riuscito a trovarla così né al volo. Insomma, sappiamo bene che anche su internet un po' tutte le informazioni, no? Ma insomma anche le informazioni sulla musica vanno sempre controllate un 2-3 volte, e quindi con piacere chiedo un aiuto a voi in questo caso. Tornando invece a Florence, giusto qualche anno fa lei era stata invitata sul palcoscenico dai Rolling Stones per cantare insieme a Mick Jagger una gran versione di Wild Horses. Restando quindi in tema Stones, ascoltiamo Marianne Faithfull alle prese con As Tears Go By.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
7: E c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
6: Ma è quella in cui corre anche papà?
8: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
9: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
10: You're listening to Bring On The Night,
11: la serata di Radio Rock.
12: Bring On The Night on Radio Rock.
13: Ultima mezz'ora di musica aperta da una band che avevamo già ascoltato in una cover, visto il tema di stasera. Questi qui sono i Police, di Message in a Bottle.
12: Radio Rock, back in time.

0: Giustamente la nostra regia ci propone un originale dei Police cantato proprio dalla stessa band, visto che stasera li avevamo ritrovati invece in tema di cover, e questo è un argomento che ci ha tenuto compagnia più o meno per tutta la serata. Abbiamo ancora un po' di cose da ascoltare in tema e continuano ad arrivare suggerimenti attraverso Telegram e WhatsApp. Saluto per esempio il nostro Alberto che dice: ma una cosa particolare tipo il Getsemane dal Jesus Christ Superstar rifatta però dai Nightwish. Guarda, se dico male, correggimi te, caro il mio amico, mi ricordo di quel disco dei Nightwish, Oceanborn, che usciva nel 1998. Se dico bene, quella canzone è proprio una canzone dei Nightwish, nel senso che sì, riprende lo stesso titolo che si ascoltava anche nel famosissimo musical, ma è una canzone proprio scritta dalla stessa band, se così ricordo bene. Ovviamente anche in quel brano ci sono tutta una serie di riferimenti religiosi e quindi insomma la questione ci poteva anche stare. Nel frattempo magari vado a controllare e ancora un po' di più, ancora meglio, arrivano gli Interpol in rotazione.
1: Brand new music right here.

Out Loud, il titolo di questo singolo degli Interpol, terza canzone che per il momento ascoltiamo dalla loro produzione, e devo dire terzo bel brano, almeno per quanto riguarda il mio giudizio, figuriamoci. Leggevo intanto con interesse il messaggio del nostro Lorenzo, forse ispirato anche dall'ultima canzone della mezz'ora precedente. Lui comunque su Telegram dice: uno dei motivi per i quali non mi piacciono le canzoni lente è per la tristezza intrinseca che trasmettono. Oltre al gusto, il genere lento in sé mi ha fatto davvero male. La musica a pezzettoni, posso tradurre la musica particolarmente potente, invece non ti dà la possibilità di pensare e il dolore viene affievolito. Questa è una versione personalizzata, ognuno di noi ha un gusto tutto personale. Insomma, chiusura che mi sembra perfetta, quella del tuo messaggio, caro il mio Lorenzo. Guarda, senza stare qui a raccontarvi i miei affari, figuriamoci, sono giorni abbastanza dolorosi, insomma di sicuro molto complicati anche per me. Quindi credo di riuscire a capire abbastanza bene quello che dice. Io ho un po' una doppia carta, se vogliamo così dire, su un tema del genere. In momenti difficili ammetto che ogni tanto mi piace ascoltare anche delle cose un po' lente, un po' malinconiche, così per calcare ancora un po' di più su quel tipo di sensazioni. Di sicuro però dopo un po' di tempo, sempre in quei momenti, mi piace ascoltare qualcosa invece di decisamente potente, che insomma serva anche un po' come uno scappellotto dietro la mia testa, nel senso, sì, va bene crogiolarsi nella malinconia, però a un certo punto, no, anche sveglia e magari prova a risolvere la cosa, o quantomeno prova a passare avanti. Quindi sono d'accordo con te al 50%, se così mi permetti di dire. Poi giustamente il tuo messaggio chiudeva anche con il fatto che ognuno di noi ha i propri gusti. Allora a questo punto, altro che una canzone lenta, una di quelle particolarmente veloci e sbarazzine, che nell'ottica di questa storia delle canzoni nate maschili e poi coverizzate da artista donna, insomma anche nel nostro paese avremmo potuto ascoltare diverse cose.

Così anche per farci una risata, ma in effetti Caterina Caselli, se pensavamo ad una playlist del genere, ecco, di sicuro ha cantato diverse cose nel corso dei suoi anni 60. Nel 67 usciva questo lavoro intitolato Diamoci del Tu. Abbiamo ovviamente ascoltato la sua versione di I'm a Believer, ma c'erano poi diverse cose interessanti all'interno di questo disco. Mi ricordo che ormai un po' di mesi fa, il lunedì sera, quando è qui con noi anche Alex Righi, lui ci aveva fatto ascoltare Cielo Giallo, appunto canzone di Caterina Caselli, che era in realtà la traduzione, l'arrangiamento in italiano di Mellow Yellow, grande canzone di Donovan, che insomma, non era una scelta di quelle per niente scontate. A questo punto siamo tornati in Italia, mi avevate segnalato anche Franco Battiato. Prima di avviarci al momento della conclusione della nostra trasmissione, ascoltiamo anche lui sul palcoscenico con Strani Giorni.

veramente un grandissimo mister Franco Battiato. Devo dire che era un po' di tempo che non lo ascoltavamo nelle nostre playlist serali. Ringrazio l'amico che si era ricordato di questo strani giorni ascoltata in versione live. Questo qui è un bel lavoro che usciva nel 2005, un soffio al cuore di natura elettrica, uno di quei titoli che di sicuro ti puoi aspettare potesse proporre uno come Franco Battiato. Visto che siamo in tema, ci godiamo un altro grande del nostro paese come è stato Fabrizio De André, in attesa poi di sentirci domani per chiudere la nostra trasmissione vigilia che ci porterà poi nella notte di Ferragosto, e quindi un po' anche quel discorso sarà all'interno delle nostre chiacchiere. Dovrebbe farci compagnia anche il buon Simone Maurovic, ma insomma tutte cose che scopriremo fra meno di 24 ore. Per il momento mi limito a salutare e soprattutto a ringraziare tutti voi. Con il solito gran piacere vi do appuntamento a domani sera. Come detto, ripartiamo sempre intorno alle ore 21 e la playlist la potete trovare pubblicata sul sito internet radiorock.it, che di sicuro non va in vacanza, quindi se vi va di dare un'occhiata al nostro mondo proprio da lì lo potrete fare. Oltre a ricordarvi la novità di quest'estate, ci trovate anche in TV sul canale numero 833. Detto questo, ho chiacchierato davvero troppo prima di mandare in onda un grande come Fabrizio De André. Stasera lo ascoltiamo con Andrea.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Nuovo appuntamento con Sound of the Week che inauguriamo partendo da Londra, dalla capitale britannica. Una cosa un po' atipica, perché questa band è un trio, fanno metal sperimentale, metal che coniuga stoner, sledge, heavy metal moderno, metalcore, tutto insieme, che è una cosa che solitamente associamo ad altri paesi, non all'Inghilterra. Invece loro vengono da Londra e sono un trio, voce basso, chitarra e batteria. Sono arrivati al terzo disco in studio, si chiama Setting Fire to the Sky, questo nuovo lavoro degli Urn, o Urne che dir si voglia, e già una decina d'anni di attività. Loro sono stati contattati quando uscì il loro primo lavoro da Joe Duplantier dei Gojira, che gli aveva offerto addirittura: guardate, registrate il prossimo disco nel mio studio perché mi piacete tantissimo. Quindi hanno subito avuto grandissimi apprezzamenti. È un progetto molto particolare, appunto, se ne dire quasi sperimentale all'interno della scena metal, molto moderna. La scrittura è potente e atmosferica. Ascoltiamo Be Not Dismayed dal nuovo lavoro degli Urn. Questa è Setting Fire to the Sky, nuovo disco appunto degli Urn da Londra.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Loro si chiamano Mandy Indiana, come se fosse il nome di una città, Mandy Indiana. In realtà ricorda un pochino Gary Indiana, che Gary Indiana è una città che sta a sud di Chicago, sempre sulle sponde del lago Michigan, ma già in Indiana, ed è nota per aver dato i natali niente poco di meno che a Michael Jackson. Vabbè, loro non si chiamano Gary Indiana, si chiamano Mandy Indiana, che è una città che non esiste, e arrivano al loro secondo disco in studio, che si chiama URG, scritto così, URG con l'H finale. Vengono da Manchester, ma fanno un po' la spola tra Manchester, la Francia, Berlino. Comunque, vabbè, sono dei musicisti prevalentemente inglesi che da 7-8 anni sono in questo progetto, che è arrivato appunto al secondo disco in studio. Il primo album è stato registrato in parte in una grotta, in parte in una cripta nel West Country, quindi insomma scelta tra l'altro assolutamente in linea con l'estetica oscura e rituale del gruppo, che fa una sorta di noise rock, noise sperimentale, insomma un progetto anche qui molto ambizioso e molto particolare. Tra l'altro una band relativamente giovane, con una fortissima identità anche dal punto di vista grafico, visivo, i video, ma anche il progetto proprio dal punto di vista del confezionamento è notevole. Quindi Mandy Indiana dall'album URG, questa è Cursive.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo in Irlanda, nella contea di Carlow, anche se loro poi si sono due fratelli che si sono poi spostati a Dublino per tentare la carriera musicale, riuscendoci peraltro. Si chiamano Brian e Dermot McGloin e si fanno chiamare Yeah Vagabonds. Questo è il nome di questo duetto, che nasce proprio nella più classica delle tradizioni di buskers, cioè quelli che suonano su Grafton Street a Dublino con le chitarre, con il microfono, con la borsa per mettere dentro la chitarra che è utilizzata per raccogliere i danari. Anche adesso ormai si fa tutto, Giampiero, con la tua carta di credito, il tuo telefono, insomma, e lasci i soldi così. Quarto disco in studio, tra l'altro, quindi insomma ne hanno fatti già diversi. Nuovo lavoro molto bello, è stato lodato dalla stampa internazionale, uscito proprio da pochi giorni, si chiama All Tied Together. Sono già 10 anni insomma che loro fanno attività discografica. Chiaramente si tratta di folk irlandese con radici nella tradizione, ma anche armonie acustiche moderne, insomma un tentativo anche un po' così di innovare la tradizione. Quindi Yeah Vagabonds, dall'album All Tied Together, questa è Danny.
3: A

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Prima l'avevamo nominata Chicago, città fantastica degli Stati Uniti, stato di Illinois. Tra l'altro è una città molto musicale, in generale molto legata al mondo dell'arte, delle creazioni artistiche. Insomma, loro sono un quartetto, anche se si sono formati a partire da Julia Steiner e Dave Sagan, che hanno formato la band, una band di indie rock, indie folk, con venature post country, arrivata al loro sesto album in studio, che si intitola Into an Empty Chair, 15 anni di attività, quindi insomma sono già assolutamente rodati. I due fondatori si sono incontrati da matricole all'università, iniziarono quasi subito a scrivere insieme, non si sono più mollati. Il loro ultimo disco, appunto Singing to an Empty Chair, fa riferimento alla tecnica psicologica della sedia vuota, che è una tecnica utilizzata per affrontare dialoghi emotivamente difficili. Si parla di emozione, si parla di condizioni psicologiche, di grandi fragilità, di grandi delicatezza, affrontati appunto nei testi di questa realtà indie americana, cresciuta, devo dire, molto lentamente, partita piano, però poi in piano piano sono riusciti a costruire un loro consenso di pubblico e di critica, che fonde appunto chitarre, storytelling emotivo in una discografia ormai consistente. Al sesto lavoro, Singing to an Empty Chair, arrivano i Red Boys con questa What's Right.

0: questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music.
3: Radio Rock.
4: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Brand new music right here. Brand new.

Mix, la tua musica preferita. Rock Mix, mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock, tutta un'altra storia. Bye!

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.